0: signori, ci fermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ

more you gotta hold me until the

0: stiamo per atterrare. Il nostro capitano DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigulio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tigullio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Non so come dirvelo, ma le punta di piedi.
3: Ma che cosa?
2: Si sente nell'aria uno strano brusio, mi si arrizzano i peli.
3: Cioè,
2: ancora ci spero
3: di poter uscire.
2: Che andrà tutto bene. Però nel frattempo qualcosa non torna, un pensiero mi viene.
3: Che me.
2: Mascherina a distanza e tamponi, c'è tutti in viro.

0: E le gioie.
1: Ci risiamo, è riniziata la corsa nei supermercati a comprare zucchero, farina e lievito di birra. Si ricomincia purtroppo. Sì, c'è una nuova mappa per quanto riguarda le zone del Covid. Quasi tutta Italia in zona rossa, alcune altre regioni in zona arancione. L'unica a salvarsi è la Sardegna, che mantiene così il suo status di zona bianca, prima e unica regione ad avere centrato così l'obiettivo. Qui non dobbiamo parlare di Covid, ma dobbiamo così trascorrere questo appuntamento in spensieratezza con la musica per tutti i gusti, per tutte le età, le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo e naturalmente anche i nostri ospiti. Tutto questo ed altro naturalmente qui da questo istante.
0: Troppo forti
2: con Alex De T.
0: Proprio se non ci avete un caso da fare.
2: La musica del momento, le hits del passato, uno sguardo attento agli emergenti, le notizie pazze e curiose dal mondo. Troppo forti, ideato e condotto da Alex De T.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Paese che vai, usanza che trovi, quella che parliamo è un'usanza un po' odorosa, dobbiamo dire. Sì, andiamo in un piccolo villaggio indiano di Gumatapura, al confine tra gli stati di Karnataka e Tamil Nadu, che è famoso in tutto il mondo per il suo modo unico di concludere le festività di Diwali, un'enorme battaglia di letame di vacca chiamata Goreaba. Questa strana celebrazione ha le sue radici nel significato dello sterco di vacca nella cultura indiana. I locali infatti credono che una delle loro divinità sia nata dal letame. Questo prodotto infatti è tenuto in così alta considerazione che le aziende lo utilizzano come ingrediente per prodotti di bellezza, artigianato, artistico e molto altro. La battaglia è preceduta dalla raccolta del letame dalle case dei proprietari di mucche del villaggio, che viene caricato su carri trainati da bestiame e adornato così con fiori di calendula, per essere poi portato in un tempio locale dove i sacerdoti eseguono un rituale di benedizione. Sì, lo so che è interessante, ma ci fermiamo un attimo, dai, un po' di musica e poi continuerò a parlarvi di questa battaglia del letame.
1: Troppo facile.

Se vi siete sintonizzati solo in questo istante, prima stavo parlando della battaglia di Letame che si tiene tutti gli anni in India, in un piccolo villaggio che si chiama Gumatapura. Per i partecipanti a Goreaba, lanciare, essere colpiti con palle di letame è sia divertimento che convinzione dei benefici del letame. Molti infatti credono che toccando lo sterco benedetto con le mani si possa essere curati da tutte le malattie e avere una grande possibilità di non ammalarsi mai. Lo sterco di vacca benedetto viene scaricato in un'area aperta e i temerari in topless si precipitano lì per preparare i loro proiettili. La battaglia è feroce, con frammenti di letame che volano dappertutto, e ci sono anche quelli abbastanza coraggiosi da restare nei paraggi per filmare il procedimento, rischiando di essere colpiti da schegge vaganti. Ragazzi, veramente mi sento già sporco solo a pensarci a questa battaglia di letame. Ma io vado a farmi un bel bagno, nella vasca. Alex Britti, anno 2000, un bel salto indietro nel tempo, qui su

0: forti.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: Un grazie per aver scelto la nostra radio e naturalmente anche questo programma. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, controllo per la parte tecnica, c'è Stefano Cristo. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E sì, andiamo avanti.
1: Sì!

0: troppo forti.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sushi.
2: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
3: Il nuovo singolo di Arianna Ferrari è Esa H e il Presidente, che hanno scritto il testo su musica e arrangiamento di Matteo Bianchi. È un brano pop rock dai suoni freschi e contemporanei, con un testo dove molti si possono rispecchiare. Fac simile.

0: Avete ascoltato il nuovo singolo di Arianna Ferrari e Zach il presidente, facsimile.
1: Sa roba, sa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti, troppo forti, troppo forti, troppo forti con Alex De

0: buio, occhi a fanaletto.
1: Troppo forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.

0: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
2: Eh sì, ci siamo prontissimi per far quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. Con noi quest'oggi Ciaro. Giusto? Ho detto bene, Giulia?
3: Giustissimo, ciao a tutti.
2: Ciao. Ciaro, che sarebbe, Ciaro sarebbe poi il nome di Giulia Ciaroni?
3: Esatto.
2: Giusto?
3: Esatto.
2: Tuo nome d'arte.
3: Giustissimo.
2: Come mai giustissimo. Ciaro? Perché l'hai tagliato così?
3: Sì. L'ho tagliato perché... Allora, credo che ognuno di noi dentro di sé abbia una parte maschile e una parte femminile.
2: Uh-huh.
3: Allora ho deciso di dare spazio alla mia parte maschile, ho diciamo un po' maschilizzato il mio nome, ecco.
2: Così Ciaro.
3: Quindi ho scelto Ciaro, esatto, troncato il cognome e è uscito Ciaro.
2: Oh, come nasce il tuo percorso musicale?
3: Allora, il mio percorso musicale è nato, io prima inizialmente lavoravo nella ditta di restauro di mio padre.
2: Uh-huh.
3: Poi un giorno, io ho sempre nutrito questa profonda passione per la musica, un giorno mia zia mi disse: guarda che c'è un concorso di musica, prova, c'era questo concorso canoro che si chiama Gallo d'Oro, che è uno dei concorsi più antichi del centro Italia.
2: Uh-huh.
3: E, che si trova a Gallo di Petriano, e ho partecipato senza studi, senza niente, così proprio un'improvvisata, e vinsi questo concorso. E quindi da lì è iniziato il mio percorso, poi ho iniziato piano piano a comporre, a scrivere, e ho iniziato a farmi notare da produttori, etichette, e da lì un po' è iniziato il tutto.
2: È iniziato il tutto e ora è arrivato anche questo singolo.
3: Esatto, ora c'è questo importantissimo e bellissimo singolo che viene da un bellissimo incontro con l'avvocato Leopoldo Lombardi, che è il general manager dell'etichetta Rosso di Sera. Io sono onorata di poter lavorare con lui. E abbiamo dato vita a Little Man, che è il nuovo singolo.
2: Little Man, ma il brano è scritto da te?
3: No, questa volta no, ma vede la collaborazione di Daniele Piovani e Andrea Gallo.
2: Uh-huh.
3: Con la produzione artistica di Vincenzo Mario Cristi, che ringrazio tanto anche lui per il contributo.
2: Cosa racconti in questo brano?
3: Allora, questo brano è una storia, diciamo, che mi tocca molto da vicino, e racconta del rapporto padre-figlio, siccome io ho un rapporto un po' ricco di contrasti con mio padre.
2: Uh-huh.
3: Allora ho deciso di affrontare, di prendere questo regalo che mi è stato fatto, perché avevo bisogno di parlare di questa cosa, solo che a parole mie non sono quelle emozioni che non riesci ancora bene a delineare, a descrivere. E quindi ho approfittato di questo bellissimo regalo che mi è stato dato e abbiamo parlato di questo rapporto padre-figlio. E io credo che nell'arco della vita è uno di quei rapporti che attraversa svariate fasi, passiamo dalle liti alle incomprensioni, e alle volte si può arrivare anche a duri scontri con il proprio padre, cioè perlomeno questa è l'esperienza mia, io racconto quello che io vivo sulla mia pelle.
2: Certo.
3: E, il punto chiave del brano però è rappresentato dalla ricerca, che allo stesso tempo diventa la paura di trovare e di trovarsi, perché arriva sempre poi quel momento dove senti comunque il bisogno di ricongiungerti con la figura paterna, perché comunque per quanto a volte ci si può un po' scornare, si può litigare, non ci si capisce, però io credo che alla fine l'amore riesce sempre a trovare la strada per far riunire, ecco, le persone in generale, poi in qualsiasi rapporto.
2: Certo. Ascolta.
3: Quindi credo che
2: no, dimmi, scusa.
3: No. Mi stavi chiedendo, no, dimmi tu.
2: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi continuiamo la chiacchierata, ok?
3: Ok, perfetto.
1: Troppo forti, troppo forti, troppo forti.

0: Little Man, Ciaro, qui all'interno di Troppo Forti. Ti ho interrotto prima, Giulia.
1: Ma figurati,
0: ti ho interrotto.
1: Quando faccio la musica va sempre bene, io preferisco cantare che...
0: E a proposito, tu preferisci cantare, qui ti volevo, ci sei cascata da sola, devi canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Un pezzetto...
0: Così, live.
1: Un pezzetto così? Ok, sì. Ok, va bene. Sono qui con te e tu mi affronti, qui nel luccichio, sì, belli gli occhi tuoi.
0: Bellissimo, l'applauso per Ciaro qui all'interno di Troppo Forti. Ascolta,
1: bellissima questa cosa, comunque, la prima volta che mi...
0: Ah, la prima volta, no, non sei mai passata per Troppo Forti, perché qui tutti i miei artisti, artisti che io intervisto ogni volta, anche se sono 7-8 volte che li intervisto, devono pagare il pegno e canticchiarci il brano del momento. E ti toccherà anche altre volte, sicuramente.
2: Troppo Forti.
0: Giulia, volevo chiederti invece se questo brano farà parte di un EP o di un album, se c'è un progetto dietro questo brano.
1: Sì, guarda, poi mi cogli proprio in un periodo dove stiamo lavorando proprio per i brani che faranno parte del prossimo futuro, ecco. Quindi hai fatto la domanda giusta, perché stiamo proprio scegliendo i pezzi.

0: mezzi per proseguire il nostro percorso, che è pieno, mi sta dando tante soddisfazioni. E ripeto, ringrazio nuovamente l'avvocato Lombardi, che persona squisita, sono veramente felice di lavorare con lui. E quindi io vi aspetto sui miei canali, certo, sui miei profili.
1: Ascolta,
0: social, per...
1: tornando a tuo padre, ma ti ha detto mai brava, canti bene?
0: Lo dice agli altri, perché gli altri me lo dicono, ma a me non me lo dice.
1: Siamo così, siamo tosti, fai papà, siamo proprio...
0: mi viene riportato però da altra gente, quindi apprezzo, sì. Perché significa che parla di me però.
1: Certo, anche a me per radio, facevo lo speaker, non mi ha detto mai bravo, lo diceva mia madre, lo sai però è bravo, che sa fare, me lo disse poi una volta qualche anno prima di morire, lo sai però sei bravo. E veramente ti rimangono queste cose,
0: le cose però abbiamo bisogno di sentircele dire,
1: certo,
0: è bello sentirsele dire in faccia le cose.
1: Sì è vero. Ascolta, per sapere di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, i miei profili, dunque il mio profilo Instagram Giulia_Ciaroni_official, per la pagina Facebook Giulia Ciaroni.
1: Facilissimo, semplice, senza tutti quei nomi strani.
0: No, qua si va per il semplice, sempre quello che arriva prima.
1: Giusto, brava. Io ti ringrazio, Giulia.
0: Grazie,
1: ti do appuntamento
0: te,
1: quando ci saranno novità. Sono veramente pronto a far quattro chiacchiere nuovamente con te.
0: Molto, okay? Volentieri, molto volentieri.
1: Ciao Giulia, alla prossima.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Ciano è stata ospite qui all'interno di Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Ho capito, sì. Mica sì.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: giovani tatuati, fate largo a un pensionato tedesco che ha iniziato a tatuarsi dopo il crollo del muro di Berlino e non ha più smesso. L'uomo si fa chiamare Magneto e ha coperto il 98% del suo corpo con i tatuaggi, lasciando libere soltanto le piante dei piedi. Ha 72 anni, all'anagrafe si chiama Wolfgang Kirsch e si è fatto tatuare ben 86 volte solo negli ultimi decenni ed è ufficialmente l'uomo più tatuato di tutta la Germania, come riporta il Daily Mail. L'uomo lavorava all'ufficio postale di Berlino e ha detto che la sua passione per il tattoo è iniziata solo dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, o meglio, Magneto ha spiegato che in realtà non poteva esibire tatuaggi sul posto di lavoro in Germania dell'Est, dunque ha dovuto aspettare la riunificazione della Germania per iniziare con l'inchiostro sulla pelle. Ha cominciato con una piccola lacrima tatuata sotto l'occhio e da allora non si è più fermato. Non solo, perché ha addirittura 17 impianti sotto pelle, anche nel collo e nelle dita. Alcuni impianti di metallo sono anche magnetici, da qui il nome d'arte Magneto, e possono raccogliere piccoli oggetti come graffette. Il pensionato ha coperto totalmente il viso, braccia, petto, schiena e gambe e ha passato più di 720 ore dal tatuatore. La sua dipendenza gli ha fatto spendere finora 25.000 euro e tra un disegno e l'altro si è fatto tatuare anche gli occhi.
1: Troppo forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: portato indietro nel tempo nel 1978, quando i Chic ci proponevano le Freak. Qui all'interno di Troppo Forti ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Genere, ragazzi, genere!

Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta. Mi raccomando, ditelo anche in giro, spargete ancora di più la voce se il programma non vi è piaciuto. Shh, fate finta di niente. Ciao!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticuglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
6: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Ticuglio Ambient.

0: Ed eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo quart'ultimo, quart'ultimo giorno di luglio, perché 27, 28, 29, 30, 30 quint'ultimo giorno di luglio, e accaldato anche abbastanza, ieri è stato abbastanza fresco. Comunque eccoci qua, 27 luglio, siamo qui, 27 luglio, lunedì, il vostro Cecantibus è qui che vi saluta e vi dice che ci sono delle radio che si collegano con noi ormai da 10 anni, tra un po', in questo caso Radio Blinco Blanco Atri, radio alle 7.30 manda la replica, Radio Teleterme Vigliatore sempre alle 7.30 e Radio Teramo. Sono queste le radio che si collegano con noi e quindi le abbiamo salutate tutte, giustamente. C'è anche Radio Mare Italia e abbiamo salutato anche questa. Le altre invece sono già preregistrate tra me e Angela Ricciardi, le salutiamo perché è un nostro dovere fare una rete con le radio che ci mandano in onda, anche se alcune ogni tanto sono monelle e non ci mandano. Comunque noi, vabbè, che dobbiamo fare? Capitano dei guasti elettrici, le regie automatiche che saltano e tutte queste cose qua, noi le ricordiamo lo stesso. Poi dopo è il loro compito dover mandare la trasmissione, anzi se qualcuno di voi si accorge che non la manda, ce lo segnala e noi provvediamo a chiamarle e a sentirle. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9,

0: Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87 e 7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Francesco Renga Angelo. E adesso andiamo con Marco Roma, sentiamo se facciamo partire il suo messaggio.
1: Messaggio vocale, durata 17 secondi.
2: Tanti auguri a Giosuè Carducci, a Maria Grazia Cucinotta, e ricordiamo Peppino Di Capri, buon compleanno a voi tre da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ti dedico buongiorno, perché è il mio buongiorno, buongiorno d'amore, da Marco Roma, buongiorno.
0: Era il saluto di Marco Roma. E bene, adesso sono le 4:41 e 5 secondi. Io vado a fare i nostri saluti delle 4:44, poi magari mi scappa, mi sfugge con Marco Roma. ATM, Trenor, Vima e Aesi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, che come al solito ci saluta sempre alle 3:25 stamattina, prestissimo. E poi salutiamo tutte le persone, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Tra l'altro un vigile ha perso la vita proprio in questi giorni per spegnere le fiamme che i vandali hanno acceso, e salutiamo anche il nostro amico Francesco della polizia locale, che da lassù ci ha segnalato Simona di farlo, e noi lo facciamo volentieri perché anche lui è una persona che ha perso la vita con il suo dovere. E allora, dunque, a questo punto sentiamo Marco Roma, vediamo un po' se c'è.
1: Ma 4:42, elemento barra di ma avvia videochiamata con Marco Roma, no. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo, buongiorno.
3: Ti stavo ascoltando in diretta?
0: Beh, certo, devi ascoltare in diretta, però non mi hai fatto gli auguri, anche se sono stati ieri il mio compleanno.
3: È vero. Aspetta, mi dai delle note musicali, la voglio cantare.
0: Aspetta un attimo che ti do il
3: suono. Meglio dopo.
0: Sì. Meglio dopo, lo facciamo dopo?
3: No, adesso. Dico meglio anche in ritardo, ma.
0: Ah, sì, beh.
3: Ma io ho avuto una giornata. Tanti auguri.

0: tutti coloro che ieri tramite Facebook e altre saranno stati centinaia che mi hanno fatto gli auguri per i miei 64 anni, capito? 64.
1: Che bello.
0: Mamma mia, quanto sono vecchio, mamma mia.
1: Ma che vecchio.
0: Devo andare in pensione, devo andare in pensione. Allora.
1: No. È presto.
0: Ecco, come stanno i nostri colombi? Dormono, lei svegliati, lei collegati?
1: I colombini dormono, Damiano e Leonora. Ecco. Veramente ieri ho sentito solo lui una volta sola, mi ha mandato buongiorno.
0: Ah,
1: basta, poi è sparito.
0: E sì. Quindi
1: sicuramente alle 6.50.
0: 6.50. Oggi siamo a Tor San Lorenzo, vero?
1: Tor San Lorenzo, ma praticamente sto partendo adesso. Perché sì. Sto in super ritardo.
0: Super ritardo, vabbè, noi sì. Ci facciamo. Il brano del giorno, chi te l'ha suggerito? Damiano? No.
1: No, ormai non suggeriscono più da tanto tempo.
0: Ah, vabbè, non suggeriscono. Lo facciamo noi allora. Dunque.
1: Sì. Ma ti devo mettere alla prova perché tu sei preparato.
0: Vediamo, dai, oggi con un anno in più, insomma. La preparazione.
1: No. Un anno in più ancora più saggezza, quindi.
0: Vai. Allora, dimmi pure.
1: Allora, stavo decidendo tra due brani, questo già lo sai.
0: Sì.
1: Va bene, proviamo questa qua. Amor.
0: Amor solo.
1: Solo amor. 35 amor. Milioni di visualizzazioni.
0: 35, mamma mia. Amor perdona. Ma è nuovo?
1: È un anno.
0: Su questi nuovi mi casco facilmente.
1: Se vuoi ti aiuto, ti do qualche indizio.
0: Dammi qualche indizio.
1: Vabbè, dovrebbe essere nato a Verona?
0: Sì.
1: Però anche se lui poi ha vissuto nell'infanzia da bambino a Roma?
0: Sì.
1: Anche se adesso abita a Milano per lavoro, ovviamente, perché è cantante.
0: Ah.
1: Però anche se lui ha vissuto nell'infanzia a Roma e lui si reputa proprio un vero e proprio romano.
0: Sì,
1: perché è cresciuto a Roma. È solo nato a Verona, ma lui si sente proprio romano.
0: Non è ultimo.
1: No. Beh, ultimo proprio nato anche a Roma.
0: Appunto, ultimo. Non è che fosse Lucio Corsi?
1: No. È un cantante molto amato, giovane.
0: Rapper?
1: Non mi piaceva quando è nato, come cantante.
0: Rapper?
1: Però dopo... No, non è rapper. Pensa che il 22 giugno all'Allianz Stadium Torino,
0: sì?
1: Io vado a vederlo, ho preso il biglietto.
0: Cioè 22 giugno 27.
1: Sì, bravo, 27. Purtroppo ormai se non prendi un anno prima e anche più di un anno prima non li trovi, perché escono proprio un anno prima i biglietti.
0: Quindi loro fanno il sold out.
1: Escono prima e li vendono subito sold out, sì.
0: Sì.
1: Quindi lo vado a vedere.
0: Ramazzotti?
1: No. Mi manca Ramazzotti ai concerti, infatti tanto non vado.
0: Allora
1: ho preso tre biglietti, ma non c'è Eros. Ho preso Vasco Rossi, lui e ultimo a Bari, 6 giugno Bari San Nicola.
0: Stati. 6 giugno, non 16.
1: Tutto 27.
0: Allora
1: anzi, anche un nome romano, ma proprio questo nome penso che veniva usato nelle civiltà romane.
0: Ah.
1: E non penso che si usa più proprio. Rimarrà l'ultimo forse. Perché io non ne conosco altri a parte lui.
0: Bene, devo quasi arrendermi perché non ci arrivo. Poi magari quando lo dici.
1: Come Ulisse di Odissea.
0: Ulisse di Odissea. Telemaco.
1: Ulisse. No, Achille.
0: Ah, Lauro, Achille Lauro.
1: Achille Lauro, non ci sei arrivato stavolta.
0: Non ci sono arrivato perché con la parola amor poi se la cercavo magari usciva, forse.
1: sicuro.
0: E allora chi...
1: sei stato corretto.
0: No.
1: Vediamo se ti esce la canzone.
0: Vediamo un po'.
1: A me è uscita
0: Lauro Amor. Sì, sì, esce, infatti già in sottofondo. Allora, eccola. Dunque, però dobbiamo dire, abbiamo chi ci sarà mercoledì a 20 di sera?
1: Lo saprò purtroppo oggi.
0: Allora, magari più tardi.
1: Sì, oppure... se ci sarà è un personaggio molto, molto importante, moltissimo. Ecco, ed sì. È stato dello sport italiano un simbolo.
0: Lo diremo allora mercoledì mattina.
1: Sì.
0: O a meno che non riesci per le 6:50, però non
1: è vero, è vero. Quindi proprio il giorno della diretta, sicuramente.
0: Va bene, allora intanto ci sentiremo alle 5:15, intanto che tu viaggi.
1: Sì.
0: E riascolteremo Amor di Achille Lauro. Grazie, intanto, a più tardi.
1: Grazie, tra poco.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
1: Ma no, è abbastanza bene anche. Tu avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio, non ci sono le metro parlanti?
2: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre Nord praticamente. Da noi qui a Milano le tre Nord funziona a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza disabile motoria, non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a far tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro?
2: Aveva
1: degli angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti, perché
1: ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro sì. Regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
1: Di perderti. Ti sei persa qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: Oh, e poi?
2: Sono scesa alla fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farla apposta per perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi. Quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
2: La famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola, siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice ho questo caso così non litigo con mia mamma.
1: E quindi oltre al fatto di non vedere mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Perché poi uno stanno sempre a casa.
2: Sì, anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre, e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio, e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi secondo me un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, cioè fare integrazione.
1: E questa magari... è la cosa.
2: So, organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri cecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di ENIL vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società, se ci sono assumete vi chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile tua azienda che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo perché dice: mi deve scrivere al collocamento mirato, fare tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato. Ah, ciao.

po' di me e della mia città, e puntualmente a mezzogiorno ogni giorno viene caricato un cannone per essere sparato un colpo. E infatti vi lascio con questo mio nuovo singolo, che si chiama esattamente Un colpo di cannone. Mi trovate su YouTube, Spotify e tutti gli store come Angie, con la E iniziale, Angie. E vi lascio un abbraccio a tutti, ciao.

0: Ancora tu! Beh, in attesa che chiameremo poi i nostri amici.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Beh, 64 anni, caro Marco, e il nostro amico Francesco ha pensato bene di dedicarmi questo brano.
1: Vabbè, te lo meriti?
0: Vabbè, anche se il brano è un po' diverso perché parla di una donna e una cosa, e qua non ho niente, quindi insomma facciamo la donna immaginaria.
1: Certo, allora, certo. È un'età della maturità perfetta. Sei al punto giusto che puoi fare tutto.
0: 64 anni.
1: Anzi, a volte puoi fare tutto e dire anche tutto.
0: Beh, l'esperienza di 64 anni ci sono, insomma, in vari campi, però siamo più di là che di qua, perché i 50 sono quelli perfetti, insomma, sei a metà.
1: Invece, io penso comunque che l'età è quella che poi senti dentro, no?
0: Sì, certo, si può essere giovani a 20 anni, vecchi a 20 anni, giovani a 60 e vecchi a 60. Insomma,
1: certo, certo.
0: Tutto è un... Allora, questa sì. Mattina chi viene a Tor San Lorenzo e dice amor sceglierà il costume, oppure
1: che dice? Certo. Certo, sceglierà ancora qualcosa è rimasto estivo, che pigiamino estivo. Allora, costumi c'è poco, però su pochissimo, sulla pigiameria ancora sono ben attrezzato.
0: Ecco. Tu ancora, sei intanto ancora in viaggio?
1: Allora, diciamo che adesso parcheggio.
0: Parcheggiamo.
1: E quindi
0: ci apprestiamo.
1: Parcheggerò, prenderò il caffè, il solito caffè, le abitudini.
0: Ecco.
1: Le solite abitudini che faccio durante 15 minuti di relax. Anche se ho un po' in ritardo oggi, però.
0: Vabbè, ci sono. Allora, scegliamo un brano con chi vogliamo aprire questa mattina le nostre danze.
1: A me piacerebbe Peppino di Capri.
0: Andiamo con Peppino di Capri.
1: Peppino di Capri.
0: Cosa? Il sognatore?
1: Va bene.
0: Va bene. Peppino di Capri, il sognatore. Arriva. Sì, ce lo dà, e beh, oh, chi è che non...
1: Sì, certo.
0: E allora andiamo con Peppino di Capri.

0: Grazie. Molte grazie. E ringraziamo questo Peppino Di Capri che da qualche settimana non c'è più, però l'abbiamo sempre nel nostro cuore.
1: Per quello ho scelto Peppino Di Capri.
0: Ecco, cioè stamattina, se facessimo stamattina con le persone che sono nel nostro cuore, dobbiamo scegliere Ornella Vanoni, Gino Paoli, dovremmo scegliere tutte queste persone che in quest'anno se ne sono andati parecchi.
1: Parecchi personaggi.
0: Sì, parecchi personaggi che reggevano. Ancora abbiamo due longevi come Mina e Celentano, speriamo che riescono.
1: Infatti lo stavo dicendo anch'io, stanno quelli che sono anche più anziani e comunque durano.
0: Eh sì, Celentano è del 38, quindi insomma.
1: Lo sai Giuseppe cosa sento? Lo diciamo anche in diretta.
0: Sì.
1: Io sento un sottofondo e arriva in ritardo la diretta, sento un sottofondo, noi che parliamo. Quest'anno se ne sono andati quelli più parecchi personaggi, sento parlare noi.
0: Ah, ma e come mai li senti? Le senti
1: risento l'intervista che arriva in ritardo ripetuto due volte. Ma si sente anche per radio, perché l'ho sentito pure per radio.
2: Celentano.
1: Sì, Celentano tu stai dicendo questo.
0: Ma perché tu hai risintonizzato forse?
1: Eh no, però la radio non ce l'ho.
0: Appunto, mi sembra strano. È strano che è i misteri dell'elettronica, non sappiamo.
1: No, aspetta, ma non lo sento più, aspetta, cioè, hai ragione te forse. No, sei un genio, hai ragione te.
0: Sì, perché giustamente arriviamo.
1: No, hai ragione al 100%, ho chiuso l'app della radio
0: sì.
1: E si è sparita il ritardo, sì, hai ragione te, posso, sì, perché ho risolto il problema. L'enigma.
0: L'enigma è questo, 30 secondi di ritardo. Allora,
1: vedi che sei un genio, 64 anni.
0: Vabbè, genio.
1: È la verità. E non c'era arrivato perché dice tu stai ascoltando la radio, invece io sono andato sulle app. Sì. Ho aperto le app e ho chiuso l'app e è uscita la registrazione.
0: E quindi si sentiva un po' di ritardo. Sono le 5:25 e 27 secondi. Abbiamo il lunedì mattina con Marco a Tor San Lorenzo. E hai presto, sei andato a prendere il caffè o lo faremo in diretta?
1: Lo facciamo in diretta subito.
0: Ecco, allora. Però abbiamo anche. Abbiamo anche Dennis oggi, quindi.
1: Oh, che bello!
0: Dennis oggi saluterà.
1: Grande Dennis. Una bravissima persona.
0: Lui non sempre riesce ad ascoltarci in diretta.
1: Perché non sempre?
0: Perché certe volte dice guardo la televisione fino alle 3 di notte e quindi alle 5. Però
1: hai capito Dennis?
0: Sì. Manda la registrazione, tanto abbiamo 8 repliche, quindi ha voglia da ascoltare. Bene, prima
1: no, io ho una sorpresa vicino a me oggi. Perché per qualche ora Giovanna è venuta con me prima che va al lavoro.
0: Ecco.
1: Quindi sta con me, sente tutto oggi.
0: Ecco, quindi ascolta per forza.
1: Sì, è per forza, oggi è tutto diretta. Lei saluta adesso, con la mano. Dai, saluta. Saluti, ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che sonno che c'ha, signora Giovanna.
3: un pochino
0: di sonno. Beh, ma adesso andate a prendergli un caffè. Allora, intanto Marco, scegliamo un brano che poi così sentiremo. Devo preparare ancora il nostro Dennis che ci racconterà qualcosa. Che brano scegliamo?
1: Vorrei qualche artista un po' diverso che non sento mai
0: da parecchio tempo.
1: Aspetta, allora voglio sentire Mi manchi?
0: Di Fausto Leali?
1: Bravo, vedi che sei preparato.
0: No, Fausto Leali.
1: Io non gioco più con te.
0: Vabbè. E allora intanto ci sentiamo tra qualche minuto e mezzo, due, dopo questo Mi manchi, e sentiremo il nostro Dennis. Andate.

E dal vivo era, caro Marco, questo signore era dal vivo.

0: lavoro con voi, insomma, a dialogare, e adesso magari ogni volta magari qualcosa cambia sempre, no? Allora vado male, certo, a capire chi c'è e chi non c'è. Comunque, principalmente il capitano della Marina Marco Roma, sì. E dopo, va bene, saluto gli altri che saranno presenti insieme. Bene, bene, bene. Oggi sì, dai, lascio la scelta a voi della canzone, però mi piacerebbe ascoltare un brano
1: di
0: Marco Mengoni. Marco Mengoni.
1: Quindi,
0: ecco, bene, vi ringrazio e sì, noi naturalmente ci sentiamo alla prossima
1: mercoledì.
0: Ciao.
1: Allora, lui ha detto: ci lascia a noi scegliere, però vuole qualcosa di Marco Mengoni. Tu, allora,
2: sì,
1: Marco, scegli un tuo stesso, un tuo omonimo.
2: Due vite?
1: Va bene, Due vite. Allora, scegli.
2: Qualche volta non hanno detto: guarda che assomiglia a Marco Mengoni? Ho detto: no, grazie.
1: Qualche volta. Allora,
2: però, no, dai, come artista, sì.
1: Marco Mengoni, Due vite, allora. Eccolo che arriva per noi.
3: Eccolo. Marco Mengoni,
1: Famous Music. È arrivato, e allora noi tra un po'.
4: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

fanno due vite, insomma. Ecco i giri che abbiamo questa mattina, le due vite che sono con noi, la vita di Marco e la vita di Giovanna che sono questa mattina con noi e fanno il giro del caffè.

0: effettivamente.
1: Diciamo, non c'è il caffè adesso?
0: Ecco, stiamo facendo.
1: Cominciamo da Umberto. Dimmi come?
0: Ecco, diamo il buongiorno a Umberto. Buongiorno Umberto.
1: Umberto.
0: Buongiorno. Ecco Umberto che.
1: Giovanna.
0: Ecco qua.
2: Giovanna, pure mia mamma Giovanna.
1: Rosetta.
0: Ecco Rosetta. Buongiorno a Rosetta. Il giro del caffè.
3: Piacere Giovanna.
1: Infatti pure Rosetta c'ha. La mamma si chiama.
4: Ah sì.
1: La nipote Giovanna.
4: Non lo sapevo.
3: Sì, perché
4: un tempo. No, un tempo. A te no però.
3: Mio padre è napoletano.
0: Siamo in diretta col meteorologo solare San Lorenzo sì. E abbiamo tante persone che stanno bevendo sì. Il caffè che poi ci
4: madre romana
0: ecco. E questo è Marco che sta portando il caffè, il portatore di caffè.
4: Mamma mia, ieri
2: sappiamo domani poi mercoledì, giovedì, poi arriva agosto che siamo 40 gradi.
4: Mamma mia.
0: Ecco il tempo. Chi ha dato il tempo, il commento sul tempo?
4: Adesso ci trasferiamo in un altro banco di frutta.
0: Sì. Qui c'era.
4: Ci abbiamo. Vediamo perché Giovanna non la conoscono, quindi quasi delle presentazioni.
0: Sì.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno,
0: il caffè in buongiorno. Diretta su Disabili International Radio.
4: Disturbiamo? Disturbiamo? Prima di avere detto la signora Paola.
3: Piacere Giovanna.
0: No. Piacere alla signora Paola. Buongiorno signora Paola.
5: Oggi è portata al lavoro,
4: no, un paio d'ore tenevamo di andare al lavoro. Dottor. Ciao Rambo. Buongiorno. Tutto bene.
0: Buongiorno a Rambo.
4: Rambo.
0: Ecco qua, buongiorno a Rambo. Ecco qui, stiamo distribuendo il caffè in diretta con Marco Dottor San Lorenzo.
4: Che tutto il caffè, infatti sto distribuendo il caffè a tutti i vicini. Eccolo.
0: Che bello sapere che uno che la mattina ti coccola col caffè come Marco. Marco, portalo a Milano anche a me il caffè. A parte che...
4: C'è Nico, c'è anche Nico.
0: Salutiamo Nico.
4: Nico,
0: Abdul,
4: ecco,
0: manca
4: Abdul.
0: Buongiorno Abdul. Anche Abdul, il nostro amico Abdul. Abdul
4: ci sono... Ciao anche Abdul.
0: Ciao Abdul, buongiorno. Ecco se abbiamo...
4: Sì. Eccoci qua, abbiamo fatto tutto.
0: Abbiamo
4: fatto che verrà tra pochissimo.
0: Ecco.
4: Abbiamo distribuito il caffè come tutti i lunedì.
0: Ormai il lunedì sarà un incontro con il caffè, visto che.
4: Un incontro con il caffè. Mi ricordo una parola, però incontro d'anime. Nel caso di Rossa.
0: Tu questo caffè
4: un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita con te. Ho bisogno d'amore
0: E allora,
4: ma sì, perché tra le parole più importanti, allora l'apostolo Paolo diceva che le tre erano le cose più importanti nella vita, no? Era la fede, la speranza e l'amore, ma la più importante di esse è l'amore.
0: Certo, speranza e amore.
4: Da quello viene tutto. Come la canzone abbiamo messo prima, Amore di Achille Lauro.
0: La canzone Amore di Achille Lauro. Se qualcuno verrà oggi, tu sarai dare qualcosa. Ecco, allora abbiamo distribuito il caffè, tu cioè, sì. Allora, come avviene questa distribuzione? Tu porti anche i bicchierini di carta praticamente.
4: Sì, sì, bravo. Io porto tutti i bicchierini di plastica. Sì. Preferisco il bicchiere in carta.
0: Sì.
4: Però siccome mia madre, non so se tu mi hai detto che mi aiuta anche al lavoro,
0: sì,
4: 3-4 volte a settimana, quindi lei mi fa piacere ogni tanto, gli dico ma è finito i bicchieri, compro i bicchieri,
0: ecco.
4: Ora io gli dico sempre ma ricordati due pacchi di bicchieri di carta e lei torna con i bicchieri di plastica.
0: Tu vorresti i bicchieri quelli termici, quelli?
4: Sì, preferisco quelli, sono più
0: Ma non è lo stesso,
4: anche perché il caffè non è bollente.
0: Sì.
4: Mentre il bicchiere di carta non si piega, c'è un altro sapore, costano un po' di più, però sono migliori.
0: E quindi no, ogni tanto oggi erano di carta o di plastica i bicchieri? Erano di plastica.
4: Oggi purtroppo erano di plastica, però sono finiti finalmente. Quindi adesso così ho aperto il pacco nuovo in carta.
0: Ecco, perfetto.
4: Ma ho capito, quando devo fare queste cose devo andare io. Quando la mia madre sbaglia sempre qualcosa.
0: Sbaglia.
4: Poi lei è pugliese. Un carattere particolare, segno del toro, e quindi ti offende.
0: Ecco qua, no, vabbè. Allora, abbiamo bevuto, no, tutti, hanno bevuto tutti il caffè già, si stanno preparando.
4: Sì, sì.
0: Ecco qua.
4: Sì, sì, stanno tutti preparando. Ognuno al suo banco.
0: Ecco qua.
4: Allora, per niente non è arrivato ancora nessuno, a parte qualche banco, manca ancora tutto.
0: Diciamo che questo mercato qui è proprio come se fosse un mercato familiare rispetto agli altri che fai durante la settimana.
4: Sì, diciamo, io in tanti anni mi sono fatto pure bene un po' da tutti, quindi sono un po' amico con tutti. Difficile che non parlo con qualcuno.
0: E questa è la più bella cosa. Tanto oggi viviamo, domani non ci saremo più, quindi a che serve avere dell'astio, delle cose? Anche se abbiamo
4: ottobre di quest'anno festeggio il compleanno, l'anniversario della inattività.
0: Ah, ecco.
4: Dal 96 sono 30 anni che faccio questo lavoro qua.
0: Pensa un po', quanto sono gli anni del posto al sole che è iniziato a ottobre 96, pensa un po'.
4: Beh, non ho mai lavorato da solo, cioè ho lavorato con la mia famiglia, che hanno negozi, attività al mercato.
0: Certo.
4: Quindi non ho mai fatto operaio. Infatti i miei zii dicevano sempre: tu sei fortunato, stai con la famiglia, stai tranquillo. Io infatti sono stato sempre coccolato la mattina col cornetto, cappuccino. Lei da zio, bello di zio.
0: Ecco.
4: Io mi ricordo quando le prime volte mio zio si arrabbiava perché mi voleva perfetto, ma io non lo ero perfetto. Perché ero da poco. Infatti mio zio ci diceva: dai, e mi faceva il PG, mi fa: non lo sgridare, è piccolo, si diceva.
0: È piccolo, giustamente, magari ragazzino, quindi era compatibile. Sì, sì. Bene, allora scegliamo un brano.
4: Allora, che mettiamo?
0: Mettiamo Ma cosa hai messo nel caffè? Visto che Riccardo De Turco, Ma cosa hai messo nel caffè? Lo dedichiamo a Abdul.
4: Va bene.
0: Ma cosa hai messo nel caffè, Riccardo Del Turco, per il nostro Abdul? Eccolo qua che arriva e noi ci siamo tra qualche minuto ancora, ecco.

0: E allora, che avrà messo nel caffè Marco stamattina per farvi lavorare tutti in forma, magari?
1: Stamattina abbiamo messo in caffè molto buono.
0: Molto. Ma Abdul molto è venuto, buono. Abdul?
1: Sì, è venuto, ha preso il caffè Abdul e poi ritorna dal suo banco, sul lavoro da solo.
0: Sì.
1: Quindi andate ad aprire.
0: Lui
1: è... sembra sempre presto, poi si viene sempre in ritardo.
0: Abdul c'ha la frutta?
1: No, c'ha l'abbigliamento uomo.
0: Ah, abbigliamento uomo, Abdul.
1: Invece gli altri banchi sono che abbiamo portato in casa tutti la frutta.
0: Tutti. Ma anche loro quindi si alzano molto presto perché devono andare a fare anche il carico, mi pare.
1: Sì.
0: Vanno ai mercati generali, quindi.
1: Sì, però tanti di loro hanno le celle frigorifere, quindi caricano la sera. Come c'hanno tipo due banchi. Quindi
0: devono. Allora, sono le 5:48 e 51 secondi. Noi abbiamo ancora, intanto che sentiamo questi rumori, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori questi piccoli rumori cosa sono? Sono le
1: praticamente sono dei quattro paletti d'acciaio,
0: sì,
1: che sostengono la tenda automatica che mette davanti la copertura che c'ho in cielo praticamente.
0: Sì, perché
1: quando l'hai alzata e metti i quattro paletti per dettarla, così non scende.
0: Ecco. E questa tenda serve a evitare che, insomma, se c'è troppo sole ti dà fastidio, oppure se
1: per il sole.
0: Perché la pioggia invece no, la pioggia passa, oppure
1: la pioggia la pioggia sì, è sempre importante allo stesso modo, perché così non ti bagni. Ciao Sandra, buongiorno. Qui non si bagni e nel frattempo senti qualche cosa che arriva.
0: Sì.
1: E intanto arriva qualcuno.
0: Sì. Ecco.
1: E piano piano arrivano
0: sempre tutti, se ne sempre tutti gli ambienti, gli addetti ai lavori, ancora clienti è un po' presto per
1: è prestissimo,
0: arrivano,
1: è difficile che qualcuno compra quest'ora
0: verso le 7:30 arrivano più o meno.
1: Poi è capitato qualche volta qualche operaio che andava a Roma, che è vicino, i calzini da lavoro,
0: sì,
1: è capitato, è difficile, però capita.
0: Ecco.
1: Vabbè, quelle sarebbero le vendite più belle, no?
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: uno ti entra e compra subito, sì, già parti bene alla fine.
0: Senza dover fare nemmeno contratti direttamente.
1: Sì,
0: bene.
1: Veloce.
0: Ecco. Allora, abbiamo distribuito il caffè, stiamo facendo il montaggio della tenda. Scegliamo un brano e poi faremo il canto dell'ora tripla. Allora.
1: Giovanna ha detto Pino Daniele, ce n'è una di titolo?
0: Se
1: tu fossi qui.
0: Allora, Pino Daniele, Se tu fossi qui. Vediamo se arriva subito. Eccolo qua, arriva a tra un po' allora, eccolo qua.
1: Sì.
2: Se tu fossi adesso io, cosa fai? Se tu fossi

0: se tu fossi qui, anzi noi abbiamo due che sono qui, non abbiamo Marco e Giovanna. Buongiorno ragazzi, ancora
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Esatto, abbiamo fatto due regolari, ci siamo staccati due regolari, quindi lei adesso è autonoma.
0: Sì, avete ognuno il suo.
1: Ognuno ce l'ha giù.
0: Beh, ci sono gli sdoppiatori praticamente.
1: È vero, sì, è vero.
0: Ci sono anche gli sdoppiatori che sdoppiano i due auricolari. E allora sono le 5:56 12 secondi, quindi l'ora tripla. L'ora tripla. E allora Marco arriva con l'ora tripla, se vuole vedere anche Giovanni, ma se no Marco è il nostro esecutore dell'ora tripla.
1: Vuoi cantare con me?
2: No.
0: Allora, vai.
1: Allora,
3: è arrivata l'ora tripla. È arrivata insieme a Giuseppe Cesena
0: e Marco,
3: e c'è pure, e c'è Giovanna insieme a me,
0: c'è Giovanna
3: e sono Marco Roma.
0: Oh,
3: ti amerò per sempre.
1: Wow.

0: La tripla del 27 luglio. Bene Marco, allora voi continuate il vostro mercato, scegliamo un brano per salutarci per il momento e poi alle 6.50 ci sentiremo per vedere se svegliamo i nostri amici Eleonora e Damiano. Bene, che brano mandiamo?
1: Più bella cosa.
0: Vabbè, più bella cosa. Svegliarsi con noi, più bella cosa, Eros Ramazzotti. Grazie Marco, a presto.
1: Grazie
0: allora.
1: A presto.
0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: E da Ramazzotti andiamo a una rotonda sul mare.
1: Una rotonda.
0: Perché questa è l'ora degli anni 60 e dei nuovi presenti.
1: Il nostro disco.
0: Gli amici che si presentano sono finiti, poi ce li manderanno ancora. Intanto abbiamo anni 60.

L'ora dell'amore, non dei camaleonti, ma di Max Calanducci. E adesso, vabbè, la bambola. In versione francese, sì, non fai girare.

Beh, una bambola non si può che baciare, ma uno non un bacio, ma tanti, tanti. Amami. 24.000

No, 24.000 baci e poi una ragazza si fa in due. No, non si può, i giganti dicono così, una ragazza in due, perché no, non si fanno ste cose, no, una ragazza è una e basta, no, in due no.

Tornella Vanoni, l'appuntamento quando sono le 6:20 e 10 secondi. Adesso arriva Marianne Mirage con il brano che si intitola Iride. Allora sentiamo questo brano di Marianne Mirage, che sicuramente non ricorderete tanto perché non è tanto così, però noi lo ascoltiamo, magari a qualcuno ricorderà qualcosa.

0: Ecco, gli uccelli, il cavallo. Se n'è andato l'uccello e il cavallo. E siamo qui in diretta per salutare le nostre radio, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo, tutte e due, compresa anche Radio Teleterme Vigliatore TV, che manderanno la replica alle ore 7.30, Radio Mare Italia. Le altre radio invece le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Montegrotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

E anche oggi, lunedì 27 luglio, avremo, tra la fine di questo brano o giù di lì, avremo la signora Maria Grazia con la poesia da Sciacca.

Articolata, ancora un po' e arriverà la poesia di Mare Grazia, intanto che salutiamo tutte le persone che sono sulle spiagge, che lasciano le spiagge e quelle che tornano

0: Spiagge dal vivo di Renato Zero, e adesso noi andiamo ad aprire il microfono alla nostra amica Maria Grazia, direttamente da Sciacca. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, mi sentite bene?
0: Sì, ti sentiamo benissimo, ecco, sì.
1: Mi ritorna la mia voce.
0: E allora ti abbasseremo un po', allora, se ti ritorna la voce, adesso non ti torna più.
1: Però vediamo, ti... No, non torna più, infatti.
0: Non torna più, che noi per farti sentire forte ti ritorna la voce, perché così nelle radio sentono più forte la tua voce, però anche se ti ritorna non deve avere problemi, perché ti ritorna solo a te, agli altri no.
1: Sì, allora comunque l'importante è che in radio mi si sente, ecco.
0: Sì, noi perché, se ti alziamo un po' per far sentire più forte la tua voce.
1: Sì, fai così, anche se mi ritorna, l'importante è che non dà fastidio ad altre persone. Anche se mi ritorna fa niente.
0: No. Noi quando è la perfezione te lo diremmo noi se ritorna.
1: Noi dobbiamo fare in modo che la gente in radio senta bene, ascolti bene la mia voce.
0: Certo, tanto a te non serve il ritorno, tu sai che stai.
1: No, non mi serve il ritorno, e in più in fin dei conti non mi dà neanche fastidio, dai.
0: Va bene. E allora stiamo con il ritorno e stiamo con una poesia oggi 27 luglio.
1: Ecco, oggi 27 luglio io torno indietro di 24 ore perché ieri Giuseppe Cesena ha fatto il compleanno.
0: Infatti oggi mi hanno dedicato 64 anni nel brano dei Cugini di Campagna. Vabbè.
1: E oggi leggerò una poesia che avevo scritto un po' di tempo fa a questo nostro presentatore bravo.
0: Beh, presentatore, diciamo che cerca di tenere compagnia più che al presentatore,
1: ecco,
0: no? Dai.
1: Sì, veramente.
0: Troppi elogi, allora, secondo me. Comunque, grazie intanto.
1: Di niente, no, sono cose positive, cose vere, non c'è nulla di inventato, insomma, va. Io così ti vedo. Io ti vedo così per come sei e per come dimostri di essere. E poi ieri era pure il giorno di Sant'Anna.
0: Sì.
1: E tante donne hanno fatto l'onomastico, tutte quelle che si chiamano Anna.
0: Sì.
1: E quindi
0: dedichiamo anche a loro.
1: Sì, anche a loro auguri di buon onomastico, perché quello tuo è il compleanno.
0: Sì, mio
1: quello
0: compleanno.
1: Delle Anna. Era onomastico quello.
0: Il nome Anno non esiste, perché sennò mi dovevano chiamare Anno.
1: No, appunto. Era un po' inconcludente la cosa.
0: Bene.
1: Va bene, allora.
0: Parti pure.
1: Ti dedico questa specie di poesia.
0: Bene.
1: Sono delle frasi elogiative.
0: Grazie, molto gentile.
1: Per il nostro presentatore.
0: Vai.
1: Allora, Giuseppe, sei un uomo meraviglioso. È un conduttore garbato e manieroso. Quando in radio ti sento parlare, mi si apre il cuore per la dolcezza che emani dalle tue parole e mi ispiri tanto amore. Complimenti a una persona speciale che il presentatore sa fare. Auguri ancora.
0: Grazie, grazie. E abbiamo tanti auguri di Raffaella Carrà, anche se insomma si fa da Trieste in giù. E grazie Maria, grazie, a mercoledì, troppo generosa e troppo gentile, grazie.
1: Niente, buona giornata,
0: grazie.
1: Ciao ciao.

Eh sì, troviamo un altro più bello. Sì. Eh no, però adesso mi mandate se mi lasci non vale. Eh sì, trovare più bello, no? Vabbè, allora andiamo a collegarci con Marco.

0: se mi lasci non vale, questo non sappiamo chi lo dice, io lo dicevo prima perché pronti, buongiorno.
1: Ah, ma buongiorno.
0: È un po' in ritardo stamattina, il lunedì è un po'...
2: lunedì è pesante per tutti, dai.
0: È pesante per tutti,
3: E abbiamo... Eleonora, che lavoro troppo, Eleonora.
0: Ecco. In sottofondo abbiamo il brano Se mi lasci non vale di Julio
3: Iglesias.
0: Iglesias. Quindi siamo pronti per andare al Vaticano?
2: Già sto qua, damo.
0: Ah, già. Da che...
2: Se, però... dai, 3:15 che sto qua.
0: Ho capito. Quindi sei arrivato al Vaticano. Eleonora invece è sempre da Montemario.
1: Evviva!
2: Sì.
0: Mario. E la mattinata com'è, calda già dal mattino? Ecco qua.
2: Stamattina è un po' fuso.
0: Ecco. E quindi diciamo che ormai siamo verso la fine della trasmissione, dobbiamo mandare tra un po' la sigla. Che avete fatto di bello ieri?
1: Siamo stati a casa mia.
3: Damiano si è fatto male, ha detto che stavano giocando e scherzando ed è cascato dal letto.
0: Ah.
3: E ha messo una fascia, un'imbracatura.
2: L'imbracatura. Vabbè, c'è un tutorino.
0: Un tutorino.
2: È un polsino, dai.
0: Ah,
3: un polsino.
0: Ti sei fatto male il braccio allora?
2: Sì.
0: O il piede?
2: Perché per reggermi.
0: Ah, ecco, per reggerti.
2: Ridi,
0: Ho capito.
3: Senti come ride, quella cornacchia.
1: Certo, quando sono scivolata io ha riso lui, non ho capito.
3: Ah, è vero, sotto casa. Praticamente è successo che loro due, no? Lei andava a casa di lui, a un certo punto lei mette il piede male e casca per terra. Lui invece di aiutarla, lui comincia a ridere come un matto, dicendo sei cascata.
2: No, non è vero, all'inizio mi sono preoccupato. Ma
3: no, l'ha detto pure lei.
2: Per muro da ridere, saluto solato.
3: Sì, si è preoccupato, ha detto come stai? Quando ha saputo che non era morta, ha detto si è messa a ridere.
0: Ah, vabbè, no,
1: è normale, ma è normale che quando uno cade ti viene da ridere, perché è quello che fai, cioè, ma non è non una cosa.
2: Non ti ruzzola che ti ritumboli.
1: Ma però l'hai fatto pure te.
0: Questo è vero, anche quando succede a me che per strada qualche volta piglio qualche palo, qualcuno che ce ne si mette a ridere. Quindi insomma è una cosa. Questa mattina si chiude con il ridere di quando uno si fa male, anche se poi è una cosa. Fortunatamente sono piccole cose, perché altrimenti poi dopo. Bene. Siamo fortunati a poter raccontarlo, ecco. Bene ragazzi, anche oggi si inizia una nuova settimana, noi saremo qui anche con voi dopodomani, il mercoledì mattina, e niente, Marco.
3: Abbiamo un punto interrogativo quella diretta di mercoledì, chissà se ci delizierà questo campione del ciclismo con noi, non lo dico perché non per scaramanzia, dopo lo sento.
0: Bene. E allora a questo punto, quando volete, potete contare fino a tre e fare partire la sigla come al solito. Ormai siete voi i siglisti dei giorni dispari.
3: Pronti, a tre, uno, due, tre, signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Alle soglie delle 6:55, quindi ragazzi, che dire? Buon lunedì, Eleonora.
3: Buon lunedì.
0: Ecco, buon lunedì, Damiano dal Vaticano.
2: Buon inizio di settimana a tutti.
0: Massimo della benedizione quando vedi il Papa. E poi.
3: Ma è una preghiera per me, Giuseppe, per mercoledì sera.
0: Mercoledì.
3: Un'intervista.
0: Bene, allora grazie, Marco. Ci sentiamo. Buon ascolto. Riascoltatevi con le repliche ogni 3 ore, eventualmente, sull'app Giuseppe Cesena App e sul sito Giuseppe Cesena, giuseppecesena.altervista.org.
3: Org.
0: E ragazzi, buona giornata. A presto. Ciao.
2: A presto.
1: Buona giornata.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: Non è mai troppo presto, la trasmissione frizzante del primissimo mattino che...
1: Bene alzati amici, inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, eccolo il Morning Show. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Guarda, guarda, guarda come siete tutti così rabbuiati, perché oggi è lunedì e magari dovete ricominciare a lavorare. Vabbè, vabbè, ma c'è anche chi se la sta passando bene, sta in vacanza, quindi va bene così. L'importante è che in qualsiasi situazione voi siate, rimaniate con noi, con il Morning Show, con questo momento conviviale, vero? Iniziare bene la giornata con la colazione, la musica, le rubriche, gli appuntamenti, l'informazione, gli approfondimenti. Bene, oggi è lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana. La Chiesa ricorda San Pantaleone. Il sole è sorto alle 6 in punto, proprio l'abbiamo cronometrato, e tramonta alle 20:34. La luna è crescente ed è illuminata al 91.7%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che la mala erba non muore mai. Quando si crede di aver ormai scongiurato ogni pericolo, si corre il rischio che questi possano ripresentarsi sotto una forma differente, poiché gli elementi negativi come persone, vizi o cattive abitudini esistono sempre e ovunque. Riferendosi alla gramigna, un'erba fortemente infestante, il proverbio punta l'indice verso le persone che con il proprio comportamento sottraggono spazio vitale agli altri. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. La giornata è iniziata, questo lunedì incomincia bene, anche musicalmente parlando, un po' di Prince con Wind of Cry come primo brano di oggi. Buon proseguimento in compagnia di Graziano D'Andrea.

Siamo partiti bene con Prince, Wind of Cry, però i minuti passano e attenzione, stiamo incominciando ad accelerare un po' i tempi perché sono praticamente già le 7:15. Non ci credete?

0: Sono le 7:15.
1: E io cosa vi dicevo? Allora andiamo con i fatti del giorno nella storia, la storia di questo 27 luglio. Torniamo addirittura al 1377, nella città croata di Ragusa. Il Consiglio cittadino approva il provvedimento che stabilisce un periodo di isolamento per le persone arrivate da zone dove infuria la peste. La nuova legge fissa il termine dell'isolamento a 30 giorni in attesa di eventuali manifestazioni della malattia. È uno dei primi casi noti di quarantena stabilita per legge. 1866, con l'arrivo del piroscafo Great Eastern dell'ingegnere britannico Islambard Kingdom Brunel nella città di Heart-Content sull'isola di Terranova, viene completata la posa del primo cavo elettrico per la trasmissione telegrafica, partito dall'isola irlandese di Valencia lungo 1686 miglia. 1890, mentre si trova in un campo di Auvers-sur-Oise in Francia, dove si era recato per dipingere, il pittore Vincent van Gogh si spara un colpo di pistola allo stomaco. Al medico che lo visita confessa il tentativo di suicidio e la convinzione di riprovarci se dovesse sopravvivere. Morirà due giorni dopo. 1929, viene pubblicato Gli Indifferenti, il primo romanzo dello scrittore romano Alberto Moravia, che ne ha iniziato la stesura durante un periodo di convalescenza a Bressanone. Il romanzo è pubblicato dall'editore Alpes di Milano. 1940, il giornale statunitense Billboard pubblica per la prima volta la classifica dei singoli più popolari, dopo essere stato nel 1936 il primo giornale a redigere una classifica musicale. L'elenco dei più venduti elenca i primi 10 dischi a 78 giri. 1940, debutta nel mondo dei cartoni animati Il Coniglio Bugs Bunny, il primo film girato per la Warner, è intitolata Caccia al Coniglio. 1946, a Ginevra in Svizzera, viene fondata la Water Sky Union, la federazione degli sport acquatici, che nel 1955 assumerà il nome di Unione Mondiale dello Sci Nautico e dal 1989 International Water Ski and Water and Wakeboard Federation. 1973, nuove misure italiane contro l'esportazione di capitali. Per investire somme all'estero si dovrà depositare in banca senza interessi una cifra pari a metà di quella destinata all'operazione fuori dai confini nazionali. 1976, vengono cancellate le restrizioni statunitensi sull'immigrazione per l'ex Beatle John Lennon, già raggiunto da decreti di espulsione. Gli Stati Uniti gli concedono la green card, il permesso di residenza permanente. 1978, un grave incidente sull'autostrada Roma-Napoli, un autotreno invade la corsia opposta e schiaccia tre automobili, nell'impatto perdono la vita 6 persone. Direi che possiamo tranquillamente proseguire nel nostro appuntamento odierno, e allora ovviamente torneremo con la storia di questo 27 di luglio fra pochi minuti. Prima però si è spento il sole con Vinicio Capossela.
2: Si è spento.

bene, bene, bene, continuiamo e completiamo la storia di questo 27 luglio. Tornando al 27 luglio del 1986, il gruppo rock inglese dei Queen tiene un concerto a Budapest, la formazione di cui Freddie Mercury è frontman, è il primo gruppo occidentale a tenere uno spettacolo in un paese del blocco comunista. 1990, l'attrice statunitense di origine ungherese Zsa Gabor, di 73 anni, viene incarcerata a El Segundo in esecuzione di una sentenza che la condanna a 3 giorni di reclusione per aver schiaffeggiato un poliziotto a Beverly Hills l'anno precedente. 1996, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate da un attentato. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice Haltern, di 44 anni, ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melih Uzunyol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo, colpito da un attacco cardiaco durante la fuga. 1999, i campionati europei di nuoto in corso a Istanbul, in Turchia. Domenico Fioravanti conquista la medaglia d'oro nei 100 metri rana. Nel 2003 il ciclista statunitense Lance Armstrong aggiunge un'altra vittoria al Tour de France, portando a 5 consecutive il totale dei suoi successi assoluti alla Grand Boucle. Nel 2004 una spedizione italiana sul K2 commemora i 50 anni dalla conquista della seconda cima più alta della Terra da parte degli italiani Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, guidati da Ardito Desio. La spedizione commemorativa è formata da Mario Di Bona, Renato Sopsas, Marco Da Pozzo e Renzo Benedetti. Nel 2004 l'Italia approva la riforma delle pensioni, dal 2008 si potrà lasciare a 60 anni di età con 35 anni di contributi, ma ci sarà un bonus del 32,7% della paga attuale per chi decide di restare al lavoro. Nel 2005 argento ai mondiali di nuoto di Montreal per Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana conquista il secondo gradino del podio nei 100 metri stile libero. Nel 2012 viene inaugurata a Londra la 30ª edizione delle Olimpiadi. Fa scalpore la partecipazione della regina Elisabetta II a un video in cui l'attore Daniel Craig, nei panni dell'agente segreto 007, la accompagna alla cerimonia allo stadio olimpico, su cui la sovrana si è lanciata in paracadute. Naturalmente una controfigura. Nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France di ciclismo, diventando il 7º italiano a conquistare un titolo che l'Italia aveva colto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nel 2015, per aver disatteso le norme statunitensi sul richiamo dei veicoli difettosi, Fiat Chrysler viene multata per 105 milioni di dollari. Nel patteggiamento l'azienda italiana si è impegnata a versare subito 70 milioni, altri 15 se non rispetterà alcune norme previste nell'accordo, ed investire 20 milioni per il miglioramento del settore a vantaggio dei consumatori. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 27 luglio. Continuiamo con Ariana Grande e poi tante altre cose da ascoltare.

Facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri, vuol dire che siete nati in questo 27 luglio. E allora capiamo naturalmente chi è nato fra personaggi famosi in questo 27 luglio, ma dobbiamo tornare al 1452 addirittura. Ludovico il Moro, duca di Bari e duca di Milano, ma anche Alessandro Dumas figlio, scrittore, quello della Signora delle Camelie. Giosuè Carducci, scrittore e poeta. Enrique Granados, pianista e compositore. Francesco Gaeta, giornalista e poeta. Guido Piovene, giornalista e scrittore, quello di Viaggio in Italia. Il grande Mario Del Monaco, cantante, quello di Un amore così grande. Mario Verdone, critico cinematografico e saggista. Adolfo Celi, attore, Amici miei, Le braghe del padrone, lo ricordiamo anche in Sandokan, l'originale naturalmente, quello bello. Joseph William Kittinger, aviatore, primatista del salto con paracadute. Detto Mariano, compositore e arrangiatore. Gary Gygax, autore di giochi di ruolo. E poi, come non ricordare, ci ha lasciato da pochi giorni Peppino Di Capri, cantante. Renato Mannheimer, sociologo, personaggio TV, lo ricordiamo in Porta a Porta. Rosario Di Bella, cantante. Maria Grazia Cucinotta, attrice. Timo Maas, DJ, produttore discografico. Roberto Ruspoli, pittore e conduttore TV. Clemente Russo, pugile, due volte oro mondiale. Sara Zanier, attrice, la ricordiamo in Don Matteo, Incantesimo, 100 vetrine e via così. Bene, li abbiamo ricordati, questo è importante. Allora auguri ancora alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, e noi continuiamo come al solito con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano e code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano, anche qui per traffico intenso tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia si viaggia di lento tra il bivio per la Serravalle e Voghera in direzione Brescia. 1 chilometro di coda sulla 1 Firenze-Roma, anche qui a causa di un veicolo in panne tra Incise e Firenze Sud in direzione Nord. Sul tratto laziale di questa autostrada, coda a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud per traffico intenso sulla carreggiata nord. Disagi infine per chi utilizza la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Per un guasto alla linea tra Sessa Aurunca e Falciano Mondragone, i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ci siamo, eccoci pronti con lo zodiaco, con l'oroscopo segno per segno anche per questo lunedì 27 luglio. Iniziamo allora con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la luna muove i suoi passi alle vostre spalle nel dodicesimo campo, suggerendovi un lunedì di avvio cauto, di riflessione strategica. Con il sole in splendido aspetto dal leone, l'energia non vi manca affatto. Usate questa giornata per pianificare al meglio gli impegni della settimana senza frenesia. Toro, l'ingresso della luna nel segno amico dei pesci vi regala un lunedì favorevole per i contatti, le relazioni sociali, il lavoro di squadra. Ritrovate la vostra proverbiale stabilità e un intuito formidabile per capire al volo le intenzioni dei vostri interlocutori. Gemelli, la luna in pesci tocca il punto più alto del vostro cielo, chiedendovi un lunedì di grande presenza di spirito e precisione sul lavoro. Evitate di disperdere le energie in troppi rivoli, concentrati su un obiettivo alla volta e fate valere la vostra solida preparazione professionale. Cancro, inizio di settimana semplicemente radioso per il Cancro. Lo splendido trigono d'acqua della luna dai pesci si sposa a meraviglia con la vostra sensibilità, regalandovi intuizioni geniali, chiarezza mentale e un forte desiderio di muovervi, viaggiare o progettare nuovi orizzonti. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, la carica energetica e il carisma sono ai massimi livelli. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a gestire con lucidità e acume strategico le questioni pratiche o amministrative prima di tuffarvi nelle nuove sfide della settimana. Vergine, la luna fa il suo ingresso in opposizione dal segno dei pesci, suggerendovi prudenza e molta diplomazia nei rapporti diretti di collaborazione. Se sul lavoro avvertite un po' di stanchezza o di confusione altrui, mantenete la vostra consueta calma e non prendete decisioni affrettate. Questi primi sei segni zodiacali, ovviamente, e poi fra poco gli altri sei. Nel frattempo completiamo di fare colazione oppure diamoci una mossa perché sono già le 7:37, torniamo alla musica e lo facciamo con un mostro sacro, Frank Sinatra.

0: You.
1: Vabbè, andiamo allora con gli altri sei segni zodiacali per il nostro oroscopo di questo lunedì 27 luglio. Andiamo con la Bilancia, un lunedì dedicato all'organizzazione pratica, al riordino delle priorità e al benessere personale. La Luna nel suo sesto campo vi aiuta a sistemare con efficienza ogni dettaglio dell'agenda settimanale, garantendovi la serenità necessaria per affrontare i prossimi impegni. Scorpione, giornata fantastica, lo splendido trigono della Luna dal segno amico dei Pesci accende la vostra creatività, il vostro fascino, la sicurezza interiore. Al lavoro, nella vita privata, siete ad un punto di riferimento autorevole e magnetico, un lunedì da veri protagonisti. Sagittario, la Luna in Pesci tocca il vostro settore della casa e delle radici, invitandovi ad affrontare l'inizio della settimana con ritmi più morbidi. Con il sole a favore del Leone, l'entusiasmo resta altissimo. Basta solo non sovraccaricare la mattinata di troppi impegni sovrapposti. Capricorno, l'ingresso della Luna nello splendido sestile dei Pesci vi dona un lunedì ricchissimo di ottimi contatti, dialogo e grande capacità di persuasione. Avete un'acutezza di analisi straordinaria, la giornata ideale per trattative, riunioni e scelte importanti. Acquario, dopo il grande protagonismo del fine settimana, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, spostando l'attenzione sugli aspetti concreti economici e sulle risorse a vostra disposizione. Lunedì perfetto per mettere a terra le splendide idee nate di recente. E infine Pesci, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso nel vostro segno, regalandovi un lunedì fantastico, pieno di intuito, carisma, sensibilità e grande forza interiore. Siete la guida ideale per chi vi circonda. Sfruttate questa splendida energia per lanciare nuovi progetti. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo lunedì. Continuiamo ovviamente in musica e fra poco ancora insieme. Morning Show.

Siamo così giunti anche allo spazio riservato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. È un attacco allo Stato, gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata. Gli agenti feriti sono 124, piante dosi, serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no-TAV. Dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein, tensioni nel campo largo. Fakir, c'è il fotogramma con la ferita alla nuca, la marcia a Bologna, le bodycam e il corteo al pilastro. Continuiamo con la Repubblica, Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il vano uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz, vogliono dividerci, notavo un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero, di Giordano Bruno Guerri, un articolo di commento. La Stampa di Torino, IPM, Valsusa e devastazione. Feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore in ottava, non tolleriamo connivenze. Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. L'intervista, il mondo a Torino, il DNA della stampa di Luciano Tancredi, intervista a Yas Gavronsky. Ed ancora continuiamo con il Fatto Quotidiano, carceri e tribunali del Mastro comanda ancora al Ministero, Stati Uniti e Iran riprovano a trattare in Libano e West Bank, raid dell'IDF, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Il Fatto Economico, il petrolio del Venezuela, mega bottino per Trump. Il Resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Incendi, fuga da peschici, turisti evacuati via mare. In Francia, social vietate gli under 15, restrizioni e limiti all'estero, ma l'Italia è ferma. Il Messaggero, Viminale il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Conte, incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Terrore in Europa, attentato al Pride, una morta, la polizia scova il giovane islamista, sparatoria fatale. La Verità, due estremismi diversi con qualcosa in comune, islamisti e notavi, il conto della sinistra. Val di Susa, shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace. A Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti. Cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. In galera 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo due ore di caccia. La scorta a Lepore, allora anche ai poliziotti, mai visto. Il primo cittadino di Bologna sotto protezione per le offese online e il sindacato dei carabinieri chiede tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise. Andiamo con il Giornale, la Jihad uccide gli amici LGBT, odio islamista, Gay Pride di Berlino, Notav, un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir. Mamdani non venga a celebrare l'11 settembre. Andiamo con Libero, Tajani a Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. Sveglia compagni e Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. Caos Italia, ora Pirlo traballa davvero,
violenza no TAV, oltre 125 agenti feriti. Il Tempo, quotidiano indipendente, chiamiamoli terroristi, parla Il Tempo l'ex PM Rinaudo e dice parole di verità. In Val Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali e terrorismo. A sinistra troppe ambiguità. Sole 24 ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano, affitti brevi, meno locatori con due case, intelligenza artificiale dal 2 agosto al via, vigilanza, multe e doveri di trasparenza, diritto e tecnologia. Passiamo ai giornali sportivi, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Ferrari che spreco, Kimi allunga su Lewis, Formula 1 vince Norris, Maldini pronto a lasciare, Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio. Altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. Romero un duro per l'Inter, Chivu lo aspetta e ora si gode giù. Castro un colpo per Gaspar, Roma 35 milioni per l'attaccante. Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni l'esordio in campionato, a Frosinone mancano ancora il portiere e il 9. Quale Juve? Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta. Pirlo cresce il fronte del no, Norris vola, Kimi sale, la Ferrari scende. Tutto Sport, caos totale, la candidatura a CT di Pirlo travolta dalle polemiche e difesa strenuamente da Maldini che potrebbe dimettersi, ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina, ma c'è da sciogliere il nodo russo. Mancini, Conte e Pioli restano sullo sfondo. Stones, la Juve ci riprova, svincolato dal City, rinforzo in difesa, titolare nell'Inghilterra e in mondiali, chiede molto di ingaggio ma i contatti sono stati incoraggianti, resta viva la pista a Lukumi. Ore decisive per Kolo Muani, sempre in attesa Vlahovic e João Mario verso la Fiorentina. Cambiaso sì, blinda sì, penso di rimanere. Bremer è tornato e manda segnali, porta su Zucchi ancora in pole. Allunga nel mondiale, Kimi podio di saggezza, Ferrari flop, Pogacar mito del Tour. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Teguglio Web che ci salutano e continuano con la loro programmazione, e a questo punto direi che è tutto pronto per continuare con la musica e ci viene in aiuto l'amico di sempre, Pino Daniele, eccolo qua insieme a noi, che ci regala una Razzulella e caffè. Vista l'ora mi sembra più che giusto. Buon proseguimento, questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'André.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: È lunedì, amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, eh? Ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e l'altra. State con noi!

0: di Guglio.
1: In questa puntata, amici, vogliamo subito parlare di un progetto che a quanto pare ha preso il via da poco e riguarda Apple. Sì, anche perché con la sua intelligenza artificiale ora sta per diventare più pervasiva anche per quanto riguarda la nota casa americana che sembra avere intenzione di volerla implementare nei suoi Genius Bar. Che cos'è? E questo nuovo report arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che fa riferimento ad una tecnologia che è chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata la fase di test, non senza sollevare delle preoccupazioni. Cosa significa? Da quello che insomma siamo riusciti a sapere, da quello che è trapelato, emerge un sistema con cui il personale della mela può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo delle informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull'iPad dell'addetto, ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente su fornire assistenza senza doversi preoccupare di prendere continuamente gli appunti. Beh, non è difficile insomma immaginare cosa stia creando questa preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasta ai modelli di intelligenza artificiale per il loro addestramento. Beh, ricordiamo proprio che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile prima di sospendere questa iniziativa. Quindi ecco, per i clienti i timori potrebbero essere invece legati proprio alla privacy. Ad ogni modo, l'azienda ha specificato al personale che si tratta comunque di un progetto sperimentale e che questo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio, è necessario ottenere un via libera da entrambi le parti.

0: Tibullio vi augura buon ascolto.
1: E andiamo ancora avanti, perché c'è un attacco informatico che sembra essere andato a segno, riguarda Hugging Face, che ha confermato un accesso non autorizzato al suo sistema di produzione. Beh, sembra un normale incidente informatico come tanti, ma invece rappresenta un'anticipazione del futuro. L'intrusione, pensate, che è stata interamente condotta da un agente di intelligenza artificiale in maniera autonoma. L'azienda di New York ha utilizzato un modello open source cinese per individuare le tracce dell'attacco. Ecco, un attacco che è stato eseguito nei giorni scorsi. L'accesso iniziale sarebbe avvenuto attraverso la pipeline di elaborazione dei dati, un dataset malevolo che avrebbe sfruttato due percorsi di esecuzione del codice. Attenzione, attenzione, un loader di dataset che aveva un codice remoto e poi un'iniezione di template nella configurazione del dataset. Ecco, per eseguire il codice su un worker di elaborazione, quindi è stato effettuato l'accesso a livello di node e sono state recuperate poi le credenziali cloud per accedere ai cluster interni. L'attacco è stato effettuato da un agente di intelligenza artificiale che ha permesso di eseguire migliaia di azioni proprio in autonomia, gestite tramite un sistema di controllo e con comando installato sui servizi pubblici. L'azienda comunque sì, ha risolto la vulnerabilità, revocato le credenziali e i token, rafforzato le protezioni e migliorato anche i sistemi di rilevazione. Sicuramente con un timore che di questi agenti oramai ce ne siano diversi in giro, in circolazione, e che possano veramente far tutto loro su comando, su prompt, come qualcuno direbbe, magari proprio da parte del cybercriminale. Insomma, hanno trovato questo modo di automatizzare in un certo senso gli attacchi.
2: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

Amici di Radio Web, la puntata dopo la musica continua. Io questa volta voglio parlarvi di cosa non si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Direte voi, ma si fa tutto, ma certo è così. E c'è Google che entra in campo perché con la sua intelligenza artificiale ha ricostruito il gol più bello di Pelé. Sì, non ci crederete, ma questo gol veramente sia una cosa incredibile da vedere, perché il gol più bello della sua carriera è stato segnato il 2 agosto del 59, ma è stato visto solo dagli spettatori che erano presente allo stadio. Questa è leggenda. Non esiste infatti nessuna registrazione video. Utilizzando le testimonianze e il materiale di archivio, Google avrebbe ricostruito l'azione del gol con l'intelligenza artificiale, un risultato che veramente definiscono spettacolare. Il leggendario gol da Rua Javari, che è stato segnato da Pelé il 2 agosto del 59 durante la partita del campionato paulista tra il suo Santos e il club atletico Juventus, allo stadio Rua Javari a San Paolo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi senza mai far toccare il pallone a terra. Di questa cosa non esiste nessuna registrazione video, ma solo delle foto in bianco e nero sbiadite, grazie quindi alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, e Google, che ha ricostruito in dettaglio questa azione del gol sfruttando materiali di archivio, foto, articoli di giornali e tre modelli di intelligenza artificiale, ovvero Nano Banana, Veo e Gemini Omni. Gli esperti di Google DeepMind avrebbero utilizzato delle riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari, utilizzando palloni di cuoio e uniformi dell'epoca. Il video è stato poi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l'architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è qualcosa che potete vedere magari se vi collegate su YouTube, perché sembra veramente di essere lì.

0: Radio Tiguglio.
1: Soul and Dreams.
2: Restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, amici. In questa puntata veramente adesso la Cina vuole un po' scalzare tutti, perché proprio nei giorni scorsi Moonshot AI avrebbe svelato Kimi K3, attenzione, 2,8 trilioni di parametri, il più grande sistema di intelligenza artificiale open source al mondo, che nei propri test si posiziona dietro solo a GPT-5.6 Sol e Cloud Fable 5. Nei giorni scorsi Alibaba avrebbe anche annunciato Qwen 3.8, 2,4 trilioni di parametri, secondo solo a Fable 5, a detta dell'azienda. Due modelli quindi di frontiera cinese in 3 giorni, entrambi sono open source, entrambi molto più economici dei rivali americani. Beh, l'ultima volta, ecco, che diciamo la Cina ha fatto tremare la Silicon Valley, ricorderete, fu quando venne presentato DeepSeek, il modello a basso costo che ha fatto crollare Nvidia in borsa. Beh, attenzione, perché questa volta ci sono due colpi ravvicinati, dicevamo, i modelli Kimi K3 e Qwen 3.8. Kimi K3 di Moonshot, dicevamo, 2,8 trilioni di parametri. L'azienda dice che nei propri benchmark supera quasi tutti i sistemi americani e sarebbe dietro solo a Sol e Fable 5, con alcuni benchmark dove addirittura li supera. I pesi, diciamo, completi del modello saranno rilasciati poi a fine mese. Poi c'è, dicevo, Qwen 3.8 di Alibaba, 2,4 trilioni di parametri. Alibaba è accusato di aver usato 25.000 account falsi per addirittura distillare cloud. Lo definisce uno dei modelli più potenti che è disponibile oggi sul mercato ed è in continua evoluzione, e i pesi, diciamo così, saranno presto rilasciati. Quindi né OpenAI né Anthropic rivelano il numero di parametri dei propri modelli. I parametri sono una misura di grandezza della complessità, forse più grande, però ecco, non significa automaticamente che siano i migliori. Però la cosa più, insomma, che subito balza all'occhio, che sono modelli open source, entrambi sono, dicevamo così, a gratis, chiunque quindi potrà scaricarli, modificarli e costruirci sopra. Soldi OpenAI e Fable 5 di Anthropic invece sono modelli proprietari e modelli chiusi.

0: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Bene, siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web. Su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, a parlare di tecnologia domani, martedì, alla solita ora. Ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati se preferite ascoltarci attraverso l'app.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Vi aspettavate probabilmente il classico clac, gele, varie ed eventuali applausi? No, perché siamo tutti stanchi, noi non ce la facciamo più. Noi siamo veramente desperados con tutte queste calorie che non se ne può veramente più. Ve lo dico, ve lo reppo, ve lo canto, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia, amici radioascoltatori. Un applauso, dai, su dalla platea, un attimo, mica dico dopo. Mamma mia ragazzi, su ce la facciamo, Tempo zero for president, tempo zero for caldo, tempo zero for Africa, tempo zero for global, veramente. Amici, benvenuti rigorosamente in diretta, in onda, in syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siamo per la gioia di Consuelo, che è tra l'altro anche conosciuto, la Consi da Fiuggi, meno male che l'ho conosciuta, non aspettavo altro, però è stato veramente un weekend meraviglioso, ecco, assolutamente sì. Dal 27 luglio siamo qua e poi non lo so, cioè adesso io sto caldo. Adesso se mi stai chiedendo la versione podcast Reloaded, je ne sais pas, però dovrebbe essere dal 27 luglio al 2 di agosto 2026. Siamo in syndication, amici radioascoltatori, siamo cotti come le zucche, semmai ce ne fosse bisogno, ecco, e però noi siamo qua, e questo è un lavoro duro, e un lavoro duro, e questo lavoro qualcuno deve pur farlo, ecco, meglio che lo faccia io che non lo so fare, effettivamente. Amici miei, avremo la nostra macchina for music, for tempo 04, i pezzi musicali più forti, vedi quanto sono bravo. E allora, Summer Music Machine, iniziamo immediatamente, sperando che i pazzoidi della capanna internazionale non mi facciano stressare più del dovuto, questo caldo.

0: Oggi nella capanna internazionale l'argomento del giorno è la pace dei sensi. E allora, pensatore, sentiamo un po' il pensatore. Pensatore, buongiorno. Cominciamo allora, subito io... così, va bene, perfetto, in scioltezza. Tutti i versi li fa lui, molto bene, perfetto. Quindi
1: devo dire che l'argomento di mi ha particolarmente incuriosito.
0: Sì, tutto quello che fa Alessia ci incuriosisce, la nostra matrona, lei che fa i corsi, che vive una vita veramente esemplare.
1: Però vorrei
0: sentiamo, dai, insomma, vediamo.
1: Esprimere un punto di vista sui vostri commenti. Allora, pace dei sensi.
0: Secondo me, non iniziamo a parlare così perché il jackpot veramente sbanca. Secondo me la pace dei sensi non è soltanto sessuale, ma è anche un punto sotto tanti punti di vista. Ha capito? Mamma mia, però. Io veramente, però, così non ho voglia di parlare con lei. Mi fate vedere il jackpot, per favore. Vinto lui neanche in 10 secondi, veramente.

0: Amici teleradioascoltatori della capanna, abbiamo un problema, abbiamo una polemica, abbiamo un annoso disastro. Abbiamo scoperto che la capanna internazionale non solo non è un albergo, ma è anche un telefono senza fili. Sì, perché i messaggi non vengono ascoltati da tutti. Tutti ascoltano i messaggi di tutti o nessuno ascolta i messaggi degli altri. Che cosa succede? Il pensatore nel frattempo si è incazzato come un Apetto 50, perché stando alla classifica generale, amici teleradioascoltatori, lui non viene ascoltato praticamente dalla maggior parte dei componenti del villaggio della capanna internazionale. Pensatore, come va? Cosa? Lì poi magari ci pensi anche tu. Andiamo.
1: Io questo
0: vai.
1: Messaggio sperando, sì, che almeno tu lo possa
0: ancora con sta cosa che non ascolta nessuno. Ho capito, tanto pensatore più dice così e più secondo me la gente si rifiuta di ascoltarla. Guardi, io sto iniziando a vederla così.
1: Sottoscrivo allora, sentiamo quello che, sì, hai detto nel messaggio.
0: Di chi? Ma di chi? Ma cosa? Coste A, coste O? Veramente, io non capisco. Poi si lamenta che la gente non ascolta, non riesce a spiccicare una parola. Ma veramente, sarà pure pensatore, ma è rincoglionito.

0: sono Ilaria Guccini.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
0: I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9:30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
7: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
8: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
9: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivulio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivulio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa capanna non è un albergo, questa capanna non è più nulla. Messaggi al giorno, beh, in media un paio. Ce n'erano centinaia e centinaia, come si suol dire in questi casi. L'aria è cambiata e pure parecchio, tant'è vero che anche la nonna Impiastro si interroga e soprattutto non capisce quello che sta accadendo in questa capanna immaginaria, seppur immaginaria, seppur vivente. Ma allora
2: chiamare questo gruppo la Torre di Babele?
1: No, io lo chiamerei veramente la Torre Inutile più che Torre di Babele, visto che non si parla più, non si dice più nulla.
2: Ma boh,
1: non si capisce, è vero, non si capisce niente. Non è che prima si capisse molto di più, ma insomma.
2: Ah, volevo fare i complimenti a Marina. Complimenti, Marina.
1: Marina, sì, Marina canta, Marina suona, Marina balla, Marina scrive, bravissima. Tutto lei. Ma è vero, bravissima, altro che la matrona. Sì. Vabbè. Allora, in pia, che mi dice? Allora dai, forza, su, che me deve dire? Boh, non lo so. Dai, se faccio un po'.
2: Viene da ridere a sentirvi.
1: Sì. Ah, viene da ridere a sentirvi, va bene. Io pensavo chissà che cosa invece mi dovesse dire, invece gli viene da ridere a sentirci, ci sentiamo tra poco, va?

0: alla nostra nonna in piastro, le viene da ridere a sentirci, perché c'è la torre di Babele secondo lei nella capanna. Ma io boh, sentire tre messaggi dove ognuno ha parlato dei fatti suoi in maniera inconsapevole, visto che non hanno seguito minimamente il senso del discorso. Cosa? E siamo noi, siamo noi, e siamo noi, e siamo noi.
1: Sapete che mi disse una volta,
0: che mi disse, cioè, Sam, ovviamente della sua zona si parla al passato remoto,
1: accompagneremo tutti a Cesena.
0: Ah, che bello, a fare che a Cesena? Mannaggia, non
1: parlando
0: in piano
1: così, sì, no, okay. Stavamo lì, sì. Ce ne arrivò la

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: l'unica praticamente che ha ascoltato le attività artistiche di Marina Costa è la nostra nonna in piastro, effettivamente. Marina, mi dispiace di Marina. Marina, comunque complimenti, io non ho ascoltato nulla, ma complimenti sulla fiducia. Non ho ascoltato nulla perché a me sinceramente non me ne frega assolutamente niente. Scusi,
1: grazie,
0: se glielo dico.
1: Grazie, ecco, per i complimenti.
0: Sì,
1: grazie,
0: sono lei, glieli fa. Non è l'unica, è vero.
1: Sì.
0: È vero, è vero, è vero. Lo sai che cosa c'è? Che se noi dovessimo ormai a quei pochi superstiti sopravvissuti di questo gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale, dovessimo chiedere come mai non avete ascoltato il messaggio, o mi si è cancellata la chat, o non ho avuto tempo. E non sono mai sincere queste, sì, tipo, la porto qui nel mio cuore, Marina, però io non ho avuto minimamente interesse nell'ascoltarla. Lo so che brava.
1: Ieri avete ascoltato.
0: No, no, infatti
1: siamo
0: no.
1: Quattro gatti,
0: sì,
1: qui dentro.
0: È vero. E quattro gatti in fila per te con il resto di due, ecco, però sinceramente c'è altro di me da fare nella vita, eppure di meglio.

0: Vamos, Coco.
1: Secondo la matrona, la nuova versione di un noto, di una nota mela, ecco, perché nella capanna internazionale si emulano anche le grandi firme, i grandi marchi, sembrerebbe che il nuovo smartphone salta, cioè praticamente le telefonate piuttosto che i messaggi non vengono ascoltate perché il telefono salta. Matrona, guardi, io effettivamente glielo direi anche meno di dire queste cretinate. Chi è che però può venire in supporto? Andiamo.
2: Fabrizio non è solo il tuo,
1: no, anche il suo salta adesso, cioè tutti i telefoni saltano adesso. Che discorso.
2: Tutti,
1: adesso tutti gli iPhone saltano. Scusatemi, adesso lo so che non siamo in fascia pubblicitaria. Per favore, non stiamo scherzando. Al 37 11 20 21 03 mi dovete far sapere se il vostro smartphone, in questo caso la mela morsicata, salta. Per favore, se bugga, ora c'è il bug. Vabbè, non è più semplice dire: guardate, Marina, non ci interessa che anche se canti bene, non abbiamo voglia comunque di ascoltarti. No, ora abbiamo il telefono salta. Ok, quindi praticamente la colpa è tutta di Apple. Vabbè, quindi praticamente lo copiano male, eh? Lo riavolano male nella capanna internazionale. Non si fa prima, Marina, non ci frega niente? No, abbiamo il telefono che salta senza fili, ma dai.

0: Bam bam, bambina.
1: Voi nel tempo libero cosa fate, visto che la matrona è sempre impegnata, sempre con i corsi, c'ha sempre da fare? Il tempo libero della matrona esiste? No, secondo me non esiste perché è tutto libero. Colleghiamoci con la nostra matrona, quindi. Andiamo matrona, su, forza.
2: Ragazzi,
1: ciao, allora, anche a lei. Sentiamo.
2: Mi piace ascoltare un po' di musica.
1: Ah, oh, ascoltare la musica, bello. Sì. Poi? Che bello.
2: Fitness,
1: lei fa fitness, ma stia zitta che non è neanche in grado,
2: no.
1: Dai.
2: Sì. Lo faccio come sport, non libero.
1: Se come tempo libero, come sport, non lo sa neanche lei per quale motivo fa fitness. Quante volte vai in palestra?
2: Diciamo che oramai lo uso come forse una routine.
1: Mamma mia.
2: Tutte le sere.
1: Dal lunedì al sabato vai in palestra. Mamma mia, è peggio di me che vado a camminare tutti i giorni. Quante
2: ore? A parte il sabato.
1: Insomma, allora è dal lunedì al venerdì, le svelo un segreto.
2: Va in palestra.
1: Però bello.
2: Diciamo che quando non ho nulla da fare,
1: cioè praticamente sempre
2: mi
1: che fa mi re do fa sol la si ce lo dice dopo.

0: Durante il tempo libero la Madonna va sempre in palestra tutti i giorni, poi alla fine siamo arrivati che ci va dal lunedì al venerdì. Io veramente Madonna non lo so, non la sto seguendo minimamente.
1: Mi diretto in cucina.
0: Mamma mia, si diretta in cucina, se non fosse il marito farebbe digiuno, lei, la figlia e pure il marito. Quindi eventualmente io le racconterei, cara Madonna, ma le racconterei più piccole. Il bello di fare sta beatissima Cippalippa, proprio come la nostra super matrona che, boh, cioè io non lo so, matrona, veramente, vabbè. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi, diamo un saluto veramente al mese di luglio, benvenuto mese d'agosto, fa come te pare, basta che non ci cuoci, perché siamo già abbastanza cotti, quindi insomma io eviterei effettivamente. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Questo programma inutile, scemo, ma anche cretino, torna la prossima settimana, sempre qui, in Syndication. Ciao!
2: Radio Tiguglio Web presenta.
3: Pronto?
4: Pronto, salve, scusi, le cotiche di maiale, quante cassette ne aveva chiesta, scusi?
3: Ma mi sa che lei ha sbagliato numero.
4: Due cassette erano insegnate.
3: No, ha sbagliato numero perché...
4: Erano di più?
3: No, ha sbagliato numero.
4: Ma cosa aveva ordinato lei, scusi, perché le
3: Noi non abbiamo ordinato niente.
4: E chi le ha prese le cotiche, perché le abbiamo qui adesso?
3: Ma che numero ha fatto, mi scusi, che numero ha lei, che nome ha?
4: Questo qui, no, avevo solo il numero, non vorrei che avessero sbagliato, quindi che ci facciamo?
3: Per quello le dico.
4: No, dicevo,
3: non
4: ma dovevate
3: noi
4: fare cotiche fagioli, quelle cose lì, perché sennò le facciamo sfiammare.
3: No, ha sbagliato numero, ha sbagliato persona.
4: Ah, che facciamo quindi?
3: Ah, non mi dispiace, provi a controllare il suo numero, ma non siamo noi.
4: Le mangeremo noi, va bene, grazie.
3: No, non siamo noi.
4: No, dicevo, le mangeremo noi, cioè noi.
3: Ah, non lo so, lei ha sbagliato comunque per il numero.
4: Che con i fagioli sono buone, non troppo, sono un po' grasse.
3: Mi dispiace.

Cari amici di Supermarket Show, quindi queste cotiche di maiale da preparare con i fagioli in umido, che sono un piatto tipico laziale, ma bene o male in tante regioni d'Italia vengono consumate in questo momento della stagione, quando è freddo e non d'estate, perché comunque scaldano troppo. A chi le dobbiamo rifilare? Sappiate che nel nostro reparto di gastronomia troverete appunto tante cotiche di maiale per deliziare la vostra famiglia. Detto questo, bentornati in una nuova puntata di Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e trincerato a farvi conoscere le migliori novità musicali, a farvi fare due risate, a strapparvi un sorriso e a chiamare tanta gente a caso che non sa nemmeno con chi sta parlando.

Con il nostro almanacco del giorno dopo, oggi ci ricorda San Brisighello del caffè freddo. Era famoso perché beveva sempre il caffè freddo anche d'inverno. Diceva che la pazienza va allenata. Un mattino offrì caffè a tutto il monastero, nessuno si lamentò e anzi la giornata filò liscia come non mai. Da allora è patrono dei mattinieri, di chi beve il caffè quando capita e di chi resta calmo anche senza zucchero.

0: sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: Perché da grandi si dimentica come fare per continuare a respirare.

0: primordiale.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi signora, la sento male. No, parlavamo di San Brisighello, quindi.
1: Di?
2: San Brisighello.
1: San Brisighello, non lo conosco.
2: No, no, quello del caffè, il caffè freddo anche d'inverno.
1: Ah, a lei ci parlo, no, guardi. Noi non lo prendiamo, siamo due che siamo passati gli 80 anni e non lo prendiamo
2: ah,
1: per niente.
2: Non bevete sì, né caldo né freddo, quindi.
1: No, no, no.
2: Oh, e come fate col santo, allora?
1: No, mio marito prende il tè.
2: Ah, quindi.
1: Perciò, no, tutto a posto.
2: No, ho capito, però come fate col San Brisighello se non prendete il caffè?
1: Perché, ma lui cosa c'entra?
2: No, c'entra perché è il patrono di chi si sveglia la mattina e di chi beve caffè quando capita.
1: No, no, guardi che bene, mi interessa proprio, veramente, guardi.
2: Allora la saluto.
1: Sì, la vedo anch'io.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: e sereni. Siete certi che...
1: Ed ora leggiamo questa notizia che sicuramente farà scalpore, creerà, come si dice, scontenti tra gli animalisti che ci stanno ascoltando. Però c'è stata questa proposta di cucinare la nutria come il granchio blu per salvare i fiumi. L'idea di trattare la nutria come il granchio blu, trasformando una specie invasiva in una possibile risorsa alimentare ed economica, torna al centro del dibattito ecologico in Italia. Tra rischi per gli ecosistemi fluviali, proposte innovative e sfide normative, emerge un confronto serrato su come gestire questa specie aliena che minaccia biodiversità e infrastrutture. Fiumi, canali, corsi d'acqua italiani raccontano oggi una storia di crescita incontrollata, erosione degli argini e biodiversità messa a rischio da specie esotiche divenute invasive. Mentre il granchio blu ha già suscitato un acceso dibattito, trasformandosi almeno in parte da problema ecologico a opportunità economica e gastronomica, l'attenzione si sposta ora sulla nutria, un grande roditore semiacquatico i cui effetti negativi sugli ambienti fluviali sono evidenti e documentati da anni. La nutria, dalle pellicce al problema ecologico, ma adesso si presenta anche il discorso dell'alimentazione, perché pare che, insomma, sia stata già mangiata, e la carne di nutria appare commestibile in passato, è stata consumata in alcune regioni. Alcuni agricoltori e cacciatori la descrivono come magra, saporita, paragonabile a quella del coniglio del tacchino. Quindi buon appetito.
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Chiedo scusa, no, volevo chiederle, quindi meglio a spezzatino o arrosto eventualmente?
2: Scusi, con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi della proposta della carne.
2: Guardi, io sono Nadia, non so chi cerca.
1: No, no, no, ha sentito che vogliono proporre la possibilità di poter cucinare la nutria.
2: Ah no, guardi, questo non è il ristorante, è una casa privata.
1: Però lei sarebbe favorevole a mangiare la carne di nutria, visto che ce ne sono tante?
2: No, no, no, no, assolutamente no.
1: Ah, non le piace la nutria?
2: No, non l'ho mai mangiata, ma non ci penso neanche.
1: Ho capito, va bene, allora buona giornata.
2: Ma con chi parlo?
1: Supermarket.
2: Ah, ecco, guardi, io mangio la caccia, ma la nutria no.
1: Comunque, a prescindere, adesso la caccia è un animale fondamentalmente selvatico, ma la nutria, essendo comunque erbivora e non si ciba di carcasse animali,
2: può
1: dicono
2: anche darsi che sia buona, però io non
1: ci tiene ad assaggiarla, ecco.
2: No, assolutamente no.
1: Va bene, allora meglio del buon cinghiale in salmì, ecco.
2: Va bene, grazie.
1: Buona giornata, buongiorno. Salve.

0: amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
6: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
7: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
8: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
7: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
8: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
7: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
8: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
7: Shadows Light con i Senza Radio.
9: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Sabina?
0: No, sono la mamma.
1: Ah, va bene, è uguale. No, volevamo solamente così avvisare che abbiamo deciso per questa settimana di descrivere gli stadio.
0: Non ho capito. Avete deciso per questa settimana?
1: Di descrivere gli stadio, diciamo la band più famosa e rappresentativa della musica italiana.
0: Beh, e ora cosa c'entra, Sabina?
1: No, no, era così per informare in caso fosse interessata. Ma gentilmente, scusi, Sabina, ma perché si sono dimenticati la R oppure è proprio voluto?
0: No, lei si chiama Sabina,
1: sì.
0: Senza R.
1: No, perché di solito è Sabrina, invece in questo caso è proprio Sabina.
0: Sì, è Sabina.
1: Tipo magari uno che si chiama Sergio, lo chiamano Serio, togliendola.
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Supermarket, adesso quando viene a casa glielo dico.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E come avrete appunto capito, parliamo degli stadi. Incominciamo recensendo questa prima canzone per questo lunedì, Generazione di Fenomeni del 1981. È un ritratto lucido e malinconico di una generazione cresciuta tra grandi sogni e disillusioni. Racconta giovani pieni di talento, promesse e speranze, spesso rimaste incompiute o tradite nel tempo. Il fenomeno non è solo il campione o il vincente, ma chi aveva tutto per farcela e si è perso per strada. Una riflessione sul fallimento, sul confronto con le aspettative e sulla fragilità umana, una delle canzoni più profonde degli stadio, intensa, elegante, senza retorica. Il testo di Vasco Rossi, l'autore del brano, e l'interpretazione di Gaetano Curreri la rendono un classico generazionale.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, signora Adelaide?
0: Sì.
1: Quindi anche lei fa parte di questa generazione di fenomeni?
0: Non riesco a sentire.
1: Ho capito. Ciao, comunque lei le è piaciuta la canzone?
0: Quale canzone?
1: Quella che abbiamo ascoltato ora, Generazione di Fenomeni, degli Stadio.
0: No, io non ho ascoltato niente.
1: Ho capito. Allora la saluto, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

nella bellezza. Le rondini che cantano fanno primavera alla fine del gelo. Cammina con le rondini e vestiti di cielo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, per la gentile segnalazione su via Scotti.
0: E cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Cosa avevano segnalato? Che era scomparso qualcosa?
0: Ma guardi, io non lo so, non so niente.
1: Ma ha telefonato lei, scusi?
0: Io no, assolutamente, no.
1: E chi ha telefonato, scusi?
0: Non lo so, io chi ha telefonato non posso mica saperlo.
1: Però
0: io no.
1: Su via Scotti chi è che aveva il cincillà, che hanno appunto denunciato la scomparsa di questo animale?
0: Ma non lo so, io non lo so, le dico che io non lo so.
1: Lei che animali ha, mi perdoni, perché il cincillà potrebbe...

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere. E
0: io da parte mondo non ci abita più da anni. Lei chi c'era?
1: Ah, niente, io perché sono l'autista di Bartolazzi, del Corriere. Io ho un via Beppe. E per fare per uno scarico bisogna che, volevo sapere se c'era qualcuno a casa.
0: No, no, ma io non ho ordinato niente qui, quindi non ci abita nessuno, quindi.
1: No, lo so, non però so io che... avendo il suo civico devo lasciarlo lì perché è un armadio in arte africana, etnico, tipo canna di bambù. L'avete ordinato voi?
0: No, no, non l'ha ordinato nessuno qua.
1: È come
0: le hanno dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah, no, perché io un attimo riguardo. Allora, io dunque via Dici, se mi conferma eventualmente se sia lei o meno.
0: No, io non mi chiamo quindi.
1: Però il civico è quello.
0: Vabbè, io non so che dire, se qualcuno mi ha dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah no, però io lo devo lasciare lì sotto, mi perdoni perché sono in giro da stamattina. Io lo scarico e lo metto lì.
0: Io non ritiro niente.
1: Ma chi è che ha fatto l'ordine di un armadio di arte africana? Qualcuno?
0: No, non la chiede a me.
1: No, io magari qualcuno che conosce lei, cioè non lo so.
0: No, che sappia io.
1: Comunque
0: no,
1: spazio ce l'ha lì sotto casa.
0: No, io non c'entro niente.
1: No, ce l'ha lo spazio. Beh, se lo voglio appoggiarli davanti al cancello, perché siamo in quattro a scaricarlo, enorme.
0: Ah, lei fa, qui non lo so, c'è della gente che ha traslocato al piano di sotto da me, ma non.
1: Ah no, però la responsabilità, nel senso, la responsabilità è del civico che io ho, cioè non di un altro, capito? Io lo lascio lì davanti.
0: Io non ho ordinato niente e non ritiro niente.

0: Pronto?
1: Sì, prego.
2: No, l'ho letto su un muro in fondo al mio quartiere.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Per paura di
0: sbagliare. Chi è?
1: No, prego, salve, dica pure.
2: Male.
0: No, io non l'ho chiamata.
1: Come ha fatto, scusi? Come ha fatto, mi perdoni?
0: Io non l'ho chiamata.
1: No, ma come ha fatto a rispondere allora?
0: Ha squillato il telefono.
1: Ma l'ho chiamata io?
0: Certo.
1: E com'è possibile, scusi, se mi ha chiamato lei?

0: Sì, pronto?
1: Pronto,
0: pronto, scusi, salve, scusi. Il Corriere per la consegna della corona di fiori, via Europa 114, giusto?
1: Quale corona di fiori?
0: Dunque, un secondo, per la veglia, noi abbiamo qui Vedova Rinaldi.
1: Scusi, ma lei chi sta cercando?
0: No, noi abbiamo, sono il Corriere, devo scaricare solo la corona di fiori per la veglia funebre.
1: Ma qui non ci sono mica le funerali, qui non c'è mica niente.
0: Ma scusi, perché io ho questo indirizzo, mi perdoni?
1: Ah, non lo so.
0: Non, scusi, io ho via Europa 114, corona di fiori, Vedova Rinaldi.
1: No, guardi, qui noi ci chiamiamo tutti quanti Bocchi.
0: Sì, no, Rinaldi probabilmente era la moglie, vedova Rinaldi.
1: No, non ce ne sono.
0: No, e come fa?
1: Io non mi conosco neanche in via Europa.
0: No, mi sta sorgendo il dubbio che non vengano anche oggi pomeriggio con la salma, poi, non è che hanno magari...
1: Non lo so neanche se ci sono delle salme in giro qui.
0: No, no, le salme della, per quanto riguarda la vedova Rinaldi.
1: Non lo so.
0: Ma dovete fare la veglia funebre lì da voi?
1: Ma qui non dobbiamo fare niente, qui siamo soltanto io, mio figlio e mio nipote.
0: Ma il morto dove va, scusi?
1: Ma quale morto? Che non ce ne sono di morti qua.

Egregissimi amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi, su TuneIn, Amazon Music, Audible potrete riascoltare su ovviamente i podcast di queste puntate, quindi le puntate di questa settimana ma anche le più vecchie. Invece su Spotify, nella sezione le interviste di Supermarket, tutto ciò che sono gli artisti che transitano all'interno del nostro supermercato a presentare la loro musica. Detto questo, un abbraccio, alla prossima, ciao.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di prossimi festival del libro, di novità in libreria, festival del cinema, di novità al cinema, di mostre di arte, di festival musicali e artistici del mese di agosto e per finire un'intervista allo scrittore Marco Ponzi che ci parlerà del suo ultimo libro. Intanto ascoltiamoci Bruno Martino, Estate.

E parliamo di novità in libreria. In Sadie Smith, Vivi e Morti, pubblicato da Sure. Sadie Smith torna con questo volume, Vivi e Morti, che raccoglie incontri, riflessioni e ritratti. Molti temi affrontati in questi saggi, dal multiculturalismo alla misoginia, dall'ambientalismo alla letteratura. Di Giuliano Amato e Giovanni Tarli Barbieri, per Il Mulino e Stagioni della Repubblica. Questo volume ripercorre il lungo e difficile cammino verso la piena democrazia, evidenziando mutamenti e sfide, sforzi e contraddizioni che hanno permesso all'Italia di diventare la nazione che è oggi. Attenzione particolare alla fragilità strutturale della nostra politica, la stabilità dei governi. Di Marco Revelli, La democrazia è antiquata, edito dalla Terza. Si domanda l'autore, la democrazia è veramente qualcosa di superato? Revelli riflette intorno a questo tema, dissezionando ciò che non va e che viene costantemente criticato, dall'astensionismo alle democrazie sempre più oligarchiche, ai mercati sempre più determinanti nelle questioni politiche, al Parlamento che viene sostituito con l'efficienza del leader. Di Bernie Sanders contro l'oligarchia, pubblicato da Chiare Lettere. Contro l'oligarchia affronta il tema delle disuguaglianze negli Stati Uniti tra finanziamenti privati che mostrano l'influenza di un manipolo di ultraricchi sulla presidenza Trump e l'autoritarismo sempre più evidente. Sanders esorta ad agire, a impegnarsi nella pratica politica e costruire una società più equa. Di James Patterson, Chiare Lettere, Epstein Files, la verità sugli Epstein Files. James Patterson, insieme al giornalista John Connolly, esplora le origini oscure della fortuna di Jeffrey Epstein. Questo libro esplora non solo la parabola del genio della finanza e filantropo di Harvard, del MIT, ma anche il funzionamento di un intero sistema in cui le ricchezze e il potere hanno pesato più della verità e delle vite delle vittime. Jan Brocken, La malinconia del viaggiatore, per Iperborea. Jan Brocken, grande viaggiatore, raccoglie 14 racconti di speranza e nostalgia sulla grande cultura occidentale. Spazio a testimonianze di una vita a inseguire la grande cultura europea e americana. Testimonianze da conoscere in prima persona, raccogliendo storie di mondi al tramonto, a volte dimenticati, a volte da proteggere. Di Valéry Trouet, Gli anelli della vita, la storia del mondo scritta dagli alberi, per Bollati Borinchieri. Questo libro costituisce una guida dai remoti villaggi della Tanzania all'immensa taiga siberiana, mostrando alle lettrici e ai lettori come gli alberi possono spiegare il crollo di civiltà del passato o misteri nascosti nel bottino dei pirati. Trouet vuole così dimostrare che solo affidandoci alla scienza e alle lezioni del passato potremo affrontare le sfide climatiche del nostro presente. Per Salani, di Giacomo Panozzo, Perché succederà ieri? Capire il presente attraverso le puntate precedenti della storia. L'autore procede a ritroso, cercando le radici del passato che hanno portato alla situazione geopolitica attuale. Trump, Taiwan, la Brexit, non come titoli di giornale, ma come storie che hanno preso la rincorsa molto prima che noi iniziassimo a parlarne. Come se qualcuno finalmente ti facesse vedere le puntate precedenti di quello che stai guardando adesso. Altro libro interessante di Barbara Demick, Nulla da invidiare, vite normali in Corea del Nord, per Iperborea. È un saggio che si propone come un ritratto veritiero e sconvolgente del paese meno ordinario che c'è, la Corea del Nord, attraverso le vite ordinarie di chi è riuscito a sopravvivergli. Di Rebecca Fierro, L'amore tra le righe, per Longanesi. Rebecca Fierro esplora il tema dell'amore, visto come risultato di modelli culturali, da Platone a Dostoevskij, da Kafka a Calvino. La scrittrice così invita a riflettere sull'origine dei nostri sentimenti, per comprendere che ognuno di essi nasce anche dalla sua narrazione. Di Festival del Libro parleremo tuo d'argento amico, A meno di te.

e adesso spazio ai prossimi festival del libro. Dal 1 all'8 agosto al Teatro del Leccio, a Capalbio, Rosseto, abbiamo il Capalbio Libri 2026. Capalbio Libri sperimenta e ricerca nuovi modi per promuovere i libri e la lettura. Ideato da Andrea Zagami, si svolge dal 2007. La manifestazione è promossa dall'associazione Il Piacere di Leggere. Per maggiori informazioni consultare il sito capalbiolibri.it. A Torricella Peligna in Abruzzo abbiamo il premio Gionfante Opera Prima 2026 e Gionfante Festival. Annunciate le tre opere finaliste del premio Gionfante Opera Prima 2026: Piombo e Latte di Luca Mastrantonio per Bompiani, Guance Bianche e Rosse di Elisa Melon per Einaudi e Latte di Marina Zucchelli per Rizzoli. Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla giuria degli esperti del premio, composta da Sinibaldi, Carulli, Carpino e Aidala. La cerimonia di premiazione dei finalisti si svolgerà sabato 22 agosto nell'ambito della 21ª edizione del Gionfante Festival. Il Dio di mio padre, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2026 a Torricella e Peligna. Tema di quest'anno del festival sarà la vulnerabilità presente nell'opera di Gionfante. Per maggiori informazioni consultare il sito gionfante.org. Ad agosto torna la 14ª edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno sono attesi Val Vigezio, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Per maggiori informazioni il sito è santamariamaggiore.info/sentieri. Fino al 22 agosto, nel lago di Como a Zelbio, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Una 20ª edizione che ospita Tommaso Sacchi, Adriano Scommegna, Mimmo Di Marzio. Per maggiori informazioni consultare il sito zelbiocult.it. A Guspini, in Sardegna, Bimbi a Bordo, un festival che si terrà dal 24 al 30 agosto. Il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo. Questo festival a Guspini invita grandi e piccini a mettersi in ascolto delle ragioni del corpo, quelle che non hanno bisogno di parole, ma di sensi, di gioco e di libertà. Un'edizione dedicata alla bellezza e al mutamento, alla plasticità dei piccoli e alla saggezza dei grandi. Per maggiori informazioni il sito è festivalbab.it. E sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, Rabudane de Sos Poetas, settembre dei poeti, alla 22ª edizione. Il programma su settembredeipoeti.it. Vi segnalo poi tra fine agosto e inizio settembre la 74ª edizione della Fiera del Libro di Como. Per maggiori informazioni il sito è fieralibrocomo.it. Ci sarà poi dal 4 al 6 settembre a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, una rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, con la direzione di Benedetta Marietti, giunta alla 23ª edizione. Tre giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo. Per maggiori informazioni festivaldellamente.it. E anticipo poi il maggiore festival di settembre della letteratura, che è il Festival Letteratura, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre, giunto alla 30ª edizione. È uno dei festival più importanti della letteratura e il sito è festivalletteratura.it. Di novità al cinema parleremo di Sex Pistols, God Save the Queen.

Adesso spazio ai festival del cinema nelle prossime settimane. Il Locarno Film Festival è la più importante manifestazione cinematografica svizzera e tra le più importanti d'Europa. Numerosi film ad essere presentati nei quattro diversi concorsi: concorso internazionale, concorso cineasti del presente e concorso parti di domani, nazionale e internazionale. Il cuore del festival è la proiezione serale di film nella splendida cornice di Piazza Grande, nel centro di Locarno. Produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono a Locarno per presentare i loro film. Durante il Locarno Film Festival, la rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all'ingresso della città di Locarno, si trasforma nello spazio culturale all'aperto, dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività, dipingendo davanti al pubblico con band, DJ di spicco che animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale. Per maggiori informazioni il sito è locarnofestival.ch. In Italia, in provincia di Verona, a posto Chiesa Nuova, avremo il Festival della Lessinia, giunto alla 32esima edizione, dal 21 al 30 agosto. Il Festival della Lessinia è l'unico concorso cinematografico internazionale dedicato a cortometraggi, documentari e lungometraggi sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna. Sono presentati film, video, lungometraggi e cortometraggi che rappresentano la conoscenza delle realtà sociali e linguistiche legate alla montagna o in terre lontane. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Altro festival interessante che si tiene in Italia è il Villa Mar Festival Film and Friends, giunto alla 25esima edizione, dal 22 al 29 agosto a Villa Mar, provincia di Salerno. È un concorso di lungometraggi che nasce con lo scopo di dare attenzione a pellicole di valore, ma anche a film di difficile distribuzione, opere prime di giovani autori o artisti affermati, e questo per promuovere la cultura cinematografica e i suoi linguaggi nuovi. Il sito è villamarfilmfestival.it. E andiamo in Scozia, a Edimburgo, dove avremo l'Edinburgh International Film Festival, giunto alla 79esima edizione, dal 13 e 19 agosto. È un festival che propone a un pubblico entusiasta film innovativi, entusiasmanti e originali da tutto il mondo. Questo festival di Edimburgo è interessato particolarmente a film di registi emergenti, il cui lavoro manifesta audacia stilistica, potente uso della forma e ambizione di usare il mezzo in modo da cambiare i cliché. Il sito è edifilmfest.org. Un altro festival importante è quello che si tiene in Australia, a Melbourne, il Melbourne International Film Festival, giunto alla 74esima edizione, che si tiene tra il 6 e il 23 agosto. Questo festival è forse il più importante dell'Australia, ha un vasto pubblico di appassionati e un appuntamento importante nell'intero calendario degli eventi australiani. In mostra circa 400 film tra documentari e cortometraggi. Il sito è mif.f.com.au. E torniamo in Italia. Tra il 28 e il 30 agosto ci sarà la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunto alla quinta edizione. La Mostra del Cinema di Bracciano è un evento annuale che si tiene a fine agosto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai borghi del lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Una giuria qualificata assegna il premio alla migliore opera di ogni categoria, miglior soggetto. Per maggiori informazioni consultare il sito mostracinemabracciano.com. E adesso ascoltiamoci di Stadio Noemi, La Promessa, e poi novità al cinema.

E parliamo di novità al cinema. Diretto da Christopher Nolan, Odissea con Anne Hathaway e Zendaya. È un adattamento del poema epico di Omero. Dopo la sanguinosa guerra contro i troiani, Odisseo finalmente

0: intraprende il viaggio per ritornare alla sua Itaca. Tuttavia il viaggio di ritorno non sarà senza pericoli. Tra le sirene del mare che spingono gli uomini alla follia col loro canto, l'incontro con la bellissima Vaga Circe fanno parlare di Polifemo. E Odisseo impiegherà anni per ritornare finalmente a casa e una volta giunto a Itaca si rende conto che il riposo dovrà aspettare, perché prima dovrà affrontare i proci che stanno assediando la sua bella Penelope. Diretto da Destin Daniel Cretton, con John Bertal e Mark Ruffalo, Spider-Man Brand New Day. Sono passati 4 anni dagli eventi di Spider-Man No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Questo Spider-Man Brand New Day segna l'atteso inizio di una nuova trilogia dedicata all'arrampicamuri all'interno del Marvel Cinematic Universe. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese, con due figli, Laura e Agostino, uniti felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini.
1: Parleremo di mostre di arte dopo Coma Cose, la vita.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Trivero Valdilana, Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, Luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura e memoria produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo appunto a Casa Zegna, Trivero Valdilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografia e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, a Savona, presso Casa Museo Jorna, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Cotichei richiama uno sguardo animale, capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, natura morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Khan. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Khan e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente, In Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti, inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione del In Between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Al centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura, dalle prime sperimentazioni degli anni 50 fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. E infine la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Stacco musicale e poi parleremo dei prossimi festival musicali e artistici.
2: Sono

E parliamo dei prossimi importanti festival culturali. Cominciamo col segnalare festival di musica classica e lirica in Italia e in Europa. In Italia vi segnalo il Rossini Opera Festival a Pesaro dall'11 al 23 agosto. 22 spettacoli in cartellone. Tra titoli di punta spiccano il nuovo allestimento di Le Cieges de Corinthe, diretto da Carlo Rizzi, e le riprese di Pietre Meliari come L'occasione fa il ladro e La scala di seta, sempre di Rossini. A Bolzano invece dal 4 agosto al 4 settembre avremo il Bolzano Festival, una rassegna che unisce grandi stelle internazionali e giovani talenti, con programma che spazia dalla musica antica ai grandi concerti sinfonici e recital pianistici all'aperto. In Trentino invece avremo i Suoni delle Dolomiti, dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il celebre festival di musica in quota tra le Dolomiti trentine prevede concerti eseguiti in scenari naturali unici, raggiungibili a piedi dal pubblico e dai musicisti stessi. A Macerata invece abbiamo il Macerata Opera Festival fino al 9 agosto, presso lo Sferisterio di Macerata. Questo festival, giunto alla 62esima edizione, propone nella splendida cornice dello Sferisterio titoli tra cui Nabucco, Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana di Orff. A Palermo invece Palermo Classica, durante il mese di agosto, concerto inaugurale il 1 agosto nello Sterry Concert Hall. Questo festival a Palermo affronta sul palco solisti di fama internazionale, affiancati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra. Proseguono i concerti di opera lirica all'Arena Opera Festival a Verona. In particolare il 19 agosto è scena Viva Vivaldi, un'esperienza multisensoriale che unisce musica dal vivo e proiezioni tridimensionali. A Milano abbiamo Milano Arte e Musica, tra il 22 e il 25 agosto, giunto alla 20ª edizione. È un festival focalizzato sulla musica antica e barocca, ospitato in luoghi storici come la Basilica di Santa Maria della Passione. Il più importante festival musicale in Europa, durante agosto, è il Festival di Salisburgo, che si tiene appunto a Salisburgo fino al 30 agosto. Il festival di musica classica più prestigioso spiccano in cartellone Così fan tutte di Mozart, Arianna Naxos di Strauss e Carmen di Bizet. Altro importante festival musicale è quello che si tiene a Lucerna, in Svizzera. Il concerto inaugurale sul lago di Lucerna unisce la musica classica di Bach alle sonorità cubane. Altri festival artistici e musicali interessanti sono per esempio il Summer Jamboree, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, Ancona, uno storico festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40.

50. Vi segnalo poi il Festival Indie e Alternative Rock, la 6 e 9 agosto a Castelbuono, Palermo, che sarebbe l'Ipsic Rock, ospitato nel borgo di Castelbuono, Palermo. Poi il Locus Festival, dal 7 al 14 agosto a Loco Rotondo, Bari, 8 serate consecutive, nella splendida cornice di Masseria Ferragnano, il cuore della Valle d'Itria, questo appunto il Locus Festival. In Sardegna invece a Olbia abbiamo il Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto, il più grande festival crossover e pop urban, appunto, che si tiene all'Olbia Arena. A Ferrara dal 26 al 30 agosto ci sarà il Ferrara Basker Festival, storica rassegna internazionale dedicata ai musicisti e artisti di strada del centro storico appunto di Ferrara. E per finire a Ragusa, il Ragusa Photo Festival, dal 27 agosto al 27 settembre a Ragusa Ibla, uno dei più importanti punti di riferimento per la fotografia contemporanea del Mediterraneo. Tocco musicale e poi un'intervista allo scrittore Marco Pozzi, che ci parlerà del suo ultimo romanzo.

0: Allora, cari amici e care amiche, mi trovo con uno scrittore, Marco Ponzi, scrittore bressese, uno scrittore di lunga data che ha al suo attivo romanzi interessanti, importanti. E Marco Ponzi ci parlerà del suo ultimissimo romanzo, Artropoda 31, edito da Officine Pindariche. Un romanzo molto interessante che mi è piaciuto e che tratta di un rapporto quanto mai singolare fra il mondo della politica e il mondo degli insetti. Vi chiederete come mai questo rapporto particolare, ma lo chiederemo a Marco Ponzi, che fra l'altro ricordo che è stato autore anche del libro, del romanzo La strategia dell'attenzione, con cui di recente ha vinto anche il premio Cimitile. Ecco, quindi chiedo a Marco Ponzi di parlarci di questo suo ultimo romanzo, Artropoda 31, e gli chiedo anche in particolare da dove gli è arrivata questa ispirazione per parlare del mondo degli insetti, ecco, in cui si cala il mondo della politica.
1: Ciao Paolo, grazie per l'invito. Vai subito al punto. Allora, in poche parole, io 4-5 anni fa, purtroppo, ho avuto l'ispirazione assistendo a quello che accadeva nel mondo, a quello che accadeva alla politica italiana ed estera, e quindi ho fatto dei ragionamenti e ragionando su quale tipo di abiezione, quale tipo di estremismo potesse mai raggiungere l'essere umano, sono arrivato alla conclusione che una cosa del genere può essere soltanto di natura animale, e in particolare gli insetti. Gli insetti sono quegli esseri di cui il titolo Artropoda, quegli insetti che normalmente non vengono considerati, vivono nel loro mondo, stanno spesso per terra, non vengono neanche visti, ma tra di loro convivono e lottano per la sopravvivenza. Ed è un po' una metafora della politica. Quindi possiamo dire che, in particolare in questo libro, i politici si sono reincarnati in insetti e devono scontare una specie di contrappasso, un loro karma che li farà passare dei guai, diciamo. Perché nel mondo degli insetti la vita non è più come quella che si era vissuta da esseri umani, ma si ribaltano le gerarchie, cambiano le considerazioni che i personaggi avevano nel mondo umano e molte cose non sono più come erano prima. Quindi io sono stato ispirato dalla politica perché volevo focalizzarmi sul concetto di opportunismo in particolare e di disinteresse totale che questi esseri umani, se vogliamo chiamarle così, hanno avuto nei confronti di altri esseri umani. E tanti si sono incarnati in insetti che noi potremmo definire voraci, quindi affamati di non solo di cibo, ma anche di, per esteso, anche di potere, di gloria, di fama, di notorietà, e altri insetti che sono magari particolarmente crudeli. Insetti che sono parassiti, che parassitano altri insetti, insetti che vengono considerati forse inutili, decorativi, insomma, c'è tutto un mondo che la politica mi ha ispirato e che io ho ricreato a livello, diciamo, più piccolo.

0: E proseguiamo la nostra intervista con lo scrittore Marco Ponzi, che ci parla del suo libro Artropoda 31. E senti, invece, per quanto riguarda il protagonista, questo Mario D, ecco, una volta diventato insetto, lui come cambia? Cioè, rispetto a come era prima, come politico, da politico insetto ha un cambiamento, ha una sua riflessione, ha una sua consapevolezza di quello che ha combinato da vivo, da uomo, oppure no?
1: Lui si rincarna in un insetto e all'inizio non so di essere un insetto perché muore decapitato, c'è qualcuno che, tra virgolette, finalmente lo elimina e poi si ritrova rincarnato in un insetto. Le mantidi nascono dalla ooteca, che è una specie di involucro dove ci sono queste uova che si schiudono, quindi lui quando esce dall'ooteca si trova circondato da altre 70 mantidi, mantidine. Sono i suoi fratelli che durante il loro ciclo vitale, che è di circa 6 mesi, cambieranno forma, nel senso che avranno una muta per crescere. Quindi ogni muta viene cambiato l'esoscheletro esterno e il corpo cresce, si solidifica e diventa più maturo fino a raggiungere la maturità sessuale. Mario D all'inizio non sa di essere una mantide e quindi prende confidenza con il suo nuovo corpo. E si accorge che senza neanche volerlo, appena vede un moscerino, lo agguanta e se lo mangia vivo, perché gli insetti sono bongustai, quindi vogliono le cose fresche, si mangiano vivi tra di loro. E man mano che passa il tempo, conosce gli altri insetti, però si accorge anche che sono cambiate le gerarchie, come dicevo prima, quindi le persone, cioè le vecchie persone che adesso sono insetti, lo riconoscono e quindi lo trattano però in modo diverso, non più con deferenza come facevano prima, ma come un qualsiasi altro insetto che deve sopravvivere tra gli altri insetti. Quindi lui si accorge che il potere che aveva prima non vale più e si accorgerà quindi anche che le alleanze che prima in politica valevano molto e avevano un certo peso perché preludevano a uno scambio di favori, in questo mondo in cui la sopravvivenza è al primo posto, quindi nutrirsi, anche perché il tempo è ridotto rispetto al ciclo di vita umano, ecco, in questo mondo la sua influenza non vale più. Quindi si troverà tradito, si troverà disilluso e dopo, diciamo, un lungo periodo di verifiche, controverifiche, di ricerca di alleanze, di tradimenti e dopo essersi trovato in una certa situazione che non posso svelare, si renderà conto che forse avrebbe potuto fare qualcosa di meglio quando era essere umano, anche perché si rende conto che c'è un karma e qualcuno lo aveva avvisato. Stai attento che il karma non perdona.
0: Bene, allora ringraziamo Marco Ponzi per questa sua interessantissima intervista e ricordiamo ancora il suo romanzo Artropoda 31, edito da Officine Pindariche. Ecco, grazie Marco Ponzi e in bocca al lupo per la tua produzione.
1: Grazie Paolo e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglielmo.

0: Radio Tigullio presenta
1: la trasmissione più esplosiva dell'anno.
2: Ma per favore,

L'album dei Sun del 1979, intitolato Destination Sun, può assolutamente essere considerato un esempio di space funk. La band, originaria di Dayton, Ohio, ha sempre integrato elementi cosmici e futuristici nella propria musica e nell'estetica visiva. Il disco si inserisce perfettamente nel filone dello space funk per diverse caratteristiche chiare. L'album fa uso massiccio di sintetizzatori avanzati per l'epoca, come l'ARP 2600, ed effetti vocali modulati che richiamano lo spazio. La traccia d'apertura dell'album, Radiation Level, è un classico esempio di funk elettronico e spaziale, dalle sonorità ipnotiche e robotiche. Un'altra traccia molto interessante ed emblematica dell'intero disco è Light of the Universe.

Light Me Up è il 33° album del leggendario Herbie Hancock, pubblicato nell'aprile del 1982. L'album segna una netta svolta verso il pop, il disco funk e il boogie, allontanandosi momentaneamente dalle sue radici prettamente jazz.

La traccia d'apertura Place in Space e la title track The Force incarnano appieno il concetto di Space Funk, sia nei testi a tema cosmico che nell'uso sperimentale dell'elettronica dell'epoca.

L'album mescola sonorità space funk, disco ed elementi di jazz fusion, caratterizzati da sintetizzatori vintage come il Mini Moog e l'ARP, fiati taglienti ed effetti speciali.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato

0: Guccini.
1: Sono i vari Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
3: Radio Tiguglio.
4: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

Su Radio Tiguglio Web è in arrivo un nuovo appuntamento con la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati! Oggi la nostra scaletta ci propone una corsa piena di cambi di scena, pop contemporaneo, dance da pista, inni generazionali, funk, fiati incandescenti, rock al femminile e speriamo che ci sorprenda. Ma prima di partire con questa super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Era una canzone davvero fortunata, a prova di superstiziosi. Stevie Wonder, Superstition.

E ora si comincia. Partiamo con un classico dal passo inconfondibile, Smooth Criminal, pubblicata nel 1988 nell'album Bad. È Michael Jackson al massimo della sua teatralità pop. Il ritmo è teso, con quella linea di basso e quegli accenti secchi che trasformano il brano in una scena d'azione, fra mistero, eleganza e coreografie entrate nella storia, leggendarie. È una canzone che non si ascolta soltanto, si vede, si immagina e si vive.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci a scoprire chi vola alto. C'è un cambio di atmosfera totale, c'è Marianne Faithfull con Sweetheart, brano che porta con sé il fascino della sua fase artistica più matura. La voce in questo pezzo, in questa sua interpretazione, è il centro di tutto, vissuta, intensa, capace di trasformare anche una melodia così apparentemente semplice in un racconto maturo, pieno di ombre, di sfumature. È una scelta sorprendente, questa degli amici della Viral Chart, e ci apre una finestra su un artista, Marianne Faithfull, che ha saputo reinventarsi più volte, ma senza mai perdere la sua identità.

0: Number 9.
1: Si accendono le luci sulla pista. Hang Up del 2005, uno dei grandi ritorni dance di Madonna. Il brano riparte dal campione di Gimme Gimme Gimme degli ABBA, usato con un permesso concesso molto raramente, e lo trasforma in una macchina disco pop modernissima. Il ticchettio dell'orologio non è solo un effetto, perché racconta l'attesa, il tempo che passa e quella voglia di ballare per non pensarci più.

0: Number 8.
1: Nel 1993 Tears for Fears tornano con Break It Down Again dall'album Elemental. È una fase nuova della loro storia. Roland Orzabal porta avanti il progetto dopo l'uscita di Kurt Smith e il risultato è un pop rock intelligente, energico, con chitarre e percussioni e un ritornello che invita a smontare tutto per ricominciare. Una canzone luminosa, ma con quella profondità tipica della band. Tears for Fears, Break It Down Again.

0: angolo Discovery.
1: Un brano ad alto tasso di groove. What is Hip? Un funk puro. Marchio Tower of Power. Una band nata a Auckland e famosa per una sezione di fiati micidiali. Il brano è stato pubblicato nel 1973 e gioca con una domanda semplice e sempre attuale. Che cosa è davvero cool? E la risposta arriva più dal ritmo che dalle parole.

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Number 7.
2: Da una voce degli ABBA a un suono molto più rock. I Know There's Something Going On, pubblicata nel 1982, è il più grande singolo solista di Frida. Il brano è scritto da Ross Ballard e prodotto da Phil Collins, che ci mette anche la sua impronta ritmica, batteria incredibile, atmosfera tesa e produzione potente. Frida voleva allontanarsi dal classico suono degli ABBA e qui ci riesce alla grande. Drammatica, decisa, quasi minacciosa.

abbassiamo le luci perché arriva il soul elegante di Sign Your Name, pubblicata nel 1987. Terence Trent D'Arby, oggi Sananda Maitreya, la canta con una voce calda, sensuale e controllata, costruendo una dichiarazione d'amore quasi sussurrata ma intensissima. Il ritmo è morbido, l'arrangiamento raffinato e il ritornello ci resta addosso come una firma. Semplice, romantico, inconfondibilmente anni 80.

0: Soundtrack.
1: Momento cinema con una canzone che sembra salire sul pullman e far cantare tutti come nelle gite di un tempo. Teeny Dancer, firmata da Elton John e Bernie Taupin, apre l'album Mad Men Across the Water del 1971 ed è una ballata lunga, luminosa, costruita piano piano fra pianoforte, archi e atmosfera californiana. All'inizio non fu un singolo esplosivo, anche perché la durata era poco radiofonica, era molto lungo il brano. Ma col tempo poi è stata remixata, è diventata un classico amatissimo e sul grande schermo ha trovato una seconda giovinezza grazie alla scena corale di Almost Famous. 6 minuti di dolcezza, nostalgia e voglia di cantarle tutti insieme. Ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo Vintage, stavolta un pezzo rock con il cuore che accelera. Crazy on You, pubblicata nel 1976 nell'album Dreamboat Annie, uno dei brani simbolo degli Heart. L'inizio acustico di Nancy Wilson è già un piccolo spettacolo, poi entrano le chitarre elettriche e la voce potentissima di Ann Wilson. Il testo nasce anche dal clima agitato degli anni 70. Davanti a un mondo inquieto, la passione diventa una via di fuga esplosiva.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tigullio. Yeah, yeah.
5: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no. È molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like. Baby, I can take
1: better shots, Number 4. We Are Young, pubblicata nel 2011, diventata famosissima l'anno successivo, il 2012, è un inno da cantare così, a squarciagola, pieni di energia. Parte da un clima un po' notturno e un po' confuso, ma poi diventa questa grande esplosione collettiva di allegria. Stasera siamo tutti giovani, possiamo brillare più del sole, il contrasto è la sua forza. Strofe un po' malinconiche, ma poi questo ritornello così allegro, esplosivo, e la voce di Janelle Monáe che aggiunge eleganza e ampiezza di respiro soul a un brano già molto cinematografico.

Andiamo a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Rapture, pubblicata nel 1981. Blondie ci porta una miscela irresistibile di disco, new wave e rap. Debbie Harry canta, racconta, gioca con il ritmo e apre una finestra sulla cultura dei club newyorkesi. Curiosità, è uno dei primi brani con una parte rap a raggiungere il numero 1 negli Stati Uniti. Elegante, un po' strano e ballabile. Un piccolo ponte fra mondi musicali molto diversi.

0: Number 2.
1: Arriva la classe morbida di Al Jarreau. We Are In This Love Together, uscita nel 1981, è un brano smooth jazz e ha un'anima soul. La sua vocalità è il vero strumento principale, elastica, sorridente, piena di sfumature, capace di passare dalla leggerezza al fraseggio jazz con una naturalezza assoluta.

0: 1.
1: Oh, niente rullo di tamburi, scopriamo la posizione numero 1. Un brano che vive di attesa. In the Air Tonight, pubblicato nel 1981, è il debutto da solista di Phil Collins. Pochi elementi, atmosfera sospesa, voce trattenuta e poi quel celebre ingresso di batteria che tutti ci aspettiamo. Il significato è stato circondato da leggende, ma la forza del pezzo sta proprio in questo mistero. Sembra una confessione notturna che esplode poi solo quando non può più restare in silenzio. Phil Collins, In the Air Tonight.

amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazzy Chart è arrivata al suo capolinea. Abbiamo attraversato brani virali, riscoperte improvvise, classici che tornano a brillare e nuove sorprese da tenere d'orecchio. Ma la musica non si ferma mai, noi ci ritroveremo presto per scoprire ancora quello che risuona, ritorna e riconquista nel panorama social e virale che è sempre in movimento. Sono Silvia Dini, vi aspetto ancora qui sulla nostra radio preferita e nel frattempo un'indicazione importantissima: Shazam!

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day From 7VA.FM Alt Radio All Go Day From 7VA Fene Alt Radio All Go Day
2: From 7VA FM Alt Radio All Go Day
3: From 7VA FM barra diagonal alter radio algo de
4: from 7 va FM alter radio all go day
5: from 7 va punto FM barra alter radio all go day
6: from 7 va punto FM alter radio all go day
7: from 7va.fm / alter radio all go day from 7va.fm / Alti Radio.
8: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista in questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
9: Ciao, come va?
8: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
9: Certo, certo, sì.
8: Perché stiamo parlando con Agrigento.
9: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
8: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
9: Io sono veramente molto ma molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
8: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
9: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
8: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno serbato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso, provenendo proprio dalla sezione ritmica.
9: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
8: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
9: Sì.
8: Eccolo qua che ce lo mandano subito.

0: disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, 7va.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico, le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, infatti ci tengo a precisare proprio questo, perché Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: E beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra, se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica, tutto questo diciamo. Quindi addie, goodbye, ho finito sempre.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco avoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non ne vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te lo da Cinco Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algodei. From 7va.fm/LTRadio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: buongiorno.
1: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo, esatto. Tema forte, esatto. Raccontaci, certo. Com'è nato.
0: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
1: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare questi problemi, e invece...
0: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
1: Mi sa di sì, purtroppo sì.
0: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
1: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
0: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto che è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
1: Quindi ti ha colpito?
0: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
1: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
0: Sì, Noi soli e voi lontani,
1: che era un altro singolo. Prima ancora, certo. È riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai poi? Li raccogli in un album?
0: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
1: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
0: Sì.
1: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
0: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
1: Semplicemente Alessandro Romano.
0: Sì.
1: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
0: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: A Radio TV Lio Web, la scelta vincente.

volo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

0: Caccia.
1: Se lo cercate su Google, Caccia, Gianluca Moruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino.
2: Il sole muore piano.

Claudino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carlo Audino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amica mia.
6: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
8: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
9: Ascolta Radio Tigullio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
10: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Namida al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno di amare.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Bring the action.
4: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
4: per il piacere di ascoltare.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sicuramente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, è dall'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Ah, sai? No no no no no no no no no no no no no. Hey.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. So pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo. E il suo Bosco dei 100 acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Beh, molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale. Un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e natura umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
5: Soundcheck, prove di successo.
1: Dici

0: Dove siete di bello? Siete in vacanza? Sotto l'ombrellone, mi raccomando. Oppure dentro al centro commerciale. Tanti si infilano nel centro commerciale in questo periodo, anch'io ogni tanto. Dai, io odio andare nei centri commerciali, però di questi periodi si sta bene, belli freschi, dobbiamo dire. Dai, ovunque dove voi siate, grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E abbiamo fatto anche una carrellata di notizie strane, curiose e particolari di ladri imbranati. In Florida, ladro entra di notte in giardino, non vede la cacca del cane, ci scivola, sbatte la testa e sviene. I proprietari lo trovano la mattina stessa in cortile con la furtiva ancora in mano e viene arrestato senza nessun inseguimento. Adesso succedono anche queste cose. Invece a Roma, ladro ruba in un negozio di scarpe. Per scappare veloce infila un paio nuove di scarpe, due numeri più piccoli, e dopo 100 metri inizia a zoppicare dal dolore. I carabinieri lo raggiungono camminando tranquillamente e se lo portano via. In Brasile invece, dopo una rapina, il ladro scappa e decide di nascondersi dalla polizia. Entra nel primo portone aperto e si chiude in bagno. Era la centrale di polizia, si è consegnato da solo.
1: Troppo forti, troppo forti.
0: E dopo questa carrellata di notizie assurde di ladri imbranati, arriva il bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1988, rimaniamo in tema, in questo mondo dei ladri.

E abbiamo ascoltato Antonello Venditti, come sanno tutti, è un romanista doc, no? È un grande tifoso della Roma. E ora invece arriva Achille Lauro, lui è un tifoso dichiarato della Lazio, nonostante ci siano state delle polemiche scaturite nel mese di marzo per alcune foto con la sciarpa della Roma in vista di un suo concerto allo Stadio Olimpico. Vabbè, dai, che sarà mai? Oh, grazie per aver scelto la nostra radio.

0: troppo forti.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, Clamore con Piaggia Artificiale.

0: spiaggia artificiale, Clamore firma il suo brano più luminoso e immediato, lasciandosi attraversare da atmosfere estive senza rinunciare alla profondità che caratterizza la sua scrittura.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 16:31. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Aktner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, e noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
3: Ci sono, ciao Alex,
0: ciao.
3: Che piacere di tornare.
0: Sì, a volte ritornano, come dire.
3: Fortunatamente anche più che a volte.
0: Sì, e siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene, fuori dai mondiali.
3: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento, perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
3: Guarda,
0: complimenti.
3: Anch'io pensavo così quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto: guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
3: No, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza che ricorderò, perché certo. Poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
3: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi. Poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile.
0: Certo.
3: E quindi quello è impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa essere riconosciuto come prodotto di qualità. Ci si prova, dai.
0: Certo. Ma ti è venuto veramente in mente di questa, mi stanno prendendo in giro, una fake?
3: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio, e questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times per quindi insomma mi ha fatto molto piacere. Poi era già l'articolo, era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo. Ah, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
3: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Aktner con Fuori dai Mondiali.

0: Lochner.
1: O troppo tedesco.
2: No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi. Quindi va bene. L'importante è che si capisca che sono io. Poi.
1: Allora, Marco, stai già lavorando? Stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
2: Sì, guarda, in realtà allora ho già lavorato finora. Adesso per un mesetto interrompo perché sto facendo un po' di date in giro, quindi. Quindi diciamo che questo periodo poi trovare il tempo per scrivere, per produrre è complicato, però ho già scritto delle cose che ovviamente, come sai, se poi vanno in porto sei il primo che le ascolta, il primo che mi dà un'opinione.
1: Uno dei primi, non è il primo, dai, uno dei primi.
2: Ma
1: uno,
2: guarda, veramente,
1: tanti...
2: non sto scherzando, io ho una rubrica e quando ho un singolo pronto, però ancora non ho deciso se farlo uscire o no, io lo mando a te e altre 4-5 persone di cui
1: grazie allora. Allora grazie.
2: No, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi
1: grazie.
2: Sono io che ringrazio te.
1: Ma io sono di bocca buona, dai. Io sono di bocca buona. No, scherzi a parte, bravo, complimenti veramente.
2: Grazie
1: e
2: mille.
1: Questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità, mi piacciono tutte,
2: ma
1: le
2: sai,
1: tue.
2: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più, purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti.
1: Certo.
2: E se l'hai vissuto
1: noi più grandi, vissuto
2: diciamo
1: tutto, vissuto tutto, noi più grandi
2: fino ai trentenni l'hanno vissuto.
1: Certo.
2: Quel mondo
1: ci dispiace per loro, no, per il millennium.
2: Esatto,
1: come li chiamano,
2: esatto.
1: Generazione
2: e
1: Z, come sono
2: quel mondo, secondo me riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
1: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
2: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
1: sì,
2: le televisioni erano poche,
1: c'è solo la Rai,
2: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Comunque sia, uno se lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca, pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone.
1: Oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano il televisore.
2: Esattamente, che erano pochi.
1: Certo.
2: Era un momento di grande aggregazione.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: così indietro non l'ho vissuto, però già il mondiale del 2006 io me lo ricordo.
1: Io purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio. Nel 70 avevo 7 anni.
2: Senza purtroppo, per fortuna, è un semplice dato di fatto.
1: Ah,
2: dai,
1: sì,
2: così,
1: sì.
2: così non ci stanno né pro né contro.
1: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì?
2: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
1: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzoni ci dobbiamo aspettare da Marco?
2: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, perché per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
1: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
2: Ovviamente cercando Marco Hackner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque si ascolti e si faccia musica, e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti, e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
1: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi: Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti?
2: Questo non lo so,
1: magari.
2: Intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatta, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma
1: già l'hai listato. Già lo eri stato, mi sembra.
2: Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche questo.

0: quest'anno, e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno, e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
1: Mai dire mai. Un grande in bocca al lupo, mi raccomando.
0: Grazie lupo, e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
1: Sei grande. Ciao Marco, alla prossima.
0: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo
0: ciao.
2: Forti con Alex De C. Hai
3: capito? Ho capito, sì. Mica sushi.
4: Su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
2: Troppo forti.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso e il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia: un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può, quando vuole uscire però si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano.

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986. La Hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

dall'anno 1986, quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano nuovamente le canzoni dei giorni nostri.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: You are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start.

amici, ma soprattutto amiche di WSN Radio, di Radio Tiguglio Web, Gianlu TX, vi dà il benvenuto alla 43esima puntata di Blue Bonnet Hill, una puntata pre-natalizia in cui le canzoni di Natale saranno solamente due. Eh sì, ho deciso di metterne solo due perché sicuramente tutte le altre trasmissioni radiofoniche vi proporranno canzoni natalizie e quindi io ho voluto fare qualcosa di diverso, e ce ne siamo già accorti dall'inizio. Abbiamo cominciato con un gruppo proveniente dall'Alabama, sono Portland and the Blue Bonnet Rattlesnakes, e dal loro album del 2017 Don't Go Baby It's Gonna Get Weird ci siamo ascoltati East December, e adesso andiamo con un'altra nuova uscita. Lui è lo spettacolare Drew Kennedy, di cui vi avevo già fatto sentire qualcosa qualche puntata fa dal suo ultimo album che si chiama At Home in Big Lonesome, e noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Cream and Sugar.

E dopo Drew Kennedy andiamo con uno dei nostri artisti preferiti. Sto parlando di Cody Jinx. Allora, come voi sapete, molti artisti ogni tanto hanno l'idea di prendere un album, un loro vecchio album, e di rimasterizzarlo e rifarlo completamente. Questa canzone arriva proprio da quell'album lì. L'album era del 2010, si chiamava Less Wise. Qualche giorno fa è uscita la nuova versione modificata nel 2017 e noi da quell'album lì ci andiamo ad ascoltare la versione modificata della sua Ages and Cowboys.

E dopo Cody Jeans vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WC Radio dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i martedì sera alle ore 21, e a quella di Blue Bonnet Hill Live dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con una canzone proveniente da un album del 2015 il cui nome era Out of the Birdcage. Loro sono The Dunquills e questa è Faster Than You Think.

E allora un po' di Dumb Quills, torniamo indietro di 7 anni. Eh sì, siamo nel 2010 quando usciva il primo album di Rod Bird che si chiamava Blue Eyed Angels, e noi da lì ci andiamo ad ascoltare Fade Away.

Sono Redbird, ci spostiamo a Richmond in Virginia, da cui arriva il prossimo quintetto. Loro sono i Wrinkle Neck Mules, dal loro album del 2014 è Never Thought It Would Go This Far.

0: se amate il genere Texas Red Dirt, il nome del prossimo artista non può veramente mancare, anche perché lui probabilmente è stato uno dei fondatori del genere Red Dirt. Sto parlando del immenso, leggendario Thomas Skinner, che purtroppo ci ha lasciato un paio d'anni fa a luglio, e noi dal suo album del 2012 che portava proprio il suo nome, questa sera ci andiamo ad ascoltare I Love This Game.
1: Well, my name is Eddie Roberts, and I'm a starting pitcher.

0: picture by the Winston-Salem Warthogs down in the Carolina League.
1: Però per la leggenda Thomas Skinner siamo giunti al termine di questa prima parte di questa 43esima puntata di Blue Bonnet Steel, che non vi ho ancora detto ma è l'ultima dell'anno. Infatti ci prenderemo un paio di settimane di pausa e torneremo martedì 8 gennaio con la 44esima. Vi dicevo, andiamo a chiudere questa prima parte con la prima canzone natalizia di questa puntata. Lui è Mike Kelly, questa è This The Season, e ve la metto per ricordarvi un appuntamento, perché WCN Radio sarà in diretta sabato sera al The River Saloon a Lodi, ospiti di Mitch e Francesca, e live suonerà anche Michelle Carter, quindi vi aspettiamo tutti sabato sera al The River Saloon a Lodi. E intanto noi ci andiamo ad ascoltare This The Season, Mike Kelly.

Seconda parte di questa 43esima e ultima puntata del 2017 di Blue Bonnet Seal sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WCN Radio e di Radio Tiguglio Web. Seconda parte che siamo andati ad aprire con Grant Malloy Smith. Dal suo ultimo album Dust Bowl American Stories ci siamo ascoltati I Come From America. E adesso andiamo con un artista che arriva dalla Georgia che a me piace tantissimo. L'ho scoperto circa 6 mesi fa e ve l'ho già proposto diverse volte. Lui è Chris Stalker and the Grudge, e ci andiamo ad ascoltare You My First Love.

dopo questa splendida quanto dolcissima Human First Love di Chris Stalka Pendergrange, andiamo con una leggenda. Lui è Williams e questa è Honky Tonky.

Williams, vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e a quella di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con un giovane gruppo texano dal loro album del 2016 che si chiama Sunlight. Ci andiamo ad ascoltare Just Wait. Loro sono gli Shotgun Rider.

Cavalry Shotgun Rider, andiamo con un gruppo alternative country che qualche giorno fa ha fatto uscire il loro nuovo EP. Sto parlando di Sunvolt, l'EP si chiama Polymena e noi andiamo ad ascoltare Yellow Wolf.

Con le ultime note di Soundbot che ci sfilano in sottofondo, andiamo con un gruppo che purtroppo sta facendo gli ultimi concerti e poi si scioglierà. Sto parlando degli American Aquarium, arrivano da Raleigh in North Carolina, li conoscete già perché ve li ho già messi diverse volte, e dal loro ultimo album del 2015, Wolves, ci andiamo ad ascoltare Sound of Sadness.

invece era nativo dell'Alabama del Nord. La canzone arriva dal suo album del 2010 che si chiama The Last Honky Tonk. Noi ci andiamo a sentire la title track. Vi dicevo, proveniva perché 3 anni fa lui è stato ucciso purtroppo in una rissa in un bar a Nashville. Sto parlando di Wayne Mills e noi ci andiamo ad ascoltare proprio la title track del suo disco del 2010, The Last Honky Tonk.

questa sera siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine della 43esima e ultima puntata del 2017 di Blue Bonnet Zilla. Ma prima di rubirvi, ricordate di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Zilla è in onda tutti i martedì alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove incontrerai, come dicevo, del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e anche vi ricordo di mettere mi piace alla pagina di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Zilla in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di controllare il sito di wsnradio.it, dove potete scoprire tutte le ultime news, novità e anche il palinsesto delle altre trasmissioni radiofoniche di WSN Radio. Vi ricordo anche due appuntamenti. Allora, il primo l'ho già ricordato alla fine della prima parte, ovvero il Christmas Party del River Saloon con Michelle Carter live, una cena in puro stile americano, puro Christmas time natalizio americano, e WSN Radio che trasmetterà tutto l'evento in diretta. Vi ricordo anche il tradizionale appuntamento della vigilia di Natale in diretta live dal Tepepa Eilausa a Roveredo in Piano. Altro appuntamento che vi ricordo è quello del 29 di dicembre, dove io sarò con la musica di Blue Bonnet Zilla al Parco Longhina a Torreglia sul Colle Guadagno sopra Padova per il quinto appuntamento di Cowboy Ride. In console con me questa volta ci sarà anche Dennis Madman, e per il live vi terrò aggiornato. Io vi ricordo che tutti gli appuntamenti che vi sto elencando ve li sto pubblicando tutti sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla Live, e nei prossimi giorni li pubblicherò anche nella pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla. E adesso siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi auguro un sereno Natale, un felice anno nuovo. Noi ci risentiamo l'8 di gennaio qui su WSN Radio o il 9 su Radio Tiguglio Web, e vi auguro questo buon Natale con Blue Christmas, e lui è Wade Bowman. Gianluca X vi saluta, vi dà la buona notte e vi saluta a tutti. Ciao e

ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Oggi vi proponiamo un estratto di Dalla Terra alla Luna, di Giulio Verne. Pubblicato a Parigi nel 1865, il romanzo ebbe grande successo sia per la sua vena avventurosa che per la fine ironia che percorre l'intero romanzo. È considerato, non senza una qualche ragione, il romanzo dove maggiormente Verne esplica le sue doti profetiche. Basta pensare che Cape Canaveral, da dove poco più di 100 anni dopo la pubblicazione del romanzo partirà la missione Apollo 11, dista circa solo 100 km da dove Verne colloca la base di partenza della spedizione del Gun Club. Prima di iniziare il nostro viaggio, però, vi ricordo che ci trovate on air su Radio Tiguglio e che ci potete seguire sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com.

0: per il piacere di ascoltare.
1: Durante la guerra federale degli Stati Uniti, nella città di Baltimora, quindi nel bel mezzo del Maryland, si costituì un nuovo ed influentissimo club. È noto con quanta energia si sviluppò l'istituto militare presso questo popolo di armatori, di mercanti e di meccanici. Semplici negozianti scavalcarono il loro banco per improvvisarsi capitani, colonnelli, generali, senza essere passati per le scuole d'applicazione di West Point. In breve, essi uguagliarono nell'arte della guerra i loro colleghi del vecchio mondo e al pari di loro riportarono qualche vittoria a furia di prodigare palle di cannone, i milioni e gli uomini. Ma dove gli americani superarono di molto gli europei fu nella scienza della balistica. Non già che le loro armi raggiungessero un grado di maggiore perfezione, ma esse offrirono dimensioni inusitate ed ebbero perciò lunghezze di tiro fino ad allora sconosciute. In fatto di tiri radenti, ficcanti o di lancio, di fuochi di sbiego, di infilata o di rovescio, gli inglesi, i francesi, i prussiani non hanno più nulla da imparare. I loro cannoni, i loro obici e i loro mortai non sono che pistole da tasca in confronto dei formidabili arnesi da guerra dell'artiglieria americana. Ciò non deve meravigliare nessuno. Gli Yankees, primi meccanici del mondo, sono ingegneri come gli italiani sono musicisti ed i tedeschi metafisici dalla nascita. Nulla di più naturale, quindi, del vederli apportare nella scienza della balistica l'audace loro ingegno. Hanno a loro disposizione giganteschi cannoni, meno utili assai delle macchine da cucire, ma sorprendenti del pari ed ancor di più ammirati. Si conoscono in questo genere di meraviglie di Parrott, di Dahlgren, di Rodman, agli Armstrong, ai Palliser, ai Trill de Balieu. Più non rimase che inchinarsi davanti ai loro rivali d'oltremare. Quindi, durante la lotta terribile dei nordisti e dei sudisti, gli artiglieri dettavano legge e i giornali dell'Unione celebravano le loro invenzioni con entusiasmo. Non c'era un meschino mercato così ingenuo che non si lambicasse il cervello giorno e notte per calcolare traiettorie insensate.

0: Guglio.
1: Soul and Dreams.
2: Ma quando un americano ha un'idea, egli va a caccia di un secondo americano che la condivida. Se sono tre, eleggono un presidente e due segretari. Se quattro, nominano un archivista e l'ufficio funziona. Se cinque, convocano un'assemblea generale ed il club è costituito. Così accadde a Baltimora. Il primo che inventò un nuovo cannone si associò col primo che lo fuse ed il primo che lo forò. Tale fu il nocciolo del Gun Club. Un mese dopo la formazione, esso contava 1853 membri effettivi e 35.575 membri corrispondenti. Una condizione sin qua non era imposta a chiunque voleva entrare nella società. La condizione cioè di aver immaginato o quantomeno perfezionato un cannone. In mancanza di cannone, un'arma da fuoco qualunque. Ma per dire tutto, gli inventori di revolver a 15 colpi, di carabine a ripetizione o di sciabole non godevano di molta considerazione. In qualsiasi circostanza, gli artiglieri avevano ciò che si è detto sopra. La stima che ottengono, disse un giorno uno dei più dotti oratori del Gun Club, è proporzionata alle masse del loro cannone e in ragione diretta del quadro delle distanze raggiunto dai loro proiettili. Quasi quasi era la legge di Newton sulla gravitazione universale trasportata nell'ordine morale. Fondato il Gun Club, è facile figurarsi ciò che in questo genere produsse il genio inventivo degli americani. Gli arnesi di guerra presero proporzioni colossali ed i proiettili andarono di là dai limiti permessi a tagliare in due gli offensivi passeggianti. Tutte queste invenzioni si lasciarono indietro d'un bel tratto i timidi strumenti dell'artiglieria europea. Si giudichi dalle cifre seguenti. Una volta, nei bei tempi, una palla da 36 alla distanza di 300 piedi attraversava 36 cavalli presi di fianco e 68 uomini. Era l'infanzia dell'arte. Da allora in qua, i proiettili hanno percorso tanta strada.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
6: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Radio Tiguglio.
1: Il cannone Rodman, che lanciava a 7 miglia una palla del peso di mezza tonnellata, avrebbe facilmente abbattuto 150 cavalli e 300 uomini. Si trattò, anzi, al Gun Club farne una prova solenne. Ma se i cavalli acconsentirono all'esperimento, disgraziatamente, gli uomini non ebbero tale condiscendenza. Che ne sia, l'effetto di questi cannoni era micidiale e ad ogni scarica i combattenti cadevano come spighe sotto la falce. Che cosa era mai, a petto di siffatti proiettili, la famosa palla che a Coutras nel 1587 mise 25 uomini fuori combattimento e l'altra che a Zordunov nel 1758 uccise 40 fanti? E nel 1742 il cannone austriaco di Kesseldorf, ogni colpo del quale buttava giù 70 nemici. Che cosa erano i sorprendenti fuochi di Jena e d'Austerlitz che decidevano dell'esito della battaglia? Ben altro si era veduto durante la guerra federale. Al combattimento Gettysburg, un proiettile conico lanciato da un cannone rigato colpì 173 confederati ed il passaggio del Potomac, una palla Rodman, mandò in un mondo evidentemente migliore 215 sudisti. Si voglia ricordare allo stesso modo un mortaio formidabile inventato da J.T. Maston, membro distinto e segretario perpetuo del Gun Club, il cui risultato fu ben altrimenti micidiale, giacché alla scarica di prova uccise 537 persone, scoppiando però. Che mai aggiungere a questi numeri sì eloquenti per se stessi? Nulla. Si ammetterà quindi senza contrasto il seguente calcolo, ottenuto dalla statistica Pitcairn. Dividendo il numero delle vittime cadute sotto le palle di cannone per quello dei membri del Gun Club, egli trovò che ognuno di questi aveva ucciso per proprio conto una media di 200.375 uomini ed una frazione.

0: Creativity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Se si considera tal cifra, è evidente che l'unica preoccupazione di questa dotta società fu la distruzione dell'umanità per scopo filantropico ed il perfezionamento delle armi da guerra, considerate come strumenti di civiltà. Era una riunione di angeli sterminatori e viceversa i più bravi figliuoli della Terra. Si aggiunga che questi Yankees, coraggiosi a tutta prova, non si accontentarono delle formule, ma pagarono anche di persona. Si annoveravano, anzi, tra essi, ufficiali di ogni grado, luogotenenti o generali, militari d'ogni età, coloro che esordivano nella carriera delle armi, coloro che invecchiavano sull'affusto. Molti rimasero sul campo di battaglia e i nomi di costoro apparivano registrati sul libro d'onore del Gun Club. Quelli che ritornarono, per la maggior parte, portavano i segni della loro indiscutibile intrepidezza. Grucce, gambe di legno, braccia finte, mani a ganci, mascelle di caucciù, crani d'argento, nasi di platino, nulla mancava alla collezione. Ed il suddetto Pitcairn calcolò alla stessa maniera che nel Gun Club non v'era precisamente un braccio per quattro persone e solamente due gambe per sei. Ma questi valenti artiglieri non guardavano tanto pel sottile. Ed un buon diritto andavano orgogliosi quando il bollettino di una battaglia portava un numero di vittime decuplo della quantità di proiettili lanciati. Un giorno poi, giorno triste e malaugurato, la pace fu sottoscritta fra i sopravvissuti alla guerra. Le detonazioni cessarono ad un tratto, i mortai tacquero, gli obici tappati per molto tempo ed i cannoni a testa bassa fecero ritorno agli arsenali. Le palle ammucchiatasi nei parchi, i ricordi sanguinosi impallidirono. Le piante di cotone crebbero a meraviglia sopra i campi abbondantemente ingrassati. Gli abiti di lutto finirono di sdrucirsi col dolore. E il Gun Club rimase immerso in una profonda inazione.

0: 18:33.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: Certi zappatori dell'umanità, certi lavoratori accaniti si dedicavano bensì ancora a calcoli di balistica. Essi sognavano sempre bombe gigantesche ed obici incomparabili, ma senza la pratica a che tante vaneglorie. Anche le sale diventavano deserte, i servi dormivano nelle anticamere. I giornali ammuffivano sulle tavole, i cantucci oscuri echeggiavano di un rossare malinconico ed i membri del gang club, una volta così chiassosi, ora ridotti al silenzio da una pace disastrosa, si addormentavano nei vaneggiamenti dell'artiglieria platonica. «È desolante», disse una sera il bravo Tom Hunter, mentre le sue gambe vegetali si carbonizzavano al cammino del fumatoio. «Nulla da fare, nulla da sperare. Che vita fastidiosa. Dove è andato il tempo in cui il cannone ci destava ogni mattina con le sue allegre detonazioni?» «Quel tempo non è più», rispose l'arzillo Bilsby, tentando di stirarsi le braccia che gli mancavano. «Era un piacere allora. Si inventava un obice e non appena fuso si correva a provarlo dinanzi al nemico. Poi si ritornava al campo con un incoraggiamento di Sherman e una stretta di mano di McKillan. Ma oggi i generali sono tornati al loro banco ed invece di proiettili spediscono inoffensive balle di cotone. Ah, che santa Barbara! L'avvenire dell'artiglieria è perduto in America!» «Sì, Bilsby», clamò il colonnello Bloomsbury, «questi sono disinganni crudeli. Un bel giorno si abbandonano le abitudini pacifiche, si fanno gli esercizi militari, si dà un addio a Baltimora per i campi di battaglia, si agisce da eroi e 2-3 anni dopo bisogna perdere il frutto di tante fatiche, addormentarsi in un deplorevole ozio e cacciarsi le mani in tasca». Che avesse potuto dire? Il valoroso colonnello si sarebbe trovato impacciatissimo se avesse voluto offrire la prova della sua inazione. Eppure non erano già le tasche che gli mancassero. «E nessuna guerra in prospettiva», disse allora il famoso J.T. Maston, grattandosi col suo gancio di ferro il cranio di guttaperca.

non una nube sull'orizzonte. E questo quando c'è tanto da fare nella scienza dell'artiglieria. Io che vi parlo, ho finito stamane un disegno con piano alzato a sezione d'un mortaio destinato a mutare le leggi della guerra. Davvero? Replicò Tom Bunter, pensando involontariamente all'ultimo saggio dell'onorevole J.T. Maston. Davvero, rispose quest'ultimo. Ma a che serviranno tanti studi condotti a buon termine, tante difficoltà vinte? Non è un lavoro per nulla. I popoli del nuovo mondo pare si siano data la parola di vivere in pace. La nostra bellicosa tribuna giunge fino a pronosticare vicine catastrofi, dipendenti dall'accrescimento scandaloso delle popolazioni. Eppure, Maston, riprese il colonnello Bloomsbury, in Europa si fa la guerra ad ogni momento per sostenere il principio di nazionalità. È così? E così forse ci sarebbe qualcosa da tentare laggiù. E se si accettassero i nostri servizi? Ma vi pare, esclamò Bixby, studiare la balistica a profitto degli stranieri. Sarebbe sempre meglio che trascurarla affatto, ribatté il colonnello. Senza dubbio, rispose J.T. Maston, sarebbe meglio, ma non bisogna pensarci neppure a questo espediente. E perché? Domandò il colonnello. Perché gli uomini del vecchio continente hanno certe idee sugli avanzamenti che disturberebbero tutte le nostre abitudini americane. Quella gente là non si capacita che si possa diventare generale in capo prima di aver servito come sottotenente. Ciò equivarrebbe al dire che uno non può essere un buon puntatore se non ha fuso il cannone egli stesso. Ora è semplicemente assurdo, replicò Tom Hunter, tagliuzzando i braccioli del suo seggiolone a colpi di coltello. E già che le cose sono giunte a tal segno, non ci rimane altro che piantar tabacco o distillare olio di balena.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Non si offrirà una nuova occasione di provare la portata dei nostri proiettili. Il lampo dei nostri cannoni non illuminerà più l'atmosfera. Non sorgerà una difficoltà internazionale che ci permetta di dichiarar guerra a qualche potenza transatlantica. I francesi non manderanno a picco uno solo dei nostri steamers e gli inglesi non impiccheranno. No, Meston, rispose il colonnello Bloomsbury. Noi non avremo questa fortuna. No. Non ne nascerà neppure uno di questi incidenti. E se anche nascesse, non ne approfitteremmo. Ed eccoci qua, signore e signori, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo viaggio in un mondo del passato, ad opera di Giulio Verne e la sua fervida immaginazione. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con una nuova storia da leggere. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi e la buona musica Radio Tiguglio Web.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: Su Radio Tigulio va ora in onda.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

E benvenuti per una nuova puntata del grande Rock Trails, ovvero Sentieri Rock, sempre io al microfono Antonio Simmini, ed abbiamo iniziato con la band degli U2 con questo brano, ma quello che mi preme dire è che a marzo c'è questo Song Surrender, un album che contiene, pensate un po', 40 canzoni che hanno fatto la storia della band, quindi una autobiografia pubblicata da Bonovox lo scorso novembre. Già detto che ci sono dei brani che a lui non piaceva più suonare, quindi ha deciso di dare un nuovo volto, quindi siamo curiosi, aspettiamo quello che verrà fuori da questi bravissimi artisti Bonovox The Age, per così rifarci ascoltare delle atmosfere che noi abbiamo così rincorso e ascoltato per tantissimi anni. Quindi il 17 marzo 2023 per Island Records uscirà Song of Surrender, 40 canzoni rivisitate dalla band di Bonovox, vado a dire U2, che ci hanno fatto ascoltare in questo momento Zone Station.

Beh, lui sa essere travolgente quando vuole. Come vuole, siamo con Joe Bonamassa, questo chitarrista di eccellente caratura, un blues rocker veramente di alta fattura, con il brano I Know We Are Belong to the Borderline. Se lo porta sempre in giro per i suoi live, perché è veramente travolgente come tutta la sua musica, ed è stato inserito negli ultimi anni come uno dei migliori chitarristi blues giovani della new generation al mondo. Joe Bonamassa con noi in Sentieri Rock, ovvero Rock Trails.

Beh, sono dei brani questi che hanno un po' fatto la storia di questa mia programmazione, per dire sentieri rock, rock trails. Ho ripescato questo Tommy Castro, che è di San Jose, California, Stati Uniti, questo chitarrista, cantante, blues, rock americano, che incide, pensate, poi degli anni 90, tuttora è attivissimo con la sua band The Painkillers, e ultimamente ha sfornato anche un bellissimo album del 1955, 67 anni, e un po' più indietro sul palcoscenico, sempre bardato di nero, camicia nero, t-shirt nera, pantaloni attillati neri, la sua chitarra bianca e striata nera. Ogni tanto faceva un po' delle mosse ammiccanti giù verso la folla dove c'erano le belle signore o belle signorine, e ogni tanto veniva lanciato qualche slips o qualche reggiseno. Lui, tutto sorridente, ammiccava con il suo bacino. Nasty Habit qui con noi, Cattive Abitudini, per Tommy Castro e la sua Painkillers Band.

E siamo anche qui indietro un po' con qualche anno, precisamente il 15 settembre 2015, la Head Records, un'etichetta canadese, grazie a una giornalista di cui mi contattò, Giorgia Antonia, ricordo anche nome e cognome, mi scrisse se volevo, diciamo, passare la musica di questo gruppo AC Colors sulla nostra radio, quindi sì, accettai, e da allora ogni uscita mi viene così inviata e io parlo di questa band canadese AC Colors, grazie comunque a Krassi Alayev, un bassista di origini dell'est, se non sbaglio Bulgaria, che stretto con la sua mole di musicista nella sua nazione decide di solcare gli oceani e prende dimora per il Canada, costruisce questa banda e a tutt'oggi siamo già 4 album molto molto bravi per questo alternative rock, per Moonwalker, AC Colors. Adesso arrivano un gruppo storico, questo è un brano veramente straordinario, appartiene agli anni 70, Avril Lavigne, Roller.

Rock and Rock un po' d'altri tempi, siamo nel 1969 con questa band April Wine, che i componenti scelgono questo nome per il gruppo perché dice queste due parole suonano bene: vino di aprile, April Wine, First Glance, il titolo dell'album. Siamo nel 1978 e grazie a questo roller si fanno conoscere un po' in giro per il mondo. 16 album all'attivo, una formazione che ha avuto un po' di problematiche, sciolti, rientrati, cambiati alcuni nella lineup, comunque hanno tirato avanti per un bel po', poi non si sentono più, ma c'è una bella eredità musicale per questo hard rock. Erano gli Epic Wine Roller qui in Rock Trails.

va in onda Jazz, Soul and Blues, la storia. Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Ero molto legato a questo grande artista Alberto Radius, e questo è il quinto album da solista del musicista italiano in questione Alberto, pubblicato dall'etichetta GGD nel 1981. Le musiche e gli arrangiamenti sono tutti dello stesso artista, vale a dire Alberto Radius, mentre i brani, vi ricordo, che erano firmati da due grandi scrittori, Daniele Pace e Oscar Avogadro, e quindi danno 1981 per questo meraviglioso brano Leggende dello stupendo Alberto Radius.

È l'8 gennaio del 2013 e viene fuori questo The Next Day, il prossimo giorno, con il grande e particolare momento di David Bowie. La composizione qui è una triste e lenta ballata, e secondo quanto riportato dal produttore Tony Visconti, l'idea era di far uscire la canzone come primo singolo estratto dall'album, perché Bowie aveva deciso di farlo uscire così, quindi fu immesso quasi senza particolare attenzione su iTunes e pubblicizzato alla grande, perché c'era la traccia, era, diciamo, come dice Visconti, molto molto intimista, e suggeriva a Bowie questa domanda: we are, we know, dove sei stato? Quindi la gente si doveva chiedere, affrontare questo shock del ritorno del grande Bowie, che mancava dalla scena da 10 anni. Quindi la natura introspettiva della canzone la rendeva una scena particolarmente appropriata. Quindi il brano era in questione David Bowie con We Are We Now.

E vi ricordo che siete sempre qui sui Sentieri Rock in compagnia di questa bellissima radio con Florence and the Machine, questo gruppo musicale britannico, con questo brano Cosmic Love, l'amore cosmico. Il video musicale accompagna la canzone ed è l'unica protagonista, la leader della band, che è stato girato nell'aprile del 2010 e successivamente pubblicato sul sito ufficiale l'11 maggio del 2010. Quindi Florence and the Machine con questo Cosmic Love.

Beh, mi sarebbe piaciuto farvela ascoltare sino all'ultimo secondo, però The Thrill Is Gone della band dei Chicken Shack. Dovevo dire che questo è un gruppo musicale britannico protagonista della scena del British Blues, la formazione quindi che richiama un po' la Chicago Blues attraverso poi dei filtri e quindi la sensibilità inglese che impasta il blues con sonorità rock, e nasce il British Blues, un gruppo che ha goduto una popolarità immensa sul finire degli anni 60, personaggi come Christine Perfect che lascia poi questa band per unirsi a Fleetwood Mac come Chris Wood, che poi si sarebbe unito ai Traffic, e ruota tutto intorno al chitarrista Stan Webbs, poi di formazioni rimaneggiate, ma rimangono veramente straordinari. In un brano cult, The Thrill Is Gone, Chicken Shack qui con noi, io al microfono Antonio, la grande musica qui in Sentieri Rock, ovvero Rock Trails.

richiami in sonorità di alta psichedelia con Brendan Perry, molto conosciuto per aver militato nella band Dead Can Dance con la bravissima Lise Gerrard. Qui in questo suo bellissimo brano, questo chitarrista, cantante, polistrumentista inglese, girato un pochino tutto il mondo per così trovare esplorazioni, innovazioni per quanto riguarda la sua musica, che dà un po' il ritmo, genera questo rock gotico, dark wave, new wave. Comunque molto interessante questo musicista che ci ha fatto ascoltare questo Can You Feel It, come vuol dire puoi sentirlo, puoi sentirlo. Prendi un ferro, Quiverphonic, un nostalgico ascolto anche per ricordare la grande Dolores O'Riordan, romantica.

0: una pizzicata in Belgio per scoprire un po' la band di Uber, si chiamavano Uber in primis, poi Uberphonic, perché c'era l'omonimia di una band punk americana, quindi hanno dovuto cambiare il nome, ma comunque una band che ha fatto sognare milioni di persone con brand direi di grande atmosfera. In quel periodo c'erano anche i Massive Attack Portshield che lanciavano meravigliose sonorità in quel periodo, ma loro si sono sempre distinti, e poi brani come Mad About You, per dire, e tante tante cose. E poi arriva questa Romantic, che è interpretata dalla giovanissima Luca Kreisberg, l'ennesima nuova cantante in attesa poi di Looking for Stars, del loro nono album. Una piccola storia per quanto riguarda la band degli Uberphonic, e adesso noi ci salutiamo con questo Both Sides Now, un brano di Joni Mitchell cantato in maniera straordinaria di Kim Shea.
1: That way, but now they only block the.
2: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

Abbiamo ancora qualche secondo per salutarci. Ho voluto così chiudere con questa cantante australiana Kim Shea, perché ha dato così un'impronta a questo brano di Joni Mitchell, Both Sides Now. Tra l'altro questo brano è stato un po' preso in mano da tantissimi artisti, ma questa performance ha avuto un premio, diciamo, straordinario, brillante, ha fatto emozionare quando cantò live questo brano tutto il parterre e tanto altro. Io ve l'ho fatto ascoltare perché è veramente emozionante, e qui vi lascio con alcune note di A.M. Clapton con Millennium String in Old Back the Night, e poi arrivederci e risentirci, e buona musica a tutti quanti. Termina qui Rock Trends, un saluto da Antonio Simmini, ciao ciao, bye bye.

0: su Radio Tigullio va ora in onda
1: Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccoci qua anche quest'oggi, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Flipper, una nuova partita con il nostro Flipper, che ci permetterà come sempre di attraversare 50 anni di musica, 50% italiana, 50% internazionale, accompagnata dalle nostre immancabili curiosità che fanno la ciliegina sulla torta e che la rendono molto più appetitosa. Intanto si va con una grande artista, una grande voce, è stata leader per i Mattia Bazar per tanti

Se la memoria non mi inganna, questa Amore lontanissimo, Antonella l'ha portata all'ultima partecipazione ad una grande manifestazione canora, il Festival di Sanremo. Qui siamo negli anni 90. E intanto, ragazzi, se ne sono andati anche i mondiali di calcio, che hanno sancito la brutta figura, l'ennesima brutta figura sicuramente del Brasile, che da 40 anni non si impone ad altissimi livelli.

0: Ma quanto erano carine le boy band degli anni 90, fine anni 90, inizi 2000, quante sono state le ragazze che allora si sono innamorate ascoltando le canzoni dei Backstreet Boys, dolci come anche questa del resto, eh? Vabbè, ragazze che ora insomma si trovano ad avere quasi una trentina d'anni più, come tutti quanti noi, rispetto a quel periodo. Allora, diamo un'occhiata alle curiosità che ci accompagneranno nel corso del programma. Beh, la facciamo molto breve, semplicemente perché vi racconteremo dei brutti scherzi del navigatore satellitare a malcapitati automobilisti, oppure in questo caso camionisti, che insomma si sono trovati a mal partito, anche se poi alla fine se la sono cavata abbastanza bene, però vi racconteremo tutto nel corso del programma. E poi ci sarà spazio anche per un'asta da record a Sotheby's a New York, per lo scheletro di un dinosauro, robe da pazzi, secondo me sono soldi buttati. Comunque si vede che questi signori ne hanno talmente tanti che non sanno più dove buttarne. Tra poco vi raccontiamo come è andata a finire, eh? L'asta dello scheletro di dinosauro più grande del mondo.
1: Ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

Quanto tempo era che non ritrovavate questa meravigliosa canzone di Carly Simon? Bene, ve l'abbiamo regalata noi di Flipper. La prima curiosità che ci parla di accidenti o comunque brutti scherzi causati dal navigatore satellitare per le auto. Una volta era il TomTom, adesso si chiama semplicemente navigatore satellitare. Ci porta nelle Orobie Valtellinesi, siamo in provincia di Sondrio, dove l'autista di un furgone, di un ingrosso arredamenti, dovendo raggiungere il Passo d'Ordona, si è praticamente fidato del navigatore satellitare che gli ha fatto prendere una sterrata lunga chilometri e chilometri in mezzo ai boschi, che lo ha portata fino al rifugio d'Ordona. Lì, pensando di essersi perso, ha chiesto informazioni alla gestrice, che ha detto no, devi proseguire. A questo punto, lui, avendo percorso gran parte del percorso, ha pensato bene di proseguirlo e vi andare, ed è arrivato sul Passo d'Ordona attraverso una strada che comunque in genere è percorsa soltanto dai 4x4. L'importante è arrivare.

Michele Pecora sul finire degli anni 70 con questa Era lei ci ha raccontato di un amore giovane, forse troppo giovane per essere vissuto nella pienezza. Sono cose che molto spesso ci capita di ricordare quando siamo un pochino su con gli anni, ma perché quella volta ho fatto questo oppure non ho fatto questo, ho detto questo, non ho detto quest'altro, ma vabbè, sono cose che insomma poi noi inanelliamo nel corso della nostra vita e poi ogni tanto magari ci torna la memoria e ci diciamo: se avessi fatto così, chissà dove sarei a questo punto. Vabbè, proseguiamo ora con un altro pezzo degli anni 70, però stavolta è internazionale. Una grande voce, una gran bella donna, una grande artista, Emil Stewart.

sogno in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori.

un sound ed un testo che assomiglia molto a quello che proponeva il grandissimo e compianto Franco Battiato, Forme uniche di Stefano Bruno nel nostro appuntamento di Flipper in compagnia di Marco Mari. Ma tra poco, ragazzi, ci dobbiamo spostare. Perché? Perché lasciamo la Lombardia, quindi le Alpi Lombarde, dove ci sono stati dei forti temporali nei giorni scorsi, e ci dobbiamo trasferire dove? Sempre in Lombardia, però sul lago di Garda, dove un altro, in questo caso non un autista di un furgone, ma un camionista, è rimasto bloccato in un tornante a causa del navigatore satellitare.

0: Molto accattivante questa My Face di The Weeknd. E lasciato appunto la Valtellina, siamo approdati a Salò, non siamo lontani dal lago di Garda. Un camionista che stava guidando un auto articolato, bello pesante, si è fidato del navigatore satellitare per raggiungere Gardone, ma ha imboccato una strada che proprio per il suo automezzo non andava bene, nel senso che ad un tornante è rimasto bloccato, ha dovuto chiamare l'intervento dei vigili per aiutarlo a uscire dalla difficilissima situazione nella quale si era incastrato, ma alla fine ce l'ha fatta. Dai, tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo prosegue la sua strada. Nick Carter, nei fumetti in TV degli anni 70, diceva: è l'ultimo chiude la porta. E noi invece abbiamo dovuto cambiare l'ultima parte della frase.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Avevano ottenuto un grandissimo successo i Gossip con questa canzone di Oppo, però dopo questa di loro si sono perse assolutamente le tracce, chissà che fine hanno fatto. Vabbè, classica meteora, o poco ci manca. E intanto ragazzi, da alcuni giorni è scattato l'obbligo di assicurazione anche per i monopattini, che si va ad aggiungere al casco obbligatorio e la targa obbligatoria, il contrassegno, che poi alla fine non è lo strumento ad essere pericoloso, ma è chi lo guida. Se hai buon senso, lo strumento va bene, se invece... Vabbè, ci siamo già capiti, bene, qualsiasi cosa, qualsiasi strumento creato dall'uomo è pericoloso a seconda di come lo si usa. Va bene, intanto noi proseguiamo il nostro percorso. È arrivato il momento anche di dare spazio, ne abbiamo accennato poco fa, a Franco Battiato. Lo ritroviamo con questo suo brano

Una vera e propria opera d'arte questa, La cura del Franco Battiato. Lui non c'è più purtroppo tra noi, però ci ha lasciato delle pietre miliari. Intanto ragazzi, noi siamo entrati anche negli ultimi 20 minuti, poco più di un quarto d'ora a nostra disposizione per ciò che resta di Flipper. Tra poco vi daremo anche l'ultima curiosità che ci porta a parlare di dinosauri. Ed ora intanto c'è spazio anche per gli acqua che non ti aspetti. Sì, noi li ricordiamo con Mr. Jones, con Barbie Girls, ma oggi ve li regaliamo con questo dolcissimo motivo.

Sicuramente qualcuno ricorderà questa canzone cantata da Loretta Goggi, con la quale la showgirl romana ha partecipato al Festival di Sanremo del 1985. In questo caso l'abbiamo invece riproposta cantata dal suo autore, perché poi è stato Pino Mango a scrivere questa canzone e donarla a Loretta Goggi. Ma adesso siamo arrivati all'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare di dinosauri. Chissà perché noi umani siamo affascinati da questi animali vissuti milioni, milioni, decine di milioni d'anni fa. Forse perché erano giganteschi, ma non erano tutti giganteschi, ce n'erano anche di piccoli. Vabbè, comunque, un po' come lo squalo, siamo affascinati dal T-Rex. Pensate che la scorsa settimana, da Sotheby's a New York, è andato all'asta il T-Rex, o perlomeno lo scheletro di T-Rex meglio conservato in circolazione. Si tratta di Goss, il T-Rex Goss, vissuto 67 milioni di anni fa. Un ammasso di ossa alto 4 metri e lungo 12, che è stato battuto all'asta per la bellezza di 50,1 milioni di dollari. Ha battuto uno stegosauro erbivoro che era andato all'asta per 43,7 milioni di dollari nel 2024, che a sua volta aveva spodestato un altro T-Rex, che però si chiamava Ten, andato all'asta per 30,1 milioni di dollari nel 2011. Vabbè. Che se ne farà poi il suo acquirente? Lo metterà in giardino a dimostrazione della sua potenza e tutti quanti lo andranno a trovare per vedere il T-Rex? Vabbè, sono gusti, per me sono soldi buttati, anche perché poi la scienza si lamenta perché dice che quando queste cose vanno all'asta non c'è modo di studiarle. Vabbè, affaracci loro, noi proseguiamo il nostro percorso ora dando spazio alle fanfan con Baila Bolero.

E con Baila Bolero delle Fanfan, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper. Anche quest'oggi ci siamo giocati tutto, le nostre palline, le nostre canzoni, le nostre curiosità. E quindi a me, Marco Mari, non resta che ringraziare tutti per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima. Chiudiamo con un po' di rock, dai, rock made in Italy. Sentite questi, si chiamano Nova Blue. Alla prossima, ciao a tutti da Marco Mari. Picchiano, picchiano, picchiano.

0: voce.
1: Game over.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di

Ladies Men, un viaggio tra le voci femminili più raffinate ed eleganti con Franza Di Maggio. Every kiss, every hug seems to act just like...

E abbiamo aperto con un jazz molto molto classico, il Ladies Man di quest'oggi. Ben ritrovati da Franz Di Maggio, la voce di Roberta Gambarini, italianissima di Torino ma ormai da tantissimi anni trasferita a Brooklyn, New York, e quindi ce la siamo persa. Dopo la fuga dei cervelli anche la fuga delle voci, siamo messi così. Invece chi non fugge dalle sue parti ma ci sta benissimo in quella bellissima città che è Rotterdam, lei si chiama Naomi Sharon, è una cantante autrice olandese caraibica ed è stata la prima artista femminile a firmare con l'etichetta discografica di Drake Ovo Sound nel 2023. Il suo debutto Obsidian ha ricevuto tantissimi consensi della critica, una bellissima voce anche con una carica emotiva notevole. Naomi Sharon è qui, ci presenta la sua Hills, colline, che in Olanda non ci sono, eh?

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Introduce bene la nostra sigla, le voci femminili più eleganti e raffinate da tutto il mondo. In questo caso siamo andati a beccarla addirittura a Seoul, Corea del Sud. Lei si chiama Yoon Sun-na. Questa era Don't Get Me Wrong. Ritorniamo invece negli States, dove passiamo spesso, in particolare dalle parti di New York, in questo caso Brooklyn, per andare a ribeccare la nostra amica Eddie Oasis con Joshua Jay. Questa Eternity, lei che è di origini caraibiche francesi, ma ormai stabilita da molto tempo in quel di New York. Eddie Oasis, Eternity.

0: viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man, buon ascolto.
1: Aggressive, come mi mamma sono da parlarci da canaco. Abbiamo la hirna in calma con la città. Abbiamo la

Sono Franz Di Maggio e vi porto in giro per il mondo per farvi ascoltare le voci femminili più eleganti e raffinate. Qui eravamo in Malesia con Yuna, questa era Girl I Used to Know. Allora, ritorniamo invece in UK, in Inghilterra, a Bristol per la precisione, dove incontriamo Iola che si è presa la briga di andare a pescare un grandissimo pezzo di Sir Elton John e di rifarlo a suo modo. Goodbye, Yellow Brick Road.

con Yeba da West Memphis abbiamo concluso il nostro Ladies Man. Un saluto, un abbraccio da Franz Di Maggio, come sempre. Happy music and take care of you.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tivoglio.
2: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tivoglio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tivoglio. Da Emanuel, ciao agliù!
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Va ora in onda su Radio Tivoglio.
5: Alla guida c'è Emanuel Sida. Vi auguriamo un buon divertimento.
6: Attenzione.
5: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Sida. Vi augura buon viaggio.
7: Treno in transito ordinario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11777 di Trenitalia, proveniente da Firenze e Santa Maria Novella, è diretto al Piemonte.
5: Siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Sida. Vi auguriamo un buon divertimento.
2: Sì, un attimo. Ok, beh, direi che ci siamo. Attenzione. Mare, ecco un attimo. Un attimo, facciamo passare questo. Ok, allora ci siamo, 1, 2, vai! Eccomi qua, benissimo, ce l'abbiamo fatta, buonasera a tutti. Eccoci qua con il buonasera, con Emanuele, a proposito di buonasera, no? E come sempre puntualmente in questa meravigliosa stazione, ovviamente virtuale, chiaro, noi siamo qua appunto per realizzare i vostri sogni, eh? Che ne dite? Esatto, siamo qua per far viaggiare la vostra mente nella più bella fantasia che una radio può mandare. Quindi facciamo questo viaggio, quest'altro viaggio. Adesso non sto qui a dirvi quante puntate sono, ma sono davvero tante. Quindi benvenuti in questa fantastica radio, benvenuti soprattutto alla mia trasmissione del Buonasera con Emanuel. Vi anticipo, o meglio, normalmente già si sa, sui social già abbiamo fatto presente che questa sera al Buonasera con Emanuel, come sempre, è un grande spettacolo davvero. Abbiamo l'intervista con un grande della musica italiana, una parte importante della storia della musica italiana, Alberto Fortis, e non da solo ovviamente, insieme appunto al gruppo dove hanno presentato già un brano nuovissimo insieme ad Alessio Mieli, che l'avremo questa sera tutte e due. Beh, non vi anticipo più nulla, non vi racconto più nulla perché dovete stare con noi, quindi grazie per averci scelto. Incominciamo questo viaggio, a tutti un buon ascolto con il Buonasera con Emanuele.

Bellissimo brano musicale, d'altronde molto bello, sax fantastico a questa ragazza, Lady in Sax. Io direi un grande successo davvero meritevole. Il pezzo che abbiamo ascoltato è meno. Allora andiamo avanti, o meglio, abbiamo appena iniziato. Voglio ricordarvi che come sempre abbiamo la squadra presente, avremo la Gemma Campora, la Simonetta Perri, Anna Fiore, Luigi Riccio. Salutiamo comunque Patrizio, perché al momento non l'abbiamo presente perché è impegnato anche in tante altre cose, anche organizzative, quindi lo salutiamo. E ovviamente con loro poi saremo insieme per l'intervista. Questo fra breve, faremo un salutino veloce, giusto per salutarci, anche perché per educazione lo facciamo sempre in diretta. Allora andiamo avanti con un brano molto bello, non recentissimo, ma piacevole all'ascolto. Ce lo propone Gemello con Flashback.

0: nemmeno io ho dimenticato, assolutamente no, non ho dimenticato. Come posso dimenticare di coloro che rendono la trasmissione colorita, che rendono la trasmissione anche bella, che poi a me personalmente piace anche tanto? E chi sono questi giovincelli? Eccoli qua, che bello. Un bacetto a Gemma, un bacetto
1: buonasera,
0: a Simonetta,
1: Emanuele,
0: un altro bacetto alla nostra Anna, eh? Un altro bacetto di quelli con i fiocchi. E poi andiamo invece una gomitata a Luigi, perché la mano, diciamo, non va più di moda.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Devo stare attento con Luigi, ricordiamo che Luigi è anche, ragazzi, è anche un come non un bodyguard, cos'è? Quelli che stanno là, come si, esatto, quindi insomma, ecco, non so se rendo l'idea. Una gomitata è giusto così amichevolmente. Allora, non lo so, vediamo.
3: Vabbè, dai.
0: Ci provo. Buonasera. Sai com'è? Certe volte, come va? Tutto bene? Avete dormito bene? Sì, avete passato una bella settimana spensierata? Siete riposati? Adesso si lavora, eh?

0: Allora, bene, allora questa sera, come sappiamo, c'è il grande Alberto Fortis insieme al Alessio Mieli, insomma, che rappresentano appunto il brano Sono un uomo, che è uscito da pochissimo, ma li avremo con noi, ma ci racconteranno anche un po' di tante cose che noi, come al solito, facciamo nel nostro salottino, che è tutto spolverato, ben pulito. Luigi ha portato anche il vino, varie scelte di annate. Anna invece so che ha portato la parte migliore della cristalleria che c'è a casa, quindi bicchieri. Io invece porto me stesso, perché devo assaggiare un po' per vedere. E non lo so, voi invece con i pasticcini, Gemma, Simonetta, tu cos'è?
1: Sì,
0: che
1: ci sarebbero bene anche i salatini.
0: E tu, Simonetta, invece, che ti fai sentire, cos'è che porti?
2: Se Gemma porta i salatini, io porterò i dolcetti.
0: I dolcetti, bravo, ok. Va bene, adesso vi lascio un attimino, anche perché Anna mi ha segnalato una canzone di Alberto Fortis che noi andremo a sentire. Che bella sorpresa, hai visto, Anna? Anna? È caduta?
1: Sì, mi piaceva.
0: Ah, ok, adesso la sentiamo. Qui, com'è il titolo? Qui la luna, di Alberto Fortis. Devo essere sincero.
2: Bella.
0: Devo essere sincero, la devo sentire insieme a voi, perché non la ricordo bene questa canzone, ok? Quindi la sentiremo insieme.
2: È datata.
0: È datata, sì, certo. Ma come si dice, no? Molte volte, spesso, come il vino, a proposito, quando è datato, magari una bella annata, che ne sai. Andiamo ad ascoltare e noi ci risentiamo dopo.
1: Diciamo che fanno parte della nostra storia queste canzoni.
0: Esatto. Ok, allora qui la luna, infatti, con Alberto Fortis, poi ci ritorneremo insieme con tutte, insieme con lui, ovviamente, anche Alessio Mieli. A fra poco, okay. Ragazzi, mi raccomando.

0: Alberto Fortis con Qui la Luna, e noi più tardi, fra poco, l'avremo in diretta con noi, l'intervista del Buonasera con Emanuele insieme al grande maestro Alessio Mieli. Beh, appunto, ci parleranno di tutto quello che è accaduto nell'ultimissimo periodo e il brano ovviamente Sono un uomo, che poi andremo ad ascoltare. Intanto vogliamo salutare un gruppo che ci ascoltano spesso e volentieri. Andiamo con un bel saluto alle ragazze del Bar Tabacchi, Rendezvous a Portico di Caserta con Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Ebbene ragazzi, grazie per averci scelto sempre e buon ascolto ovviamente. Grazie alle ragazze quindi di questo Rendezvous di Portico di Caserta, insieme a lui che probabilmente è quello che guida un po' questo Gianni Vendemmia.
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ebbene, rieccoci in direttissima su questo viaggio meraviglioso del Buonasera con Emmanuel, su questa strada ferrata virtuale. Allora, ragazze, Gemma, Simonetta, Luigi, Anna, sempre qua con me, ovviamente, altrimenti come farei da solo? Eccoci qua, ragazzi, incredibile, due maestri, abbiamo due grandi della musica italiana, ragazzi, io sono emozionato perché... non so come presentarli, io dico soltanto due maestri, poi perdonatemi se è poco. Abbiamo Alberto Fortis e Alessio Mieli. Buonasera.
2: Buonasera,
3: ciao,
2: buonasera a tutti, ciao.
1: Grazie.
3: Ciao
1: Alessio. Grazie. Certo, grazie innanzitutto di essere qui presente con noi, perché ci fa assolutamente piacere. Quando noi abbiamo avuto la notizia che avremo questi grandi, beh, è stato anche emozionante per noi, insomma, che un pochino abbiamo vissuto tanti momenti, come adesso passerò subito a Gemma, perché io ho già presentato Alessio, non so se c'era Alessio Mieli quando abbiamo presentato Gemma, si Monetta dietro la quinti, Luigi.
2: Sì, certo.
1: Ok, bene, perfetto. Ok. Adesso andiamo subito. Prego, Gemma, che poi man mano le domande cresceranno sempre. Allora, prego, Gemma, vai subito a te.
3: Buonasera Alberto, buonasera Alessio. Io sono veramente onorata, perché proprio per me è, insomma, un pezzo veramente importante della musica italiana, ambedue. E volevo appunto, ho visto la manifestazione proprio Una voce per San Marino, e volevo chiedere proprio questa canzone Sono un uomo, come nasce, proprio perché è una canzone anche da un sapore rock internazionale, una canzone poetica, e c'ha un fortissimo impatto, ecco, infatti mi è rimasta subito in testa e volevo appunto sapere qualcosa di questa canzone.
4: Guarda, innanzitutto questa canzone è un urlo generazionale, io non mi stancherò mai di dirlo. Il nostro obiettivo appunto era portarla all'Eurovision per estendere a più persone possibili il messaggio, che è un messaggio di pace comunque, riguardante tutte le generazioni, quindi giustamente perché non coinvolgere il maestro Alberto Fortis con noi e anche Tony Cicco, che non è presente stasera. Loro appunto hanno sposato il progetto e lo ringrazio qui in diretta, Alberto, perché c'è stata una sinergia sul palco bellissima, io non vedo l'ora di risuonarla insieme, è stato veramente bello.
3: E si è notata, infatti io che ho visto appunto la puntata, ho proprio visto questa sinergia, proprio questo incontro proprio di generazioni, si è proprio notato sul palco, questo l'ho proprio notato, è arrivato almeno a me da ascoltatrice. Quindi è questo importante secondo me.
4: Sì, infatti. No, siamo stati tutti contenti di questa esperienza, comunque il messaggio lo porteremo avanti anche con un evento che faremo il 13 maggio lì a Torino, il giorno prima dell'Eurovision, una manifestazione sulla pace dove porteremo Sono un uomo insieme a Alberto, quindi siamo contenti che va avanti questo.
3: Se non erro, su questo interrotto, a maggio, perché mi sembra che l'Eurovision ci sia dal 10 al 14 maggio, quindi un po' prima, ecco.
4: Noi lo faremo. Sì, per adesso ci hanno comunicato il 13 maggio, che sarebbe un giorno in mezzo, che sarebbe di riposo, tra parentesi, perché è un giorno di riposo proprio per tutti gli addetti ai lavori che si sposteranno su questa manifestazione.
3: Ecco, è importante anche perché in questo periodo particolare storico proprio abbiamo bisogno di pace, sì, più si parla di pace e meglio è, ecco, assolutamente sì.
4: Sì.
3: Grazie per la risposta, volevo fare una domanda ad Alberto, ecco.
2: Eccomi.
3: Sono emozionata, Alberto, perché
1: è comprensibile, infatti.
3: No, perché io canto sempre sia La Sedia di Lillà, Milano e Vincenzo, Duomo di Notte, Settembre, vabbè. Ho ripescato a Settembre, ma già da un a Settembre, che mi piace tantissimo. E volevo farti una domanda sulla Sedia di Lillà. C'è una canzone particolare, ispirata a che cosa? Lui non voleva stare sulla sedia di Lillà. Perché insomma dondolare, quindi è una canzone molto forte, ecco, parlaci un po' di questa canzone.
2: Vabbè, insomma, questa canzone, per chi poi mi segue, sono qua, andiamo a parlare del passato, quindi rispondiamo brevissimamente, perché poi insomma tutti sanno di questa storia. È una storia dove io ho in qualche modo tragicizzato il finale, e che fortunatamente non è stato così, ma parla di una persona che si è ritrovata, da persona sanissima ad essere una persona portatrice di handicap, e quindi di vedere la sua vita totalmente cambiata, insomma, con tutte le problematiche che sono veramente inenarrabili, visto che insomma io ho vissuto da vicino questa vicenda, che poi mi ha ispirato proprio la canzone, ecco. E vabbè, e questo insomma un po' si sa. Mentre invece venendo all'attualità, parto innanzitutto dalla seconda argomento che tu hai toccato, cioè questo evento del 13 di maggio a Torino, che quindi avrà come data la vigilia della finale dell'Eurofestival, e noi realizzeremo questo evento di cui io ho l'onore di essere, oltre che artista, anche che partecipa, anche direttore artistico, e questo mi viene per un evento molto importante che ho organizzato agosto scorso in un sito patrimonio dell'UNESCO vicino alla mia città natia, e con tanti artisti, come di artisti d'arte e musica, arte figurativa, poesia, e poi altre sorprese che stiamo maturando. Quindi è un bel lavoro, un lavoro molto intenso. Ero anche a Torino proprio in questi fino a ieri per incontri vari, e quindi la nostra intenzione è proprio quella di portare questo evento, che si basa sul il significato chiaramente della pace, che guarda caso è un'idea che era venuta precedentemente a ciò che poi è scoppiato adesso tra Russia e Ucraina e tutto quanto, quindi credo che questa cosa porti veramente un plus valore all'evento, e poi anche sul concetto, oltre naturalmente la farà da padrone l'arte, la musica e le collaborazioni, quindi una sorta di, chiamiamolo, di piccolo grande live aid, ma anche il concetto di integrazione, che oggi più che mai credo che sia di una fondamentale importanza, sì, sia socialmente sia nell'arte. Ecco, e questo dico questo perché poi arrivo alla prima domanda, il fatto di aver avuto insomma il piacere e la gioia di accettare questo invito da parte di The Shadows, della band, questo sia perché mi era arrivato da persone che conosco da diversi anni nell'ambiente, che come dire mi hanno fatto da garante di quello che sarebbero andati a proporre, e cito anche il maestro Mauro Paoluzzi, produttore e arrangiatore del brano, e in qualche modo io quando ho sentito il brano ho capito che la band c'era, che i ragazzi sono ragazzi convinti ma soprattutto anche molto maturi per la loro generazione, per l'età che hanno, e soprattutto mossi da quelle valori, da quelle battaglie che io stesso ho sempre fatto e continuo a fare nel nome dell'arte. E dal punto di vista artistico e stilistico ho voluto apportare una canzone che insomma parla un linguaggio smaccatamente pop rock, invece un pochino di quell'anima soul, pop gospel, che è uno dei generi che tanto mi adoro e tanto mi affascinano, e quindi è nata questa collaborazione con un testo che io ho scritto in inglese proprio per l'occasione, e quindi questa alchimia che probabilmente infatti sul palco io spero che si sia vista, come ha accennato,
3: sì,
2: anche Alessio,
3: sì,
2: perché è vero che ci siamo divertiti, e questa è la legge numero uno nell'arte, nella musica, ed è vero che insomma abbiamo suonato insieme come se avessimo già fatto tanti concerti insieme, quindi per quanto mi riguarda è stata un'esperienza veramente molto, molto bella, molto gioiosa.
3: Sì, infatti si percepiva appunto questo grandissimo feeling, questo proprio è arrivato come è arrivata secondo me anche la canzone Sono un uomo, che secondo me è veramente molto bella, veramente proprio complimenti. E quindi appunto ribadiamo proprio questo appuntamento per il pubblico di Torino, per le persone che saranno proprio lì, perché è un grande evento secondo me. dove insomma poter venire, ecco, è importante.
2: Certamente, certamente ci stiamo lavorando molto, quindi insomma ritorneremo a creare questa collaborazione che avete visto alla, cioè, all'Eurofestival San Marino, all'Eurovision a San Marino, e chiaramente ci, poi mano a mano ufficializzeremo tutti gli altri ospiti. Io ho già interpellato artisti che voi conoscete tutti, ma insomma poi, come si dice, sveleremo le carte a tempo opportuno.
3: Si sveleranno le carte, giustamente, giustamente, assolutamente sì. Ti ringrazio per la risposta.
1: Passo passiamo adesso ad Anna. Prego, Anna.
5: Eccoci, buonasera. Io posso approfittarmi del momento? Ho una bimba con me che aspettava per salutarmi.
1: Una fans.
5: Che okay. Viene da Ucraina. Parla poco italiano, però un pochino inglese. Però faceva piacere salutare sia Alessio che Alberto.
1: Certo.
5: Gli passo Nadia.
1: Ok.
4: Ok, certo.
1: Sì. Ciao Nadia.
6: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Buonasera.
2: Ciao Nadia.
1: Ciao Nadia.
6: Ciao.
1: Vuoi salutare?
2: Ciao.
1: Vuoi salutare Alberto e Alessio?
7: Ciao Alessio.
1: Ciao. Quanti anni
6: ciao,
1: hai?
6: Alessio.
1: Quanti anni hai, Nadia?
4: Ciao.
5: Ho 13 anni.
1: Quanto?
5: 13.
1: 13, ok. Beh.
2: 13, che bello.
1: Bellissimo.
2: Welcome to Italy, Nadia. Welcome.
1: Grande.
6: Grazie.
1: Grazie, grazie a te, Nadia. Un bacione, un abbraccio, grande, grande.
4: Ciao Nadia.
1: Bene, bene. Prego. Allora Anna,
5: eccomi. Sì. Avrà un ricordo, gli faceva piacere.
1: Aspettavo,
5: sono anche più piccola che ha 7 anni, però dorme già.
1: Ah, vabbè, quella.
5: Sofia. Questa più grande, certo. Stava con me a aspettare.
1: Fantastico.
5: E niente, anche io vorrei fare tanti complimenti a Alessio, è stata bellissima la canzone che l'hanno fatto. E poi vorrei chiedere, avete programma di fare qualche concerto presso, non so, in Emilia Romagna, in questa zona più vicina a me?
4: Siamo, per questa estate stiamo progettando un bel po' di date parte in Italia. Adesso l'Emilia vediamo, perché per adesso abbiamo confermate un po' al centro e sud, e stiamo vedendo al nord adesso, quindi stiamo progettando comunque, sì.
5: Cioè, diciamo Emilia Romagna giovanile sempre.
4: Come no, certo.
5: Perciò...
1: Il gruppo è anche giovanissimo.
5: Ecco, sì, sì, sì, tanti a Bologna, diciamo. E poi volevo, mi incuriosiva moltissimo, che volevo fare una domanda ad Alberto. Crescendo in una famiglia dei medici, poi anche famosi, cosa hai spinto a diventare ciò che è?
2: Guarda, io penso che sia una questione proprio di DNA, nel senso che anch'io poi ho studiato medicina, ho fatto i
5: tempi
2: regolari, ma è da quando avevo 5 anni che facevo musica, quindi si vive per un certo tempo della tua giovinezza, della tua adolescenza, una strada che un po' in qualche modo viene un po' tracciata dalla realtà che vivi. Poi a un certo punto però si vede che preme talmente tanto invece quello che è il tuo desiderio, e probabilmente era proprio il mio destino al fatto di fare quello. Poi la fortuna ha voluto che il primo album è andato subito benissimo, quindi a un certo
5: meglio
2: punto
5: così.
2: Insomma l'onda è andata così, e io dico sempre che è stata una gran fortuna per i miei potenziali pazienti che io abbia fatto altro.
1: Medico mancato, ma comunque una voce in più che abbiamo nella nostra, no? Nel nostro parco di voci.
5: Sì, sì, sì, è vero,
1: stiamo parlando di cantanti, non di voci,
5: certo,
1: ecco,
5: beh,
1: quindi
5: sì,
1: insomma, dobbiamo distinguere.
5: Io passo a Luigi.
1: Sì, sì, c'è anche
5: ringrazio molto. Okay.
1: Ma anzi, facciamo Simonetta, sì. Simonetta, sì, è meglio, andiamo per cavalleria, così
5: passo
1: giusto
5: Simonetta.
1: Per. Ok. Sì, sì.
8: Ok, grazie, grazie. Benvenuti, sono veramente molto contenta di avervi come ospiti. Io volevo chiedere, questo incontro generazionale che c'è stato, no? Perché comunque c'è un gap temporale tra i due artisti, e l'unione che avete avuto, diciamo che è stato quasi immediato da quello che ho intuito, insomma, il vostro appeal reciproco, e questo sicuramente sarà di buon auspicio. La canzone Sono un uomo è secondo me abbastanza attuale, soprattutto perché stiamo andando in una società che tende al transumanesimo, quindi è un po' un ricordo del fatto che siamo umani, no? Quindi abbiamo bisogno di cose umane. Io volevo sapere in che periodo è stata scritta. Da uno dei due, insomma, volevo sapere in che periodo della vita.
4: Pensavo di aver bloccato la chiamata.
1: No, è sempre qua.
8: No, sto fumando, scusate.
1: Sì, vabbè.
4: Okay. No, è stata scritta comunque, guarda, qualche mese fa, perché è andata così per caso da un riff che ho fatto io. E poi ci abbiamo costruito tutta la melodia intorno insieme ai ragazzi, tutto il gruppo, e poi successivamente, quando abbiamo fatto anche il testo insieme a Luca Madonia, abbiamo invitato Alberto a collaborare e Tony, quindi poi ci sono state le loro influenze nel pezzo e si sente, devo dire. Quindi adesso è veramente un grido di pace questo, sì. Veramente adesso
8: è un grido di pace, un ritorno anche ai valori. Insomma, l'uomo ha sempre fatto la guerra, però poi è sempre, cioè nel senso, col fare la guerra ha sempre cercato poi la pace, no? E questo diciamo quello che emerge, almeno a me. E sinceramente il testo mi piace molto, non è una critica, anzi, diciamo che è una giusta riflessione. Come, scusa?
4: Sì, sì. Sì, comunque volevamo soprattutto la frase "sono un uomo e tu mi disprezzi", è proprio questo odio reciproco che magari i potenti hanno sulle persone che non hanno nulla e non hanno fatto nemmeno niente, però si ritrovano in mezzo a situazioni. Adesso prendiamo come esempio proprio l'Ucraina, tante persone innocenti che si ritrovano in mezzo a questo
1: situazione che veramente brutta, certo.
4: Sì, e quindi, cioè, per il danno di una persona si stanno rimettendo tantissime,
1: tante.
4: Questa è proprio la misantropia vera e propria.
1: Esatto. Morte e distruzione, questa è la guerra.
4: Esatto.
1: Cioè, distruggere anche la
8: morte e distruzione. No, poi, e l'uomo purtroppo ci ricade sempre. Sì. E questo è il problema.
1: No, non imparerà mai, assolutamente. Cioè, siamo nati proprio difettosi, c'è nulla da fare.
8: Siamo nati difettosi, andiamo verso un transumanesimo che non si sa dove ci porterà, perché poi comunque l'evoluzione della società è questa, purtroppo. Io sono, diciamo, sono per il progresso, ma consapevole, e credo che tante cose non ci vengono dette, ecco, questo è il punto. Quindi ecco, insomma, la canzone è veramente molto attuale. Secondo me avete fatto un pezzo insomma nel momento giusto, ecco, e avrà molto molto riscontro, ecco, questo è il mio personale, insomma, augurio, anche la mia personale riflessione.
1: Pezzo,
8: sì, perché poi è anche molto bello,
1: musica attuale,
8: molto bello,
1: rock,
8: molto, sì, musica attuale,
1: molto, è tutto, poi... è tutto una cornice, è tutto una bella
8: esatto, esatto. Ma poi come ho sottolineato all'inizio, c'è stato questo incontro di due artisti, però con un gap anche temporale, no? Se ci pensiamo bene, insomma c'è, insomma, la band è fatta da giovani alla fine, no? Non togliendo niente, a grande Alberto, però insomma, ecco, anche questo incontro, no? Che alla fine poi ci si rincontra tutti sull'unità di intenti, è questo il punto. Quindi è molto bella come anche espressione.
1: Prego?
4: La musica ha sempre unito tutti.
1: Sì.
8: Esatto, e
4: quindi
8: questo
4: noi
8: è l'augurio,
4: ci ritroviamo.
8: Di unità. Di unità, uniamoci tutti.
1: Assolutamente sì, d'accordissimo. Ecco, d'accordissimo. Sì.
2: Sai, io posso risponderti dicendo che nel linguaggio musicale dipende dall'artisticità di ognuno di noi, e il fatto della età o meno è una questione puramente cronologica e di carta d'identità, perché ci sono artisti che hanno una certa età ma che hanno le antenne alte e hanno molto più aspetto di freschezza, di attualità e di modernità che non altri che hanno un cliché invece dettato da oggi della moda. Qui dovrei citare molti artisti della rap italiana che oramai non lo dico alla Califano, ma insomma
1: abbiamo capito.
2: Perché bisogna, e qua sta diventando, parafrasando i valori che stiamo toccando adesso, sta diventando una crociata vera e propria, perché a me piace moltissimo anche certa trap, soprattutto magari quella internazionale che risponde ai nomi, per esempio, di Childish Gambino, Post Malone, ma quindi il crossover in questo senso dipende proprio dalle affinità vere, sostanziali, ed è questo che anche il grande pubblico e anche i ragazzi giovani vogliono. The Shadows sono un esempio, e quindi bisogna un po', così come c'è, passatemi il parallelismo, chi si diverte come un bambino scemo cresciuto a fare la guerra e anziché con i soldatini gioca purtroppo con le vere vite umane, c'è chi nella stanza dei bottoni, dei burattinai di un determinato business favorisce una cosa piuttosto che un'altra. Il perché è una bella domanda. Forse perché non arriva oltre a quello, forse perché non è neanche più una questione di lucro, ma una cosa io non crederò mai, che non è perché sia proprio l'utenza, soprattutto giovanile, che richiede solo quelle cose, è che quelle cose sono più comode, ma noi che poi facciamo molti concerti lo vediamo quanto il terreno invece sia molto propenso, sia voglioso di sostanza, e quindi speriamo che, come nell'epoca c'è l'oscurantismo e poi c'è il rinascimento, si sia alla vigilia di queste cose. Io mi auguro che questo che stiamo vivendo è prima la pandemia e poi la guerra, che guarda caso arriva come telefonata subito dopo, sia un po' uno sbattere di coda di questo lato oscuro della forza, che se ne vada il prima possibile.
9: Grazie per queste parole che arriveranno a tutti.
1: Beh, comunque anche da questo, ragazzi, notate la differenza di un cantante, di un cantautore, di un maestro, di uno insomma come Alberto Fortis e Alessio Mieli, anche se Alessio ovviamente è giovane, la differenza, no, a sentire, perché noi, da noi ne sono passati tanti e quindi si nota subito la differenza, come raccoglie un po' il tutto. Vabbè, c'è tanto da dire, ragazzi. Simo, hai finito? Passiamo a Luigi, vero? Okay?
9: Sì, okay. Passo il testimone. Prego, grazie, Luigi. Grazie tanti.
10: Allora, buonasera, io volevo fare una domanda a entrambi, anzi due domande a entrambi i nostri personaggi. La prima è: la canzone che avete più voglia di cantare del vostro repertorio, se ce n'è una in particolare, e invece poi la canzone che voi avreste voluto scrivere, che vi è piaciuta così tanto, che avete sentito, che avreste voluto scriverla voi.
2: Alessio, allora, parti tu.
11: Parto io. Allora, del nostro repertorio ci piace molto suonare Mister Tamburino, che è racchiusa nel nostro album I Briganti, che comunque segue questo filo qui, che noi denunciamo tutti i disagi sociali provocati dall'uomo stesso, che autodistrugge la società e anche l'ambiente. E in questo brano si va proprio a denunciare le generazioni passate che hanno lasciato ai giovani un mondo sempre più difficile da gestire, e noi siamo comunque soppressi, e questo è il tema. Comunque poi, se volete sentirla, è nell'album Il Brigante.
1: Certo.
11: Invece il pezzo che avrei voluto scrivere è molto minimale, è una canzone dei Radiohead, si chiama Everything in Right Place. È molto minimale come testo perché è ripetitivo, ma rappresenta proprio l'alienazione della persona, proprio nella società. E non lo so, non mi stanco mai di sentirla e avrei voluto scriverla, perché poi alla fine non è che ha tante cose, ma è geniale.
1: Perché no? Perché no? Bene. Luigi. Ok.
10: E invece Alberto?
2: Allora, carissimo, dunque, ci sto pensando, la domanda è un po' difficile perché gli album sono 21 scritti.
1: Insomma, c'è tanto da...
2: se pensiamo a ciò che rappresenta quei famosi momenti della vita che ti cambiano anche la vita, non solo artistica, ma personale, sì, naturalmente Silvia di Lillà è una canzone che mi sta nel cuore, così come parlando degli inizi. Io cito il Duomo di Notte, che è una canzone che poi mi ha regalato, mi ha fatto diventare a far parte delle prime 100 canzoni della storia del pop in una classifica internazionale di Rolling Stone. Venendo invece a cose più e poi vabbè, devo citare Settembre, perché è stato il mio primo album fatto negli Stati Uniti, che mi ha portato a tantissime collaborazioni, insomma, eccellenti, che sono state delle grandi esperienze di percorso artistico, di lavoro e di vita. Venendo alle cose invece più recenti, proprio degli ultimi 2 o 3 anni, ci sono 2 canzoni che devo citare. Una è Venezia, che è un elogio, sì, proprio alla città in quanto simbolo della bellezza in generale, che poi è anche stata scelta, è andata a Dubai ad Expo, al padiglione nostro. E poi l'altra invece è Niente da dire, che oltretutto vede nel video la presenza di questa ragazza molto carina, oltretutto, che è una ragazza proprio portatrice d'handicap, quindi usa il linguaggio dei segni, e anch'io ho un po' parafrasato nel video, proprio perché è una quasi per l'assurdo, per cui in un momento dove tutti starnazzano, dove tutti corrono a 10.000 all'ora senza poi, insomma, rimanendo fermi, come dice il saggio, poi alla fine non vai al di là delle dita delle tue mani, ecco, il titolo è proprio Niente da dire. Quindi io mi invito anche a scoprire queste cose con dei video, certo, di cui sono anche regista, certo, o co-regista. E questo, vabbè, insomma, poi si sa che ad oggi è fondamentale l'attività sul web, sulle piattaforme, quindi Instagram, su Facebook, perché è lì dove l'artista, secondo me, in un momento di così grande giungla, grande traffico, viene percepito poi anche meglio. Poi è chiaro che ci vorrebbe il Festival di Sanremo o il talent show della situazione, che ti imbalza sul grandissimo pubblico, ma con una visita, come insomma stiamo avendo anche molto molto davvero anche a livello numerico sorprendente, questo è veramente una chiave per comprendere l'attualità delle persone, degli artisti e dello scambio tra te che fai musica e chi ti ascolta e chi ti vive. Per quel che riguarda la canzone che avrei voluto scrivere, io cito Strawberry Fields Forever di John Lennon, che però mi accomuna per una cosa: quando ho registrato gli album Abbey Road Studios ho avuto il grande onore di cantare la mia Fragola Infinita nello stesso microfono dove Lennon ha immortalato la sua Strawberry Fields
1: però,
2: Forever.
1: Wow,
12: grande emozione.
1: Grande,
12: grande.
1: Sì. Grande. Bene.
13: Io vi ringrazio, okay, e passo la parola.
1: Sì, sì, certo. Adesso il tempo stringe. Io voglio dire una cosa ad Alberto. Però è bello lavorare con i giovani, perché ti dà la possibilità di mantenerti sempre bello frizzante, cioè stare con i giovani è fantastico, con questo gruppo appunto che c'è, insomma, no? Dei ragazzi, ovviamente, si mantiene, no? Anche questa energia vitale in continuazione. Anche se diciamo che è innata in molti, cioè rimanere sempre forti, perché Alberto Fortis me lo ricordo sempre così, cioè rivedendolo dico: ma è possibile che il tempo è passato qualche annetto, però insomma lo vediamo sempre bello come era, insomma, e quindi è sempre un piacere, no? Perché ci rende anche a me, perché io parto da quando appunto Milano e Vincenzo in radio andava fortissimo, sì, era un brano molto preferito e lo suonavamo anche in macchina ascoltando, canticchiando, eccetera. Quindi è rimasta ancora quella cosa, sono passati qualche annuccio, è passato, però ancora abbiamo il nostro grande Alberto Fortis con questo giovane maestro Alessio Miele e tutta la compagnia di ragazzi, insomma tutti giovanissimi. Bene, dobbiamo...
2: Sì, certo, ma poi è fondamentale i concerti, infatti chi
1: certo,
2: segue i concerti che durano anche 2 ore
1: ecco,
2: e mezza,
1: quindi, ci vuole tanta energia, eh sì.
2: la prova del 9 esatto, quella esatto. E come ho detto prima, in momenti poi così difficili io penso che chi fa arte, pur soffrendo dei grandi prezzi, perché si sa la musa ti fa soffrire molte volte, non è un mestiere esatto, facile esatto. Ma è veramente anche una grande dono, una grande gioia, perché davvero. Poi noi regaliamo anche le speranze,
1: questo è importante, è importantissimo. Bene, prima di salutarci ragazzi, quindi Alberto e Alessio, come tutti i grandi della musica e dello spettacolo hanno lasciato, prima di salutarci, un salutino da parte vostra. Adesso non so come facciamo, siete in due, volete farlo insieme prima uno e poi l'altro, così poi rimane impresso nel nostro palinsesto che va in onda tutti i giorni. Quindi il salutino da Alberto Fortis, poi Alessio Miele, vedete voi, trovate voi un rigo, una frase, una parola, un qualcosa, quindi andrà registrato adesso comunque e lo manderemo poi in onda finché insomma le onde ci saranno. Ok, prego, quando okay. volete iniziate, fate voi, lasciamo quindi la
4: vai,
1: voce
4: Alberto, vai
1: due.
4: Prima tu dai.
2: No, vai lascia a te, vai.
4: va bene. Allora, un saluto da Alessio Mieli e a nome di tutti i The Shadows a Radio L'Isola che non c'è. Grazie, ciao.
2: Allora, a tutti gli amici di Radio Isola che non c'è, e il titolo è già bellissimo perché invece dovete fare in modo che ci sia, un grande abbraccio da Alberto Fortis, ciao e buona arte sempre.
1: Che bello ragazzi, grazie davvero. Il conto a chi lo mandiamo, Alberto? A te o ai giovani? A chi lo mandiamo la fattura? Che poi paghiamo ovviamente questo saluto che non apprezzo.
2: La fattura dobbiamo farmela noi.
1: No, assolutamente no. Noi siamo pagati, noi paghiamo per il saluto soprattutto. Grazie davvero di cuore. Ok, grazie ragazzi, maestri ovviamente, grazie, è stato un piacere.
4: Grazie a voi.
1: Dopo ascolteremo ancora la canzone perché non siamo salsi. Quindi sono un uomo, appunto, Alberto Fortis, Tony Cicco, De Sedus, insomma tutta la compagnia, Alessio Mieli, tutti. Grazie di cuore, davvero,
2: buona
1: ci sentiamo.
2: Radio.
1: Grazie, una buona serata.
2: Ciao.
1: Ok, perfetto ragazzi, è stato bello, poco ma intenso. Noi andiamo ad ascoltare le canzoni e poi ci risentiamo dopo perché abbiamo le rubriche e tante ancora da proporvi, giusto? Dico bene?
14: Dici bene.
1: Ok. A dopo.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: 331-8280-843 331-8280-843 Music, music, music, music, music, music, music.

Take the Hop, Stainless. Qui è la buona sera con Emanuel, grande serata quella di questa sera come sempre. D'altronde, oh, volevo ringraziare, salutare tutte le radio che mandano in onda felicemente, è bello il buonasera con Emanuel, questo viaggio su questa strada ferrata tutta di fantasia, ovviamente virtuale, è l'unico viaggio, come dico sempre, che non potrà mai accadere nulla, no? Beh, sul divano uno può cascare, insomma, dalla sedia lo stesso, in auto no, in auto lì bisogna stare attenti. Se state ascoltando in auto, mi raccomando, cioè non distraiamoci, almeno chi guida, poi ovviamente il resto, insomma, è chiaro. Allora, cosa dovremmo fare adesso? Regia? Ok, si prosegue con la musica, beh, giusto, proseguiamo con la musica, anche perché voglio ricordarvi che fra poco andremo con le piccole rubriche. Si incomincerà, per quelli che sanno che il buonasera con Emanuel si inizia con le break news con la nostra Gemma Campora, e poi si prosegue con le pillole di Simonetta, si va avanti con Anna, la nostra Anna, con Dolce e Ribelle, e poi i momenti quelli paranormali con il nostro Luigione, Luigi Riccio. Detto questo, Heiner con Caligine.

volte ti cambia, ma anche un secondo forte può essere troppo. Perché in fondo sono io a decidere, nessun destino, nessun disegno.

Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news che riguarda appunto una giornalista russa che irrompe durante il TG con un cartello contro la guerra. Questa giornalista russa appunto si tratta di Maria Ovsyannikova, cronista che ha deciso di ribellarsi alla propaganda portata avanti dalla TV per cui ha lavorato fino all'altro ieri. Nel video si vede lei stessa comparire dietro una sua collega che stava leggendo al telegiornale con un cartello contro la guerra. Qualche secondo dopo le telecamere hanno cambiato l'inquadratura, ma non hanno impedito ai telespettatori di leggere il suo appello. Pochi minuti dopo i gendarmi l'hanno arrestata, ma la donna ha comunque fatto in tempo a mostrarsi in un video che aveva precedentemente registrato e in questo video ha attaccato duramente la Russia e la posizione appunto della Russia stessa e dicendo appunto che quello che sta accadendo in Ucraina è un vero crimine. E l'appello ai suoi concittadini è stato appunto quello di scendere in strada, di non avere paura e di non, lei dice praticamente non possono metterci in carcere tutti, dobbiamo ribellarci. E anche il presidente dell'Ucraina ha ritenuto veramente importante la posizione di questa coraggiosa giornalista. Speriamo che in molti seguano l'appello di questa giornalista russa e che veramente si raggiunga la pace. Per quanto riguarda invece la seconda breaking news, parleremo del merlo. Generalmente durante il mese di marzo il merlo, dal canto caratteristico, inizia a essere visibile frequentemente un po' in tutti gli ambienti, presso il fiume, in campagna, ma anche nei centri abitati che hanno i giardini. Il merlo comune si chiama Turdus merula. È un uccello elegante e aggraziato, misura 27 cm in lunghezza e la sua apertura alare è di 34-38 cm. Come molte altre specie, presenta dimorfismo sessuale. Il maschio adulto ha un piumaggio per lo più nero e

0: rosso, il becco tende all'arancione e l'anello oculare è giallo. Gli occhi invece sono marrone scuro e le zampe sono nerastre. La femmina adulta tende invece a un colore un po' più bruno rossastro, leggermente screziata con tinte più chiare sulle aree inferiori. La gola può essere invece più pallida rispetto a quella del maschio, separata dal viso da una indistinta striscia marrone malva. Il becco invece marrone con la base gialla, mentre occhi e zampe sono marrone scuro. Il piumaggio degli esemplari giovani è di colore bruno scuro, con striature color cuoio sulle aree superiori, ma anche le aree inferiori sono leggermente screziate. Il becco invece è marrone. I maschi giovani fino a un anno di età più o meno hanno le penne marroni, mentre il becco scuro diventa poi giallo. Il merlo, pensate un po', è monogamo per tutta la sua vita. In genere inizia ad accoppiarsi a circa un anno di età. La colorazione del becco del merlo maschio è una qualità usata proprio per attrarre le femmine. Pensate un po', le femmine sono attratte dal colore del becco del maschio. Infatti, i maschi dal becco di colore più arancione sono più adatti proprio per, diciamo, hanno buone capacità di foraggiamento e sono molto utili nel provvedere ai piccoli, diciamo, il cibo. Ecco perché vengono scelti poi dalle femmine. Una volta che un merlo maschio ha reclamato il territorio da difendere, lo difende proprio dai concorrenti correndo, pensate un po', a testa bassa, direttamente contro tutti gli uccelli che tentano appunto di entrare in questo territorio. Anche le femmine possono diventare molto difensive e competitive in modi simili durante la ricerca di siti, di posti dove possono fare il nido. Ricordiamo che i nidi dei merli si trovano a circa 1-3 metri di altezza, sia negli alberi che nei cespugli. Sono costruiti principalmente però dalla femmina, è la femmina del merlo appunto che costruisce il nido. In autunno e inverno il merlo è prevalentemente frugivoro e si alimenta con le bacche di numerose piante, il sambuco, il biancospino, la rosa canina. Invece e praticamente effettua anche delle spigolature nei vigneti e nei frutteti. Invece durante la primavera la dieta del merlo cambia assolutamente, è costituita da larve, da vermi e soprattutto mangia molto volentieri le ciliegie, le albicocche, i fichi, l'uva, insomma diciamo che fa un po', poi va a mangiare le cose prelibate appunto anche dei contadini, poi creando anche un po' qualche problemino. E questo per quanto riguarda le breaking news è tutto, vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
1: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera parlerò di una tecnica di guarigione molto molto interessante. Non fa miracoli, però fatta con costanza ci si avvicina molto. Si parlerà di Ho'oponopono, che è un'antica pratica hawaiana per la riconciliazione, il perdono interiore, la cancellazione di memorie e pensieri anche qui negativi e la risoluzione di conflitti. Ora, Ho'oponopono è una pratica che inizialmente era usata nelle isole Hawaii e si può fare tranquillamente pronunciando Ho'oponopono oppure in lingua italiana con le seguenti frasi: mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo. È molto importante pronunciare correttamente le parole e farlo durante un momento della giornata in cui la persona è abbastanza rilassata. Si preferisce di solito rivolgersi verso il sole, quindi la mattina, per esempio, all'alba, durante mezzogiorno e il pomeriggio. Non c'è un orario preciso, però insomma queste sono le indicazioni che danno i più grandi, insomma, esperti. A proposito di esperti, volevo segnalare che al mondo il primo, diciamo, medico che ha iniziato a praticare correttamente l'Ho'oponopono era il dottor Evelyn. Evelyn era uno psicologo che fu mandato nel carcere psichiatrico delle Hawaii e presso appunto l'ospedale di questo carcere psichiatrico. E siccome era un dottore molto curioso che studiava e aveva cura il benessere dei propri malati, incominciò a studiare queste tecniche hawaiane e da lì iniziò a praticarle sui suoi pazienti, con risultati addirittura strabilianti. Perché? Perché secondo questo dottore la formula indirizzata appunto lentamente, scandendo le parole verso un determinato soggetto, che non doveva essere necessariamente presente lì al momento, poteva essere fatto tranquillamente a distanza, diciamo che avrebbe avuto degli effetti positivi, e così fu. Ne rimase lui stesso meravigliato e da lì iniziò a praticarlo sempre di più, fino a quando fece proprio dei libri e dei corsi che potete tranquillamente trovare anche nel giro, insomma nel giro nel web. Ci sono dei libri proprio nelle aree dedicate all'evoluzione spirituale, nelle varie librerie, che magari potete andare anche a consultare. Ora, Ho'oponopono rimette le cose a posto e in qualunque tipo di, diciamo, di situazione che state vivendo in questo momento della vostra vita. Quindi io vi consiglio di praticarlo con dedizione, perché avrà dei risultati strabilianti. In alcuni casi ci sono delle vere e proprie testimonianze. Ecco, vorrevo sottolineare che l'Ho'oponopono è un modo per guarire soprattutto i problemi che abbiamo in noi stessi e al contempo, risolvendo i problemi che noi abbiamo interiormente, riusciamo a risolvere anche i problemi che troviamo nei rapporti con le altre persone, per esempio. E diciamo che questa tecnica attualmente è utilizzata da vari altri esperti, tant'è vero che sono state fatte proprio delle scuole, perché è una medicina naturale che alla fine può dare, io dico sempre può dare, però secondo me dà dei risultati se viene praticata appunto con costanza. È una sorta chiaramente di preghiera, di mantra, no? Come lo è per esempio per noi cristiani le preghiere attualmente che ci sono state insegnate, no? Durante il catechismo, ciascuna religione ha, diciamo, queste preghiere, e anche il mantra Ho'oponopono è una preghiera. Quindi guarisci te stesso e guarirai gli altri. Ora, non dico che dovete praticarla se non siete sicuri, però interessatevi, perché secondo me troverete un momento di raccoglimento, che già questo è un punto di partenza. Lo dico come diciamo sorte, insomma, un proposito che vi invito a fare verso voi stessi, perché molti problemi che incontriamo durante l'arco della nostra vita sono causati dal fatto che non tanto non perdoniamo le altre persone, magari per come si sono comportate, per il male che ci hanno fatto, ma nascono dal fatto che non perdoniamo noi stessi. Quindi partiamo sempre da noi, ripuliamoci noi dalle memorie negative, da tutto quello che ci ha fatto male, e questo sarà un modo anche per vivere meglio e rapportarsi meglio anche con gli altri. Quindi, come dico sempre, guarisci te stesso per guarire il mondo. Volevo dare anche un'altra piccola notizia, un'altra piccola pillolina che non c'entra niente con l'Ho'oponopono, però l'ho trovata molto interessante, e che riguarda un personaggio, che un artista, un grande artista che abbiamo avuto, che è il principe Antonio De Curtis. Ecco, questo grande artista italiano aveva anche un'anima e un cuore veramente nobile, tant'è vero che alla sua morte, è avvenuta nel 1967, ecco, lui aveva lasciato delle memorie, no? Diciamo, quasi una sorta di testamento, e con il quale indicava dove dovevano essere collocati diversi animali, nello specifico era un rifugio per cani che lui aveva diciamo voluto sostenere economicamente, tutti a suo carico, in un ospizio che si chiama a Napoli Ospizio dei Trovatelli. Era un ospizio appunto dedicato a cani randagi. Se pensate anche il periodo storico, era diciamo abbastanza inusuale. Eppure lui fece appunto proprio una donazione di 45 milioni, e all'epoca erano tanti, e cercando appunto anche di trovare dei padroni, no, a questi diciamo cagnolini. Anzi, aveva anche un cuore d'oro, perché uno di loro aveva le zampe posteriori inutilizzabili, lo fece operare e facendo costruire un congegno con due piccole ruote, e così gli dette la possibilità di muoversi. Ebbene, alla sua morte nel canile erano rimasti 30 cani, che furono sistemati dal signor Edoardo Clemente. Questa è proprio storia, perché storia insomma di un fatto italiano. Questo Edoardo Clemente era cugino e collaboratore di Totò in questo ospizio dei Trovatelli. Ecco, Totò gli aveva fatto promettere, dopo il suo primo infarto, che non avrebbe mai dovuto abbandonare ai loro destini i cani. E così avvenne. Perché? Perché quando venne a mancare appunto il grande artista, il cugino si prodigò al fine di trovare una casa per tutti i 30 cani che vennero collocati ed ebbero appunto una vita diciamo dignitosa, ecco, al di fuori dell'ospizio, che poi chiaramente venne chiuso. È una notizia che mi ha molto colto di sorpresa. Sapevo della generosità di questo grande uomo anche nei confronti dei più poveri, so che faceva delle donazioni periodiche, ma non sapevo che aveva anche diciamo questo amore proprio per gli animali, e ecco, diciamo che lo ringrazio da qua giù. Per questa sera è tutto, grazie.
2: Con un poco di zucchero la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri. Buonasera con Emanuele.

0: Radio Tigullio Web.
1: La colonna sonora della tua giornata.
2: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
3: Eccomi. Allora, stasera abbiamo la storia di Versace. Penso che conoscono in tanti, e la storia immagino che non conoscono in tanti. E quindi diciamo che Gianni Versace è nato il 2 dicembre il 1946 in Reggio Calabria. Che diciamo che
4: sì, diciamo che conosco,
3: da parte tuoi.
4: Esatto, conosco bene, insomma, zone vicino casa. Certo, ovvio. Grande.
3: Lavorava fin da piccolo a fianco con sua mamma nella sartoria di famiglia. Come tanti altri crescevano così, quindi lavoravano presso loro famiglie, sempre a Reggio Calabria. Quando cresciuto, diciamo che era un ragazzo più grande, nel 1972 da Reggio Calabria si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a disegnare alcune collezioni per altri stilisti, altri che erano già un po' più famosi, e quindi così si è fatto conoscere un po'. Da lì quando è salito suo fratello, che si è laureato anche lui, mi sembra, in ragioneria, in economia e commercio, che è salito a Milano suo fratello Santo Versace nel 76, e da lì dopo l'hanno aperto una piccola azienda e l'hanno fatto una sfilata della moda nel 1978. Hanno fatto sua azienda e l'hanno fatto una sfilata a Milano. Da lì si sono aperte le porte per Gianni Versace, diciamo, in tutto il mondo, perché fu un grande successo e sono stati conosciuti, diciamo, per il mondo. E poi diciamo che poi da dire anche che è stato primo ad annunciarsi anche sua omosessualità con suo compagno. È stato primo assolutamente nel mondo, anche questo da dire, certo. Che era Antonio D'Amico, giusto?
4: Mm-hmm. Sì. Che anno era? Ti ricordi, oppure non so, che anno poteva essere?
3: Quando l'hanno
4: fatto? Sì, quando praticamente hanno ufficializzato la cosa, no? Di questo, di quest'unione, di questo amore, insomma, fra due. Non dovremmo andare a vedere, non ti ricordi? Comunque, ecco, se nel 78.
3: Sai che quale anno era? Non so dire giustamente perché non lo so.
4: Così almeno per dire, dato che sono stati i primi, insomma, abbiamo l'anno da quando, diciamo, si è ufficializzato un po' effettivamente in pubblico.
3: Allora, nel 97 mi sa, più o meno.
4: Okay.
3: No, nel 97 era ucciso. No. Confermando le cose,
4: poi magari possiamo comunque sempre andare a vedere, no? Giusto, era una mia curiosità.
3: Quando l'hanno annunciato, quando hanno annunciato questa cosa, non te lo so dire anno, perché non lo so.
4: Certo.
3: No, so che era primo assolutamente il mondo che è uscito a scoprire, perché come si sa, esistevano sempre questi copi e tutto il resto. Però non avevano coraggio di uscire, invece lui fu primo nel tutto il mondo a annunciare, diciamo, l'aperto e presentare a tutto il mondo suo compagno all'aperto, questo sì. E poi dopo nel 97 purtroppo è stato ucciso e morto e non c'è più, e da lì è passata azienda, diciamo, a suo fratello e a sua sorella, E poi nel 2018 è stata venduta, non c'è più, non esiste come Versace, è stata venduta a Michael Kors, che l'hanno assorbito loro. Alcuni profumi, alcune cose esistono ancora come Versace, abbigliamento non più.
0: Sì. E ci dispiace molto tanto, di questo.
3: E ci dispiace molto.
4: Beh, la sua.
3: Tantissimo anche me, perché tanti erano legati, tanti erano appassionati.
4: Il suo marchio inconfondibile, come tanti.
0: Famosissimo.
4: Però,
0: esatto, sì.
5: È un marchio importante.
4: Mamma mia, certo.
3: I profumi ancora ci sono.
4: Sì,
3: però,
4: sì.
0: Sì, però poi l'abbigliamento.
3: Un po' occhiali.
4: Poi
3: no.
4: Cambia. Cioè.
3: No, alcuni
0: chissà
3: cose
0: perché
3: mi sa che lo stanno facendo, ma la piccola cosa mi sa che hanno tipo una piccolissima boutique sua sorella o suoi nipoti, e anche a Reggio Calabria mi sembra dove era sua casa,
0: vedi,
3: qualche boutique, però piccolissime cose perché non possono più farli, quindi rendendo diciamo suo brand non potrebbero più farlo, mi sa, e quindi non possono fare, ma mi ricordo, mi sa che ce l'hanno una piccola cosa, perché poi l'hanno,
0: che poi scusa se ti disturbo, era stato ucciso in America, no? Era stato
3: sì,
0: perché abitavano in America, non mi ricordo il quartiere, era quello famoso comunque adesso. Sì.
4: Ma ragazzi, mi stavo dando un'occhiatina veloce a delle cose riguardo appunto Versace. Dunque, nel 1992, questa è una, diciamo,
3: a Miami Beach.
4: Come?
3: Aveva una casa.
4: Sì, una casa. Ha acquistato una casa di 10 milioni di dollari e per ristrutturarla ne ha spesi altri 33.
3: E poi dopo quella casa è diventata. Poi dopo quella casa è diventata un hotel.
0: Ah, vedi, è stata venduta, quindi.
3: Sì, è diventata un hotel.
4: Un hotel di lusso, beh, sì. Nel giugno del 2012 venne nuovamente messo
0: in vendita. Era Beverly Hills? Dov'è che è stato ucciso? Perché non mi ricordo, le cronache. Ah, ecco, esatto.
4: Certo.
3: Sì,
4: una grande icona
3: tantissimo. Io ci tenevo a raccontare perché
4: certo,
0: una
4: grande icona stilista.
0: Posso
4: anche
0: una cosa in diretta? Così puoi fare una ricerca su un marchio che a me mi incuriosisce molto, perché Enrico Coveri. Ne hai mai sentito parlare?
3: Sì, no, lo stavo preparando anche per.
0: Perché non si sa molto, allora non si sa molto di scandali. Io di Enrico Coveri ho sempre acquistato, mi sono sempre trovata bene, adesso non per nulla togliendo agli altri, però della sua vita personale io non so nulla.
4: Beh, certo,
3: allora è un marchio molto vecchio, perché è vecchissimo, sempre a Firenze.
4: Nato
3: sempre a Firenze, perché quando io raccontavo anche della, ti ricordi, delle Stellate di Firenze, della villa di Stellate di Firenze, lo nominavo già, e come marchio molto molto vecchio, diciamo, però sì, ma esiste ancora?
0: No, che esiste, però non si sa, cioè nel senso,
4: c'è come
0: pubblicità,
4: come storia
0: poca, per esempio, però diciamo che fa pubblicità forse per i prodotti, perché diciamo che a me mi dà appeal, perché ho fiducia in un marchio, diciamo che io sono pro Italia, ma per carità, nulla togliendo agli altri marchi, però la sartoria italiana è, se permettete, insomma, no? Ecco.
3: Sì.
0: Era una curiosità, l'ho chiesto in diretta, così
4: sì,
0: se vedete proprio che noi siamo trasparenti.
4: Sicuramente Anna ci porterà uno spazio.
3: Allora,
4: dedicato.
3: Io come detto prima, le stavo facendo ricerca e lo presento pure loro.
4: Ok.
3: Sicuramente ci racconto anche sua storia.
4: Va bene. Perfetto, va benissimo.
3: Una alla volta.
4: Certo.
0: Sì,
4: il tempo stringe,
0: grazie.
4: Ragazzi. E noi dopo ritorneremo dopo il brano musicale con i momenti paranormali, grazie ad Anna, con i momenti paranormali con Luigi Riccio. Vai regia.
6: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, siamo qui con altri Momenti Paranormali con Emanuele. Cari ragazzi, questa sera chiudiamo con l'Italia e poi ci spostiamo nel Sol Levante. Con l'Italia chiudiamo con il Veneto, Venezia per l'esattezza, l'isola più infestata, come già visto una volta, anche dall'America arrivano per visitarla, l'isola di Poveglia, quest'isola in mezzo al mare praticamente di Venezia. È un'isola che si dice che è infestata di qualsiasi cosa, si può dire ormai. È un'isola che era stata usata per i cani, per gli animali abbandonati, poi per gli animali che venivano curati, e come ospedale e psichiatro. Praticamente lì si trovano, si dice, chi va su quest'isola, che adesso è attualmente tutto abbandonato, si sentono molte urla, si sente sempre osservati, e anche c'è stata anche la storia di un ghost hunter americano molto famoso che andò a fare, passò due notti sull'isola con la sua troupe, uscendo da questa isola avevano il corpo quasi tutti graffiati, ma dopo due mesi misteriosamente il capo di questa gruppo, di questa troupe, morì in circostanze misteriose, e si dice che nelle sue registrazioni si sentì la voce una gruppi che diceva morirai. Coincidenze, cose varie, però quest'isola è molto molto spaventosa. Si dice che addirittura giravano i medici della peste con quelle maschere molto particolari, con il naso lungo, e che ancora oggi si possa vedere qualcuno che gira in quel modo su quest'isola. Chi lo sa se è leggenda, realtà, ma in effetti anche guardarla da qualche video dà una sensazione molto di oppressione, come isola dà questa sensazione. E questa era per chiudere un po' la zona italiana del nostro giro che abbiamo fatto con Emanuele, ma ci spostiamo poi in Giappone. Attualmente la cosa anche qui non si sa se è leggenda, superstizione, ma in effetti ciò che è successo in Giappone è molto strano. Praticamente c'era la pietra assassina, la pietra praticamente maledetta, che conteneva, si dice che all'interno di questa pietra c'è il corpo del demone dal nove code, ovvero la volpe a nove code, che è stato fatto anche tanti fumetti del manga, ci sono stati fatti film, ma in realtà è una leggenda, si dice vera, dell'antico Giappone feudale. Praticamente questo spirito di questo demone fu rinchiuso in questa pietra lavica, che si rappresentava come una donna bellissima che però uccideva tante persone. Infatti si dice anche a contatto di questa pietra si poteva morire. Dopo quasi mille anni è stata trovata spaccata in due all'inizio di febbraio, e per i superstiziosi giapponesi, per chi crede in questa cosa, si diceva che porta cose oscure all'interno di questa presagio un po', e in effetti dopo un po' è successo quello che è successo purtroppo in Ucraina, ma non solo. Giappone, praticamente un terremoto pochi giorni fa, e è a rischio anche di tsunami. Per chi è superstizioso su questa cosa, si dice che il corpo del demone a nove code si è liberato e porta funeste notizie per il mondo. È una maledizione e si dovrebbe richiudere. Praticamente questa pietra è stata trovata divisa a metà da sola, perché stava dentro a un centro sulfureo proprio da millenni, e il guardiano, questo poi vai a vedere se è vero o non è vero, il guardiano notturno è stato trovato morto poi proprio nella guardiola, e questa pietra spaccata. Ora chi lo sa se sono ancora leggende, sono cose, però in Giappone ci sono molte di queste superstizioni, e in effetti stanno accadendo un po' di cose, come si dice, no? In primis la guerra, adesso il Giappone sì. A rischio tsunami, perché c'è stato un terremoto molto forte proprio ieri, se non erro, e per chi crede a queste cose in effetti darebbe da pensare, però noi vogliamo credere che questa pietra ormai era una pietra molto antica che si è spaccata, ma in effetti così, anche all'interno, guardando qualche foto, è molto concava praticamente, chi lo sa, come dico sempre, non ci credo, ma mettiamo
3: sì,
2: un po' così.
3: Certo.
2: Queste sono un po' le nostre avventure di questa settimana, che noi ci siamo spostati dall'Italia al Giappone,
3: esatto.
2: E chissà se sono sempre leggende o sono realtà.
3: O c'è sempre qualche, come si dice, c'è sempre un po' di contenuto all'interno di questo, cioè nulla si muove, no?
2: Sì,
3: sicuramente
2: sì,
3: ci sarà qualcosa che chissà se,
2: diciamo che questa pietra era sempre molto osservata, perché poi è stata molto visitata molte volte, perché sai, è sempre una una leggenda, e la pietra era totalmente intatta, una pietra tutta nera, molto lucida, e trovarla, perché poi non era una pietruzza piccolina, ma stiamo parlando di un
3: Bel masso
2: gigante,
3: grande,
2: stiamo parlando di un bel sasso che almeno ci voleva un'esplosione di qualche.
3: Ma io adesso per dire i geologi, insomma, che ne studiano appunto questo, poteva spaccarsi questo oppure.
2: Allora si dice che praticamente per spaccare una pietra del genere in effetti ci voleva almeno un candelotto di dinamite, perché era un bel masso gigante, in effetti. Dalla foto si vede che è un bello bello grande. Poi è una praticamente una pietra vulcanica, praticamente che si è fatta negli anni. Parlando adesso della parte scientifica, una pietra che in effetti ha mille anni, ce ne sarebbero voluto, cioè per fare l'erosione di questa pietra ci sarebbero molti molti anni. Adesso può essere una coincidenza, può essere anche il terremoto che forse già stava in procinta di arrivare, che ha forse
3: ha causato,
2: però chi ha visto questa pietra dice non aveva crepe, non aveva
3: che poteva rompersi così in due,
2: era lì perché ormai era diventato tipo un po' il simbolo da andare a vedere la sconfitta del male contro il bene, come un po' così, però cioè, si sono messe un po' di cose insieme,
3: vederla così è chiaro che uno non sa cosa deve pensare,
2: trovare il guardiano nella sua postazione morte, la pietra spaccata, poi dopo poco sono successe purtroppo cose veramente gravi,
3: quindi
2: chi crede in queste superstizioni in effetti fa
3: niente per caso, penso secondo me c'è qualcosa di collegato, va bene,
2: è un po' come a Napoli con il miracolo di San Gennaro,
3: quello con il
4: come anche le maledizioni nelle tombe dei faraoni, sai che anche quelle sono
2: ce ne sono un bel po',
4: tante.
3: Bene, anticipazioni per la prossima, buonasera Luigi.
2: Ci spostiamo in Irlanda, spostiamo in Irlanda, dove ci sono parecchie storie di fantasmi e molte c'entrano con il satanasso, se vogliamo metterlo un po' così, visto che quest'anno si era detto che era l'anno di Satana, l'anno del diavolo, e mi sa che non ci siamo andati molto lontani.
3: Ok, bene, perfetto. Ricordiamo il nostro Luigi, che è anche presente al Buongiorno con Emanuele, ovviamente con una rubrica più light dedicata al cinema. Ecco. Va bene, allora, dunque giunge il momento dei saluti, ma pare che c'è, mi sembra, Anna. Eccola qua, era andato un attimino, era caduta in un certo senso, nessuno se ne è accorta, non si è fatto nulla, meno male che non si è fatta male.
5: Senti, Anna,
3: vuoi salutare qualcuno, mi pare, giusto? C'è un salutone da fare.
5: Allora, io voglio salutare, perché dovevo salutare prima, ho dimenticato, voglio salutare mia amica Ivana Leoni. È una amica che mi è stato tramite social molto vicino in questo periodo che non era facile per me. Le voglio abbracciare, le voglio salutare tantissimo e le auguro buonanotte e ringrazio tantissimo.
3: E anche da parte nostra, di quale parte sono? La regione?
5: Sempre Bologna.
3: Ah, sempre Bologna, bene. Un abbraccio grande, virtuale, radiofonico, ecco.
5: Che
3: in questo momento sono all'ascolto, certo. Ovviamente è sempre un piacere da parte mia salutare come si dice le belle
5: e anche una bellissima donna.
3: Ecco vabbè,
5: vuole aggiungere,
3: aggiungiamo che piacere Luigi, che quasi mi ci butto e faccio un tuffo, tanto non mi faccio male. Va bene, ok,
5: arriviamo sul nostro treno.
3: Esatto. Ma che bello, viaggerò tutta la vita così, non potrò mai morire
5: appunto.
3: Non c'ho tempo. Va bene, dai ragazzi, veramente è stato un piacere come sempre, sempre davvero un grande piacere, un piacerone, si può dire piacerone. Allora, noi ci risentiamo fra fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio, mi raccomando. Che vi devo dire? Fate i bravi o non fate? Secondo voi cos'è?
6: No,
3: che...
6: Niente. Non li dobbiamo fare.
3: Non fate i bravi, va bene. Allora, ecco, allora ho sempre detto giusto io, non fate i bravi. Ok, mi raccomando.
6: Perché? Emanuele, bisogna fare l'amore
3: sì,
6: sempre,
3: sempre
6: e non la guerra.
3: No, se, viva l'amore, viva l'amore.
6: Quindi viva l'amore e non fate i
3: esatto,
6: bravi.
3: Esatto.
5: Sai Simonetta cosa sto pensando? Chissà se Putin lo fa.
3: Ma secondo me, secondo me preso da questo, secondo me preso da questa cosa, mi sa che è un po'.
4: Io
3: no?
4: Ho pensato, ma
5: niente da fare,
4: una super bellissima per calmarlo. Stavo pensando.
3: No, ma non credo perché non. Da come si trova adesso mi sa che secondo me sarà, può darsi pure che lo faccia per sfogo, magari, appunto, che ne sappiamo, insomma. Va bene, allora ragazzi, fra 7 giorni mi raccomando, un bacione alle donne e una gomitata a, all'unico maschio che è Luigi, appunto. Va bene,
5: okay. Ma no, un bacione a Luigi,
3: ok, certo, lo date voi, lo date voi, va bene, va bene.
6: Ciao,
3: ciao ragazzi, grazie, alla prossima, ciao, buonanotte, ciao ciao ciao.
0: È il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

0: Simone Panetti con Giulia. Il buonasera con Emanuel, trasmissione radiofonica speciale, ragazzi. Grande salotto, meraviglioso teatro, grande contenitore, insomma, come sapete, avete seguito fino adesso, per quelli ovviamente che hanno incominciato sin dall'inizio, abbiamo avuto l'intervista bellissima con Alberto Fortis e Alessio Mieli, appunto, con che hanno presentato Sono un uomo e raccontato anche tanta roba, ragazzi. Abbiamo proseguito con le rubriche, come sempre, con la nostra squadra del Buonasera con Emanuel. Proseguiamo ancora. L'ultima parte poi la dedichiamo alle pagine 70, alla moda, ai successi, a tutto quello che è accaduto appunto negli anni 70 con la nostra Monica. Nel frattempo, prima di andare, andiamo ad ascoltarci questo Sweet Love.
1: It was a world of peace until everything went out of control. It was a world of peace until everything went out of control. It was a world of peace.

0: There's a world of...
1: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
2: Va ora in onda.
3: Pagine 70.
4: Pagine 70.
3: L'informazione dagli anni 70.
2: Iniziamo oggi col parlare di una delle mode che più ha contraddistinto i favolosi anni 70, le zeppe, comunemente soprannominate zattere o dagli inglesi chiamate platform. Sebbene le origini risalgano a parecchio prima, Carmen Miranda ne sfoggiava di stupende, sono stati gli anni verso la metà dei 70 che ne hanno sancito una totale diffusione. Come tutte le mode, anche questa ha avuto un inizio lento e progressivo attorno al 1973, un apice di massima popolarità nel 1974-75 e una fine lenta e costante dopo il 1976. Erano anni di profonde lotte sociali e anche la moda ne risentiva. Nel nostro caso, tutto ebbe origine dal movimento femminista. Sull'onda della protesta giovanile, infatti, anche la condizione femminile ricercava nella minigonna quei simboli di emancipazione e di piena autonomia sociale. Ma fu proprio la mini che da un lato aveva sì rappresentato la donna libera, ma dall'altro aveva rafforzato

0: tipico tacco largo e dalla tipica zeppa in legno, segneranno una tendenza che si diffuse alle calzature comuni. A partire circa dal 1973, quindi, scarpe e stivali presero questa caratteristica e con le zeppe ai piedi le donne vedevano anche diminuita la differenza di altezza verso gli uomini. Eppure questo poteva significare parità tra i sessi. La punta delle calzature era leggermente squadrata, pur conservando le sue rotondità. La pianta era rigorosamente larga. Il tacco, come dicevamo, largo e alto. Le zeppe erano di legno oppure quelle più basse di cuoio. In estate si usava anche il sughero per i sandali più leggeri. Non vi era molta differenza tra l'altezza della zeppa e quella del tacco, forse qualche centimetro. E a questo contribuiva a dare comfort ai piedi femminili, reduci di anni 60 dai tacchi a spillo. Solo gli ortopedici erano e sono palesemente contrari alle zattere a causa del concreto rischio di slogature della caviglia.
1: Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.

avere il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

la droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi spiegherai.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Acquistate il Monello, è un settimanale sprint, è da una pubblicità sull'Intrepido 1972. Considerato comunemente il fratello minore dell'Intrepido, in realtà il Monello nacque 2 anni prima, nel 1933, per i tipi della casa editrice.

0: Fratelli del Duca. Il nome della rivista faceva riferimento al piccolo divo Jackie Coogan, interprete al fianco di Charlie Chaplin del film Il Monello e del personaggio di Skippy nella serie omonima tratta da un popolare fumetto. Diretto inizialmente da Luciana Peverelli, il giornale presentava storie per un pubblico di bambini e adolescenti, prevalentemente comiche, incluse le avventure di Jackie Coogan e dei suoi amici, tra cui spiccava l'altezzoso Super Bon. Nel 1936 il giornale prese un taglio più avventuroso e drammatico, ma chiuse nel 1939 e i personaggi passarono sull'Intrepido. I fratelli del Duca, che nel frattempo avevano fondato la casa editrice Universo, provarono a riproporre il Monello nel dopoguerra. La nuova serie partì nel 1953 in formato libretto, aveva cadenza settimanale e presentò una produzione prevalentemente italiana d'elevata qualità. Tra le serie realistiche spiccarono Forza John di Luigi Grecchi e Dario Nicolò, Rocky Rider scritto da Grecchi e disegnato da Mario Uggeri e Fior di Stella Reginetta del Cielo ideato per le lettrici da Cesarina Moretti Putato e poi proseguito da Lina Buffolente. Grande spazio avevano anche i personaggi umoristici realizzati da grandi autori come Giovanni Manca, Tamarindo, Sor Cipolla e il Marchese, Gino Gavioli, Cappuccino Cappuccetto, Il Lupo e l'Agnello, Pico Panda e Paco Serse, Pierini Porco Spini e Enci, Antonio Terenghi, Pedrito il Dritto, Erio Nicolò Superbon e Ferdinando Corbello Narciso Putiferio. Furono proposte anche alcune serie americane come Arturo e Zoe, Nancy and Slug, Little Eva, Tippi Tin. Nel corso dei 60 il Monello assorbì varie testate della casa e i personaggi in essi contenuti come Atlas di Loredano Ugolini e Jimmy Jet di Lino Ieva, in occasione dell'arrivo del quale il Monello cambiò per un po' la testata in Il Monello Jet. Apparvero anche tavole comiche con caricature di personaggi celebri come Roccherone Celentone e Rita Pavone. Alla fine del decennio furono proposti pure personaggi di produzione franco-belga come Dario Disastro e Taka Takata. Il Monello entrò negli anni 70, quando ormai era al suo 38esimo anno di vita editoriale. Con l'inizio del decennio cambiò formato e divenne più grande. Il primo numero del 1970 era di dimensioni 16 cm per 22,5 cm, circa 4 cm in più rispetto al formato dei 60. Costava ancora 70 lire, ma aveva un numero minore di pagine, 80 più la copertina, spillate. La carta era assai sottile e con la tendenza ad ingiallire rapidamente. Nella testata appariva ancora il volto di Jackie Coogan, anche se del personaggio all'interno si erano ormai perse le tracce da decenni. Fino al 1974 fu direttore al CEO del Duca, seguito fino al 1980 da Domenico del Duca, cui si affiancarono come vice direttori nel corso del decennio Antonio Mancuso, Angelo Saccarello e Graziano Cicogna.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1979.

0: che notizie, in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
0: Se vi dico, chiudete gli occhi e pensate a un apparecchio radio e a un televisore simbolo degli anni 70. Cosa credete che mi rispondereste? Io ho la mezza idea che la maggior parte di voi penserebbe a due prodotti della Brion Vega: il televisore Algol 11 pollici e la radio Cubo TS502, entrambe del designer duo Marco Zanuso e Richard Sapper. In realtà, come spesso accade in questa rubrica, entrambi i progetti sono frutto dell'ingegno degli anni 60, 1964. Ma è innegabile che se si parla di design, è difficile dire che l'influenza di un particolare oggetto si limiti all'anno della sua introduzione. Ed è quindi scusabile se, anche stavolta, includo questi oggetti partoriti negli anni 60 tra quelli che hanno animato il design degli anni 70. La strategia produttiva di una piccola ditta come la Brion Vega, incapace di competere sul mercato nazionale e internazionale a colpi di prezzi bassi o di grosse quantità come facevano Philips e Grundig, fu quella di prendere un approccio più soft alla concorrenza e fare quello che in Italia si fa meglio che in qualsiasi altra parte del mondo: la produzione, magari limitata, di un prodotto con uno styling innovativo che resista nel tempo e che non richieda la costante introduzione di nuovi modelli per continuare ad essere presenti nel proprio segmento di mercato. Fino ad allora, purtroppo anche dopo, il design europeo della maggior parte delle radio e televisori di produzione di massa era stato dettato soprattutto dalla funzione e dalla possibilità di produrre, seppur con qualche eccezione, industrialmente e a prezzi competitivi. È in questo contesto che una ditta produttrice di piccole dimensioni decide, in controtendenza fin dal 1945, data della sua fondazione, di dedicarsi a quel segmento di mercato che richiede prodotti funzionali ma belli, per appagare il crescente desiderio di circondarsi di prodotti nuovi ed esteticamente diversi, che permeò quasi subito la società appena emersa dalla Seconda Guerra Mondiale. Quella ricerca portò la Brion Vega alla collaborazione con diversi designer protagonisti delle nuove estetiche, e sicuramente Sapper e Zanuso sono stati tra i più rappresentativi fra questi.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1974. Quel

0: È il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Agile 70. Agile 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Emanuel Sanon. Chi? Nome e cognome dicono poco a quelli che si vantano di capire e conoscere il calcio di oggi. Eppure, nel 1974, il calciatore di Haiti divenne una celebrità. Lo chiamavano Manno ed era cresciuto in un quartiere tipo Bronx, nel quale si imparava presto a scappare. A Petlonville giocava in una squadretta dal nome italiano, la Don Bosco. Un segno del destino, forse, per quello che nel frattempo era diventato il pupillo del dittatore Duvalier. Il Messico e Trinidad non riuscirono a fermare la marcia inarrestabile di Haiti verso il mondiale. Era il 1974 e il titolo si sarebbe assegnato in Germania. Il sorteggio mise nello stesso girone l'Italia, vicecampione del mondo, la Polonia di Deina e Zarmak, l'Argentina di Perfumo e Haiti, prima squadra dei Caraibi a un mondiale. All'esordio, dunque, Italia-Haiti. Per gli uomini di Valcareggi, reduci dal Messico, dove il Brasile di Pelé gli aveva bloccato la strada verso la definitiva conquista della Coppa Rimet, si prospettava una passeggiata. Un allenamento, quasi. Zoff non prendeva gol da tempo immemorabile. Riva e Rivera erano sempre più grandi. Burgnik, Morini e Spinosi formavano una difesa inespugnabile. Eppure non tutto filò liscio. Anzi, il primo tempo finì 0-0, anche grazie alle parate decisive del portiere Francillon e al tifo, decisamente contrario agli azzurri. Nel secondo tempo, dopo appena un minuto, si materializzò quella che sembrava potesse essere la nuova disfatta, la Corea degli anni 70. Sanon si impossessò del pallone nella sua metà campo e uno dopo l'altro fece fuori i terzini saltandoli come birilli. Una corsa che non finiva mai, 50 metri e poi lì, davanti, Zoff, il portierone. Imbattuto da 12 partite, 1142 minuti in cui nessuno aveva obbligato il Dino Azzurro a raccogliere il pallone in rete. Zoff in ginocchio, Sanon in trionfo. Poco importa che poi, per fortuna, l'Italia riuscì ad aggiustare la partita e vinse 3-1. Manno, con quel gol, aveva ipotecato il futuro. Al ritorno in patria, infatti, venne letteralmente accolto come un re. Ebbe onorificenze, soldi, lauree ad honorem e un contratto per giocare all'estero, in Belgio e negli Stati Uniti. Scrisse un libro sulla sua vita e il sindaco di Miami gli dette le chiavi della città. Il gol realizzato a Zoff pagò bene. E come?
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1979.

Together con Piece of Art. Ci si avvicina pian pianino verso la conclusione anche per questo giro, ragazzi e ragazzi, signore e signori, del Buonasera con Emanuel. Ancora pochi minuti insieme, ancora un po' di musica da così, un po' da scaricarci, no? Abbiamo fatto quindi questo viaggio negli anni 70 e subito dopo, tac, uno sbalzo enorme negli anni 2022. Wow, ragazzi, che bello! Che serata meravigliosa, musicale e anche chiacchierosa, come sempre. Potete inviare i vostri messaggini al 331-82-80-843. Qui c'è. E poi cos'altro? Potete anche trovarmi sui social, Emanuel Scira, chiaramente sono presente, è sempre un piacere avere tanti amici di più. Adesso da Crider a Medusa con Tale Talk.

Alessandra Amoroso con un'impressione. Comunque ho trovato una notizia che adesso condividerò con voi, molto bella. Beh, gli animali veramente sono tutti uguali, non ha importanza che animale, se grande, piccolo, di quale parte possa essere vivere, o possa essere un animale domestico o no. E qui si parla di un animale che normalmente non è proprio domestico, perché ne ho sentite di storie di gatti che rientrano a casa dopo tanti anni, ritrovano la strada, perché i gatti sono anche fantastici. Il cane anche lo stesso, essere abbandonato e poi ritorna. Però ragazzi, è successo anche per un cammello. Eh sì, pensate, 8 mesi dopo essere stato venduto, un cammello con la nostalgia di casa ha viaggiato, pensate, per quasi 100 chilometri attraverso un arido deserto. Immaginate dove vivono i cammelli, cioè non stiamo parlando di strade, insomma, lì è anche molto difficile. Diciamo che il cammello c'ha la, diciamo, ecco, la fortuna, la natura, che riesce insomma a sopravvivere anche dove non c'è acqua, perché ha le riserve. Un arido deserto, quindi, dicevo, della Mongolia, pensate, per tornare dai suoi proprietari precedenti. L'anziano cammello ha superato montagne, superstrade e recinzioni, e anche si è ferito, ma alla fine è arrivato a casa. La cosa bella è che gli ex proprietari lo hanno ricomprato e accolto come membro della famiglia, come premio. Come si poteva non fare così? Assolutamente no.

0: Il buonasera con Emmanuel, è arrivato il termine. Il capotreno Emmanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: È vero, lo giuro. E termina qui il buonasera con Emmanuel. Siamo arrivati a destinazione in questa fantastica stazione ferroviaria, ovviamente virtuale. Abbiamo fatto questo viaggio insieme, meraviglioso, non è accaduto nulla di grave, no? Vero? Soltanto un piacere, una goduria. Come ci risentiamo quindi al buonasera di nuovo, fra 7 giorni, stesso posto, stesso orario e ovviamente stessa radio, ma c'è anche il buongiorno, eh? Devo dire ancora altro? 30 minuti con Emmanuel? Bene. Ok, questo è tutto, vi lascio con la musica e mi raccomando, come ho detto anche alla squadra, non fate i bravi, cioè, o meglio, vedete un po' voi. Ciao agli uomini!

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: d'estate non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance?

0: Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
2: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.